0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico, vivilo con noi. Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Accendi la radio. Accendi il cuore. Accendi Emozione Notte.
1: Emozione Notte.
0: Ogni notte, dopo mezzanotte.
1: Emozione Notte.
2: Emozione Notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno, e poi torniamo insieme naturalmente per tanta tanta musica, e naturalmente inizieremo il saluto delle radio, e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104,9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio.

0: MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
3: Amici di RVD di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi siamo a Silvi Marina, ma ci siamo stati tempo fa, ma siamo tornati perché c'è un'altra giornata di campionato di showdown. Ma questa mattina abbiamo incontrato una ragazza che si chiama Mara. Buongiorno Mara, come stai? Tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
3: Ecco, Mara è R-Mosche, diciamo, vero? È un po' l'R-Mosche. Però è un R piacevole, quindi che fai di bello nella vita? Tu studi, cosa fai di bello?
4: No, io sono in istituto, all'istituto Paolo Colossi.
3: No, lo conosco, io lo conosco perché quando ero bambina, ai tempi miei, c'era l'istituto Martuscelli, ma roba di 50 anni fa, gli anni 70, dopo che ero nata, e anche c'era l'istituto Colossimo. Dopo una volta, pensano più una volta, l'istituto Colossimo invitarono Patti Pravo, io andai a vederla proprio. Patti Pravo era negli anni 74-75, quando ancora era giovanissima, adesso sono Patti Pravo a una certa età. E a te piace la musica, Mara?
4: Sì, mi piacciono tutti i cantanti.
3: Ad esempio uno che ti piace in assoluto?
4: Non ho un cantante.
3: Non hai un cantante, sì, vuol dire che cioè fedele di tutti e fan di nessuno praticamente. E tu che studi hai fatto fino adesso, Mare, cosa aspiri a fare nel futuro? Qual è il sogno di lavoro che vorresti fare?
4: Io ho fatto il liceo pedagogico.
3: Ah, quindi sei insegnante di bambini praticamente. E invece aspireresti a fare come lavoro cosa?
4: Non lo so,
3: vabbè, capire. Tu pensi anche che quando intervisto i bambini dialogo nel buio di Milano, mi dicono che lavoro avresti fatto, non lo so, poi si vedrà, anche tu stai aspettando di, ecco. Però mi pare, mi hanno detto che oggi, in questi giorni, sei venuta per guardare questo sport che si chiama showdown. Ma tu l'hai praticato mai, hai preso mai una pallina in mano, una racchetta, un guanto, oppure no?
4: Ancora? No,
3: però hai intenzione di vedere questo sport un po', perché sembra che ci sia una ragazza molto forte di Napoli che si chiama Rossella Riccardi e mi sa che tu vuoi fare come lei forse, o no?
4: Sì.
3: Ecco, quindi vorresti sentire un po' le gesta di questa Rossella Riccardi. E a parte questo, tu nella vita sai cucinare?
4: No.
3: Non sai cucinare, meglio così, così gli altri fanno per te. Però vorresti imparare forse qui e là.
4: Sì.
3: Allora diremo a qualcuno che facciano dei corsi di cucina fatti proprio per Mara. Senti Mara, qual è il tuo sport preferito? Il tuo sport preferito? C'è uno sport, il calcio, che ne so, la tennis, la pallavolo?
4: Io faccio nuoto.
3: Ah, fai nuoto, allora quindi, ma sei brava rispetto a me. Io penso che sono uno che ho paura dell'acqua addirittura. Io quando vado in acqua non so nuotare, non vado al mare, non vado in piscina. Però sei molto più brava di me allora.
4: Sì.
3: E che fai qualche stile particolare di nuoto? O nuoti
4: no,
3: così basta?
4: No, faccio
3: rana, stile libero, farfalla.
4: Sì, uno
3: che si guarda.
4: Uno di questi qui.
3: Bene, senti Mara, io ti ringrazio di essere stata con noi oggi e sicuramente ci ritroveremo tra un anno o due quando sarai una grande showrunner e così ci racconterai come batti le persone. Adesso impara pure, ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e a risentirci presto.
4: Va bene?
3: Ciao Mara.
4: Va bene.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Questa mattina abbiamo degli amici che sono giovani, fanno la quinta elementare, voglio dire alimentare per ridere. E sono dei ragazzi simpaticissimi, sono molto svegli, perché sono svegli molto presto questi ragazzi. Sentiamoli un po', sentiamo il loro nome da tutti. Il primo ragazzo si chiama?
2: Martino,
1: poi abbiamo?
3: Jules,
1: poi?
4: Eva.
3: Samuele
1: e
4: Kimberly.
1: E Kimberly, perfetto. Allora, cari ragazzi, voi siete stati a fare questa esperienza al dialogo nel buio. Vi siete divertiti? Cosa è stato che vi è piaciuto di più?
2: Mi è piaciuto un po' tutto, ma quello che mi è piaciuto di più è stato il ponte.
1: Il ponte, sì. Che traballava. Ecco, capito. Sentiamo l'amico vicino invece cosa pensa.
5: Io la cosa che mi è piaciuta di più è stato al bar, perché bevevo una cosa ma non percepivo com'era la cosa.
1: Cioè, tu cosa pensavi di bere? Sentiamo.
5: Io sapevo di bere la Coca-Cola,
1: però non...
5: ma non sapevo quante me ne mancava, non sapevo dove erano le cose.
1: Ah, ecco,
5: mi sentivo tipo in una stanza da solo,
1: un po' buia,
5: e che bevevo qualcosa.
1: Cioè, quindi sapevi che bevevi questa Coca-Cola, però ma aveva il sapore della Coca-Cola almeno, oppure non tanto?
5: L'ho sentito bene.
1: Ma sì, almeno il sapore l'ho sentito bene. Perfetto. Sentiamo l'altra voce. Chi abbiamo adesso dopo di te?
6: Io sono Samuele.
1: Sì, Samuele. Come è andato la storia?
6: A me è piaciuto tantissimo.
1: Sì.
6: Mi è dispiaciuto un po' che non abbiamo fatto la barca. Ma... È stato bellissimo stare al bar,
1: sì,
6: e percepire tutti gli altri oggetti.
1: Sì, tu cosa hai bevuto al bar?
6: Ho bevuto la Coca-Cola.
1: Ma tu non hai avuto problemi? Per te era normale?
6: No, perché ho capito che dove era la freschezza. Potevo sentire a che livello era la Coca-Cola.
1: Ah, ecco, così sei stato furbo tu col bicchiere che era di carta, giustamente. Sì.
6: Però non l'ho pensata io, l'ha pensata la mia maestra.
1: Ah, è stata la maestra che ha detto questa cosa, va bene. E allora, sentiamo invece l'altra voce, mi pare che è rimasta Kimberly ed Eva.
4: A me mi è piaciuto di più la parte del giardino, perché a sentire l'acqua.
1: Sì, il ruscello, quindi.
4: Sì, il ponte, la pianta, sì, e le altre piantine da capire che
1: cos'erano. Perfetto, tu al bar cosa hai bevuto?
4: Coca-Cola.
1: Anche tu Coca-Cola. Ti è piaciuta la Coca-Cola al buio?
4: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, manca la voce di Eva, mi pare, o Kimberly.
7: Io non... Allora, a me mi è piaciuto tutto,
1: sì,
7: e ho capito che comunque si possono, anche con gli altri con altri
1: sensi.
7: Gli altri sensi,
1: tipo il tatto,
7: è più sviluppato quando siamo al buio o quando qualcuno non vede.
1: Certo.
7: E la cosa che mi è piaciuta di più era il ponte e il ruscello.
1: Ma tu la notte, la sera, quando sei a casa, hai paura del buio? C'hai la lucetta vicino oppure no?
7: Io non ho paura del buio, però io tengo il domedificatore in casa perché...
1: E c'è una lucina il domedificatore.
7: Sì.
1: Perfetto. Allora, adesso ragazzi, vi propongo. Volete fare una domanda a me che sono un non vedente? Volete una curiosità su di me per caso? Chi è che vuole farvi una domanda?
2: Io non ho nessuna domanda.
1: Va bene.
2: Chiedo ai miei compagni.
5: Ma io vorrei sapere, per esempio, quando andate a un negozio di vestiti, come fate a sapere com'è, di che colore è, com'è quel vestito?
1: Ecco, è una domanda bellissima questa. Tra l'altro poi, insomma, allora, i non vedenti assoluti che non hanno mai visto, loro devono solo affidarsi alla commessa oppure alla persona di cui si fidano. Io per esempio invece alcune volte vado con degli amici e mi spiegano: questo qua è un vestito, è un pantalone nero, ci va sul verde, perché io comunque ho visto, quindi ricordo i colori. E altrimenti ci affidiamo alle commesse. Le commesse, si spera che non lo fanno per vendere, ma lo fanno perché stiamo bene in quella maniera, e ci danno le dritte giuste per acquistare dei vestiti. Una domanda molto intelligente questa qui. Sentiamo qualche altra domanda?
7: Allora, io non ho domande. E allora la passo al mio compagno.
1: Sì.
6: Io ho capito che le stanze erano abbastanza piccole.
1: Sì.
6: Però non ho capito bene cosa... Cioè, non so come dire.
1: Non ti preoccupare.
6: Cosa c'era sopra l'acqua.
1: Ma tu ti riferisci al percorso?
6: Sì.
1: Allora, nel percorso effettivamente le stanze, pensate, sono piccole e tra l'altro sono anche incastrate una all'altra. Voi sembra di camminare tanti tanti metri, invece poi girate attorno a un 50, 100 metri quadrati al massimo. E beh, l'acqua è vera, è proprio vera, sì, e c'è un motorino che la fa camminare.
6: Grazie.
1: Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito. Io vi ringrazio di essere stati con noi, ci sentiamo le prossime volte. Auguri e buona scuola a tutti. Buon esame. Non si fa l'esame in quinta? Sì, ormai non si fa più l'esame.
8: No, non si fa più.
1: Allora, buona prima media, ci vediamo gli anni prossimi. A presto, ciao ragazzi, ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui alle termine di Abano Terme all'Hotel Paradiso e abbiamo incontrato per caso un nostro amico, anche lui nell'ombra, che si chiama Marco. Ciao Marco, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ecco, anche tu sei venuto a fare le terme, però poi sei entrato nel nostro gruppo, insomma ci siamo trovati con
2: te. Ci siamo trovati per puro caso.
1: Per puro caso, ecco. E per quanto ti riguarda, in genere i nostri radioascoltatori vogliono sapere in genere quando uno è disabile come è avvenuto, perché in genere non lo chiedono, ma in genere lo chiedono, insomma vogliono sapere per te come è avvenuta la perdita della vista, se vedi totalmente, se non vedi, insomma.
2: Io vedo la luce del sole, quindi sono ipovedente.
1: Quindi ti muovi appena appena
2: con... No, mi muovo tranquillamente, la vedo bene la luce del sole con gli occhiali,
1: ecco, con dei grossi fondi di bottiglia praticamente.
2: Più o meno
1: sì. E invece per la vista che hai avuto, la retinite pigmentosa, un qualcosa di congenito, un incidente, come è successo che hai perso solo la vista?
2: Io ci sono nato ipovedente.
1: Ah, quindi sei ipovedente. È una
2: io
1: cosa...
2: quando ero piccolo avevo 4 decimi, mi ho dovuto subire un piccolo intervento agli occhi per okay. correggere un po',
1: però non si è corretto niente.
2: Quando è arrivato il momento di togliermi i punti, il chirurgo che mi ha operato si è dimenticato di togliermi un punto. Dal 14 sono passato a un 50°/20. Tipo le gradazioni di un ipovedente.
1: Quindi per un punto il nostro Marco perse la cappa e la vista praticamente. Quindi naturalmente, quindi nella tua, le tue scuole elementari, medie, le fatte già in, da non vedente in supporto con delle persone?
2: No,
1: oppure
2: non sempre ipovedente.
1: Quindi nelle classi normali?
2: Sì.
1: Quindi hai avuto l'insegnante di sostegno?
2: Sì.
1: Ecco, per imparare il braille e le altre.
2: No, io leggo tranquillamente in nero.
1: Riesci a leggere per, anche col visus che c'hai, quel pochettino che c'hai, riesci a leggere. E invece per la telefonia come sei messo? C'hai iPhone? C'hai
2: Android.
1: Usi Android, quindi ancora va benissimo. Come, ecco, nelle tue scuole elementari, medie ed altro, hai avuto problemi per l'integrazione con i tuoi compagni oppure insomma è stato tutto normale?
2: L'integrazione io mi ambiento tranquillamente, non ho problemi.
1: Ma per esempio c'è rimasto lo spirito dei tuoi amici di quando andavate a scuola, vivete
2: sì,
1: ancora?
2: Sì, ogni tanto
1: fate le rimpatriate oppure no?
2: Rimpatriate no.
1: No,
2: però ogni tanto ci sentiamo. Ecco.
1: Attualmente che lavoro fai?
2: Lavoro presso la polizia penitenziaria di Teramo, località Castrogno.
1: Ah, quindi sei carcerato praticamente?
2: No.
1: No?
2: Vabbè. No. Faccio il centralinista in questo istituto penitenziario di Teramo.
1: Ecco, ma quando vai lì, cioè, devi avere...
2: In pratica io da Alba Adriatica, vivo ad Alba Adriatica, prendo il pullman delle 6.40 che va... Parte da Martinsicuro alle 6 e arriva più o meno circa alle 6.40 lì alla fermata mia di Alba. Io abito in un quartiere che si chiama Villa Fiore.
1: Sì.
2: Prendo il pullman lì in un bar che si chiama Bar Bella Riva.
1: Ecco, pulisci la gratuita, sì, e poi arrivi.
2: E poi da lì salgo e vado a Teramo direttamente con quel pullman.
1: Ecco, quindi praticamente
2: mai... poi scendo lì alla fermata dove ci sta una volta il globo, che adesso ci sta un negozio per cinesi.
1: Mi immagino tutto.
2: Mi vengono a prendere con la macchina della mia associazione Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale di Teramo.
1: E quindi vai a lavorare. Bene.
2: Quella macchina che si paga 100 euro al mese.
1: Bene, queste sono cose che bisogna dirle perché succedono.
2: Anche se Teramo è l'unica associazione che ha mantenuto 100 euro.
1: Va bene. E quindi lavori 8 ore al giorno e poi torni.
2: 7 ore e 12.
1: Quindi finisci alle 3 di pomeriggio praticamente.
2: Alle 15.42, c'è anche la mezz'ora.
1: 15.42. Bene, e uno dei tuoi sogni nel cassetto qual è?
2: Non ho nessun sogno per il momento.
1: Non hai sogni, non hai, che ne so, volare per esempio, oppure
2: no.
1: O per il momento tutte le cose che hai voluto
2: io
1: fare.
2: Io quando ero piccolo ho fatto nuoto, ho fatto 12 anni di nuoto, poi ho dovuto smettere per il fatto delle scuole. A me nuotare piace tantissimo.
1: Piace nuotare, infatti nella piscina vieni, però non si nuota qui comunque. E però per il resto tu non c'hai, che ne so, la voglia, che ne so, conoscere un cantante, oppure che ne so, andare a una parte dove non.
2: Mi si sarebbe piaciuto, il mio sogno nel cassetto è andare a un concerto della mia cantante preferita, cioè parlo della
1: Laura Pausini. Chissà che questo non possa venire, non si sa mai. Va bene, proveremo a dirlo in direzione, non se mai il nostro Maria Giglio possa esaudire questo tuo desiderio. Io ti lascio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo alle Gian Maria Giglio, parlo del nostro giornalista che è sempre in ascolto e che salutiamo naturalmente, e ti lascio una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Grazie,
2: a presto. Voi.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta al dialogo nel buio questa mattina con due ragazzi. Alessandro, vero?
2: Salve, sono Alessandro.
1: E poi abbiamo un altro ragazzo che si chiama Alex, quindi Alex. Ecco, presente. Alex, ciao. Per te comunque ti chiami Alex come diminutivo o proprio Alex Alex?
3: Alex Alessandro.
1: Ho capito, quindi vabbè, adesso ne parleremo dopo. Allora, Alessandro, com'è andata per te il viaggetto nel dialogo nel buio, questo mini percorso di un'ora? Com'è andato?
2: È stato molto divertente.
1: Sì.
2: E ha fatto apprezzare decisamente di più gli altri sensi.
1: Sì.
2: Perché quando viene tolto uno, gli altri si dice che
1: si rafforzano,
2: ecco.
1: Sì,
2: e non ci credevo tanto, però devo dire che anche solo di un'ora è stata una cosa che ho visto parecchio. E ha fatto riflettere questa cosa, perché magari per certa gente i ciechi vengono visti come magari persone diverse. Però non è assolutamente, non è vero, e fa apprezzare decisamente di più il fatto di aiutarsi a vicenda. E
1: ecco, durante il percorso quali sono stati i punti più belli e quelli un po' più paurosi?
2: Allora, i punti più paurosi magari è stato mantenere l'equilibrio, perché siamo dovuti passare
1: sul ponte.
3: Sicuramente il punto più pauroso è stato l'inizio, quando siamo entrati, che è
2: sì,
3: un trauma, non vedere più niente.
1: Cioè passare dalla luce man mano al buio.
3: Al buio,
2: esatto.
3: Totale. Poi pian piano al bar praticamente mi ero scordato.
2: Sì, esatto, cioè sembrava di parlare con una persona
3: al bar
2: normalissima.
3: Normalmente.
1: Mi sembrava di essere al bar, ci vediamo tutti qua.
2: Esatto.
1: Cioè ormai c'era stata l'assuefazione a questa. E invece nella città cosa avete vissuto nel momento in cui siete stati in città?
2: Allora, in città abbiamo vissuto essenzialmente un attraversamento pedonale. Abbiamo riconosciuto dei lavori in corso, quindi
1: sì,
2: un episodio di un cantiere.
1: Cantiere, sì.
2: E abbiamo riconosciuto anche una moto, perché
1: sì,
2: noi facciamo meccanica, quindi è anche
1: che moto era?
2: Era una Suzuki Cafe Race.
1: Io pensavo che fosse una Lave, una Harley addirittura.
2: Ah.
1: Io così sapevo io tanti anni fa quando facevo la guida, poi adesso se l'hanno sostituita.
3: Interessante, sicuramente la parte più complicata è quella della città, in cui ci sono tanti stimoli e il rumore del clacson e
1: certo,
3: il martello pneumatico.
1: Sì, tutte cose che danno fastidio.
3: E poi soprattutto un ambiente aperto, a differenza di una struttura in cui comunque ci si può capire un attimo con i muri.
1: Certo. Ecco, tu hai detto una cosa molto importante, hai parlato dei muri. Per noi non vedenti quindi sono importanti i muri, secondo voi?
3: Probabilmente sì, per me che sono abituato a vedere i muri sono stati fondamentali, se no non avrei capito. Molto probabilmente un non vedente riesce ad ambientarsi anche in...
1: Sì, però per noi i muri proprio sono fondamentali, lungo il nostro cammino, quando camminiamo il nostro bastone è quasi sempre che va a toccare un po' il muro e un po' il resto dell'ambiente. E soprattutto se il muro è pieno di motorette, biciclette, monopattini, per noi è veramente
3: sì,
1: un disastro. E diciamo che Milano è un po' così, voi non siete di Milano mi pare, no?
2: No, noi siamo di Vigevano.
1: Vigevano come funziona la cosa?
3: È una città molto più tranquilla, non è come Milano.
1: Però anche lì ci sono i muri pieni di monopattini, oppure no?
2: Sì.
3: Almeno come dappertutto.
1: Ah, anche lì. Bene, cosa pensate di fare voi nel futuro della vostra vita? Avete già un...
3: Ah, questa è una bella domanda. Io praticamente non ne ho idea. Sicuramente rimarrò nel settore della meccanica, ma in quale ambito esatto non lo so.
1: Non sai. Invece Alessandro?
2: Io invece voglio sempre rimanere nell'ambito della meccanica e continuare per ingegneria.
1: Quindi ingegnere,
2: diventare un ingegnere, un progettista.
1: Ecco, magari un ingegnere anche delle cose per i disabili, perché
2: esatto, sì.
1: Potrebbe.
2: Che ben venga.
1: Poi se vi interessa potete chiamarmi quando sarà il momento, perché noi comunque abbiamo già dei costruttori di apparecchiature per disabili e potreste poi affiancarli magari.
2: Certo.
1: Un'altra cosa invece è di dire a voi di farmi qualche domanda su me stesso, oppure sulle difficoltà dei non vedenti ed altro. Magari l'avete fatto anche alle guide, però potete farle anche a me qualche domanda.
2: Sì, abbiamo avuto anche uno spazio riservato quando siamo andati
1: al bar. Sì.
2: E abbiamo fatto delle domande tipo come come riesce un non vedente a gestire una casa, quindi l'ordine deve essere veramente importante.
3: Sì,
2: per
3: perché
2: voi.
3: Noi magari perdi il telecomando, il telecomando dai un'occhiata in giro lo trovi, invece una stanza aperta a trovare un telecomando.
1: Ecco, diciamo che per noi effettivamente, almeno per me, io lascio le cose, dopo 10 anni le trovo, se le lascio nei posti a cui ho pensato, però quando viene la mia colf a fare le pulizie, perché per noi non vedenti pulire secondo me non è possibile, pulire bene per terra, tutte queste cose, quando viene la mia colf mi sposta il bagno doccia, mi sposta l'intimo, mi sposta le cose dalle altre parti, mi manda via i telecomandi in un'altra parte, per me effettivamente poi la devo chiamare, scusi signorina, non ha lasciato il telecomando. Effettivamente per noi è un problema se le cose vengono spostate.
3: Oppure anche in un ambiente aperto capire sta diventando buio e non mai mezzogiorno senza un orologio.
1: Ecco, no, ecco.
3: A proposito, vedo al soccorso un orologio.
1: Sì.
3: Come funziona?
1: Questo qua è un orologio dall'Apple, praticamente ti dice l'ora, però in realtà esiste anche l'orologio in Braille, quello che si alza il cristallo e si toccano le sfere. Qui invece è un orologio con orario vocale, poi ve lo faccio sentire direttamente.
3: Dall'input è lui.
1: Ecco, comunque diciamo che per noi non vedenti quasi tutte le cose sono parlanti, anche le bilance, per esempio di Giuseppe, sei troppo pesante, però ce lo dice, ci dice il peso, sei un po' troppo pesante. Abbiamo tutte le cose, anche il tester per esempio l'abbiamo parlante, abbiamo quasi tutte le cose che abbiamo, anche i fornelli sono parlanti per esempio, ci dicono quanti gradi, ecco, i fornelli che abbiamo ad induzione per esempio. Bene, ancora una curiosità che avete?
3: Quindi la tecnologia è fondamentale, cioè magari 100 anni fa sarebbe stato molto più
1: complicato. Non solo, io vi dirò di più, già 30 anni fa, io sono di una certa età, poi non so quanti anni mi date.
3: Quindi lei è nato così?
1: No, ho perso la vista a 10 anni con il glaucoma congenito, a 7 già ero quasi non vedente, a 10 anni ho perso tutta la vista. E quindi già ai tempi miei che andavo all'università, per esempio, non esistevano i libri come adesso, avevamo per esempio le cassette con i magnetofoni, magari voi non sapete manco dell'esistenza perché siete nati già nell'era cibernetica, no? Però c'erano questi registratori con i nastrini, le cassette che si rompevano, invece adesso anche noi abbiamo tutto con il computer, sentiamo la voce del computer, leggiamo, scriviamo col computer, facciamo un po' tutto con il computer, anche con il telefono è la stessa cosa. Bene ragazzi, il tempo a nostra disposizione è finito, però io prima di salutarvi direi che contiamo fino a 3 insieme, 3, 2, 1 e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3 2 1
2: Viva dialogo nel buio.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, anche questa mattina abbiamo due ragazzi con noi, Matteo e Stefano. Sentiamo le voci di Matteo e di Stefano. Questa è la voce di Matteo. Ciao Matteo.
2: Ciao.
1: E sentiamo la voce di Stefano. Ciao Stefano.
2: Ciao.
1: Allora, che classe fate e di quale scuola siete?
2: Facciamo la prima LQ della scuola Antonio Bernocchi, sì. Liceo Scientifico Scienze Applicate.
1: Di dove?
2: Legnano.
1: Legnano, quindi vicino Saronno, mi pare, vicino,
2: sì, esatto.
1: Da andare a quelle parti là. Ecco, quindi è il primo anno, quindi subito dopo la scuola dell'obbligo praticamente.
2: Esatto.
1: O sarebbe il primo anno dopo due anni di superiore. È il primo anno. Perfetto. Allora, dunque, Matteo, cosa ti è piaciuto di questo dialogo nel buio, nel viaggiare in questo percorso di un'ora?
2: Mi è piaciuto perché, cioè, soprattutto avvicinarmi al mondo delle persone non vedenti, perché noi siamo abituati ad avere la vista come senso predominante e invece le persone non vedenti non ce l'hanno, e quindi mi è piaciuto soprattutto per il fatto che ci siamo potuti
1: equiparare, come dire,
2: avvicinare al loro mondo.
1: Quindi avete un po' sfruttato meglio gli altri sensi, per esempio l'olfatto?
2: Esatto.
1: Ecco, cosa hai sentito tra i profumi intensi?
2: Per esempio c'erano delle piante aromatiche,
1: sì?
2: E abbiamo dovuto indovinare con l'olfatto quali erano. E io ho indovinato l'alloro.
1: Sì, l'alloro, che viene usata anche. E il rosmarino l'hai indovinato?
2: No, io avevo perché c'erano varie piante.
1: Ah,
2: avevo,
1: ecco,
2: l'alloro.
1: E invece Stefano cosa aveva?
2: Io avevo l'alloro, perché eravamo sempre vicini durante il percorso per orientarci.
1: Ho capito. Ah, loro, quindi vi siete tenuti per mano?
2: No.
1: No, non vi siete tenuti per mano. E avete viaggiato ognuno per i fatti suoi?
2: Beh, ecco. Vicini, ma non per mano.
1: Non per mano, va bene. E allora, andando all'indentro della casetta, avete trovato qualcosa di particolare nell'ambiente di una casa? C'era il telefono.
2: C'era un computer. Io ho sentito la tastiera di un computer.
1: C'era una chitarra. L'avete trovata la chitarra per caso?
2: No.
1: La chitarra non l'avete trovata. E invece il mercato, che ve ne è parso nel mercato? Insomma, la merce era buona oppure era un po' vecchiotta?
2: No, sembrava buona.
1: Sembrava buona. Cosa hai riconosciuto tu? Una melanzana, una patata?
2: Melanzana, la patata.
1: Ah, perfetto.
2: Ah, io anche un limone.
1: Anche un limone hai conosciuto tu. Quindi, insomma. Bene, e invece poi dopo Dulcis in Fundo siamo andati nella parte del traffico. Come è andato il traffico per voi?
2: Insomma, così.
1: Come? Avete riconosciuto qualche moto?
2: Una Suzuki.
1: A me risultava che fosse un Harley, comunque, almeno così mi disse.
2: A noi ci hanno detto una Suzuki.
1: Allora, beh, non dibattiamo. E invece la macchina?
2: Era una Fiat Panda.
1: Una Fiat Panda, bene. E avete sentito anche i semafori, gli attraversamenti?
2: Sì.
1: Ecco, e invece al bar, vediamo al bar cosa è successo. Vi siete divertiti? Avete bevuto cosa?
2: Io la Coca-Cola e lui la Lemon Soda.
1: Lemon Soda, quindi. Però poi al bar avete fatto anche un po' di domande alla guida, o no?
2: Sì.
1: Ecco, per esempio, cosa avete chiesto?
2: Hanno chiesto, la prof aveva chiesto quanto ci si mette ad abituarsi alla
1: disabilità,
2: alla disabilità del, cioè, di non vedere. E anche gli hanno chiesto come è andata
1: la perdita della vista.
2: No, la...
1: Come è andata?
2: Va
1: bene, non c'è problema.
2: No,
1: non ti preoccupare, tranquillo. Non ti viene, non succede niente. Qua siamo qui fatti per parlare, chiacchierare alla meglio. E invece, volete fare qualche domanda adesso a me, visto che l'avete fatta anche alla Guido e agli altri non vedenti che avete incontrato?
2: Io sì, una.
1: Sì,
2: per esempio, le nostre due guide, che erano Giuseppe e Laura,
1: sì,
2: hanno perso la vista dopo un po'. E io gli volevo chiedere a lei se era nato già non vedente oppure se l'ha persa dopo un po'.
1: Io l'ho persa a 10 anni, però sono nato vedente normale. Poi man mano un glaucoma a 6 mesi mi ha fatto perdere la vista negli anni, tanto che a 7 anni ero già tra i non vedenti. Però la vista totalmente l'ho persa a 10 anni totalmente. Per me è stata una cosa normale abituarsi, perché già sapevo che c'erano altri bambini che non vedevano, e quindi questa è una cosa normale. Cosa che adesso invece, se succede a una persona adulta, veramente può andare anche in crisi. Ho conosciuto amici miei che hanno avuto addirittura voglie di suicidio perché non vedevano più, almeno per i primi tempi, non facevano più niente ed erano un po', stavano male a livello psicologico. Poi sono ripresi e mamma hanno detto: beh, in fondo la vita è questa, senza la vista si va avanti uguale, anche con le difficoltà che ci sono. Cosa pensate di fare nel futuro voi due? Matteo?
2: Bella domanda, bella, non ne ho la minima idea.
1: Intanto siamo ancora al primo, quindi insomma, però diciamo l'indirizzo è meccanico, quindi insomma vorresti essere un ingegnere, vorresti essere... No?
2: Boh, non saprei.
1: Non sapresti. E sentiamo invece Stefano. Stefano, tu invece hai in mente qualche cosa?
3: Non in particolare. Ma sempre qualcosa legato alla scuola che ho scelto.
1: Certo. Allora, se invece aveste una bacchetta magica, mi dicono: vabbè ragazzi, potete chiedere un desiderio. Tu cosa desideri, Stefano?
3: Se devo essere sincero,
1: sì,
3: soldi infiniti.
1: Soldi infiniti, ma quelli un po' tutti. Invece sentiamo Matteo.
2: Che per tutte le persone a cui voglio bene, di stare sempre in salute.
1: Bene, quindi la seconda è, se la sappiamo un po' tutti, e naturalmente io ragazzi vi ringrazio, però prima di andarcene insieme tutti e tre, contiamo fino a tre e diciamo al tre: viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1, viva dialogo nel buio. Ciao ragazzi.
2: Grazie.

Oggi voglio fare lo speaker educato, ve lo dico. Buongiorno, giovedì 28 maggio 2026, oggi è una giornata mondiale veramente molto interessante di cui parleremo. Oggi è la giornata mondiale del gioco, ecco, esploreremo il gioco in ogni sua dimensione. Voi avete giocato, giocate ancora, ma da bambini giocavate? Tempo dei gioco che non dovrebbe terminare mai, comunque sia. Simone Papini è il gallo di Simone, buon alba a ognuno di voi. Allora, già vi anticipo che martedì sarà festa, quindi il gallo di Simone non c'è, come il Disability International, quindi con Giuseppe. E per quanto riguarda me, ci sentiremo ovviamente tra una settimana, tra 7 giorni precisi, va bene? Ok. Amici, buongiorno, oggi volevo fare lo speaker educato, colui che non parla sulla sigla, così, almeno ogni tanto. Buongiorno, giovedì 28 maggio, dai che iniziamo!

tanti messaggi che stanno arrivando alla giornata mondiale del gioco. Il gioco che ti può penalizzare soprattutto da adulto perché ci può rimanere sotto come un treno. C'è mia cugina che ha perso anche la casa giocando d'azzardo. Simone, come mai secondo te ci sono anche persone anziane che giocano comunque al gioco del lotto al gatto e vinci? È quello il problema, è proprio di questo che si parla in questa giornata mondiale. Il gioco è focalizzato per i bambini, per l'educazione di cui abbiamo parlato sicuramente, ma in realtà c'è da capire che infatti c'è Filippo che scrive: Simone, c'è mia suocera che prende la pensione e poi la gioca, gratta e vince il lotto. Poi c'è il Super Enalotto, io non ho capito questa cosa, ma prima si giocava, a parte il fatto che ora anche le partite, è vero che il campionato di calcio è finito, prima giocavi la schedina, c'era il 12, il 13, aspettavi, adesso scommetti la qualunque, e a che minuto può fare gol, e la punizione, e il fallo, e basta. Cioè anche, vedete come il momento ludico non finisce mai, prima parlavamo dei videogiochi, o comunque sia del fatto che i ragazzi aspettano sempre il prossimo upgrade e poi devi sborsare quei soldini, perché poi devi arrivare oltre, oltre, oltre, oltre, insomma. E prima, poi, tra l'altro, non c'erano le uscite del Super Enalotto e del Lotto il mercoledì e il sabato. Adesso praticamente ogni 10 minuti, col 10 e l'8 mi sembra. Che anche lì non è sbagliato, cioè di per sé anche il gratta e vinci non è un gioco sbagliato. Il problema è che poi il gioco diventa una dipendenza, la ludopatia, tanto per dire, ecco qua, visto che oggi è la giornata mondiale del gioco, la ludopatia che diventa poi qualcosa di molto più frenetico e abominevole. Facciamo attenzione. Oggi nel 1609 Caravaggio viene ferito in un duello. Oggi nel 1754 guerra franco-indiana. Oggi nel 1774 rivoluzione americana. Nel 1892 a San Francisco, in California, John Morrison organizza il Sierra Club, la più antica grande organizzazione ambientale degli Stati Uniti d'America. Nel 1918 nasce la prima repubblica di Armenia. Nel 1947 il criminale nazionale Eduardo Gelbash, dottore apostolico. Nel 1955 Maria Callas canta la Traviata. Mentre nel 1961 l'articolo The Forgotten Brother di Peter Benenson viene pubblicato su diversi quotidiani. Oggi nel 1974 a Brescia, alle ore 10:12, in Piazza della Loggia, durante un comizio antifascista, esplode un ordigno. Nel 1999 a Milano, dopo 22 anni di lavori di restaurazione, l'ultima cena viene appunto ultimata. Nel 2008 il Nobel diventa la più giovane repubblica e parliamo appunto del Nepal. Nel 2011 a Malta, a seguito di un referendum, viene introdotto il divorzio. Nel 2013 invece oggi, l'astronauta Luca Paramountano effettua il suo primo volo spaziale. Nel 2017 invece Tom Watson vince i 100 Giro d'Italia, il centesimo.

28 maggio 2026, giornata mondiale della ludopatia, potremmo dire, come stava scrivendo Pasqualino. Ciao Simone, è pericoloso il gioco, sai che io vinco sempre perché non gioco mai, le mie 5 euro del Super Enalotto piuttosto che delle gatte vinci, chi se ne frega. Allora, diciamo che dovremmo trovare veramente quell'equilibrio, quella bilancia della vita, solo che non è facile, ve lo dice un tabagista. Sapete quante volte mi sveglio la mattina e dico, vabbè, oggi voglio fumare di meno, o ogni volta che dico sta cosa, parola magica, fumo di più. E ci sono ovviamente, un po' come gli alcolisti anonimi, la possibilità di parlarne con degli esperti. Quindi, se conoscete qualcuno, se sapete che alcune persone sono in difficoltà, soprattutto poi nella famiglia, risulta veramente molto difficile, un po' magari come il familiare tabagista piuttosto che alcolista, tossicodipendente. Insomma, se conoscete persone che possono avere bisogno, cercate prima di tutto voi, amici radioascoltatori, di ascoltare e cercare di capire qual è il modo migliore per avvicinare determinate, possiamo dire, dinamiche, situazioni. Ecco, anche perché, insomma, in mezzo al cammin di nostra vita, avrebbe detto qualcuno, appena ci si dice, guarda, forse stai sbagliando, c'è però, attenzione, la problematica del lo so io quello che debbo fare nella mia vita, tu taci. E questo purtroppo può accadere, questo noi ne siamo sicuramente testimoni. È vero che, voglio dire, non c'è bisogno di essere, no, così tra virgolette pessimisti, andare a guardare l'eccesso, però rimane comunque il fatto che quando qualcuno ci dice qualcosa, difficilmente, se siamo in difetto, insomma, abbiamo anche la predisposizione di dire vabbè, forse avevano ragione. Ce l'abbiamo questa così, no? Ce l'abbiamo questa umiltà, perché si parla anche di umiltà. L'umiltà è anche quel momento di dire ok, se mi dicono questa cosa probabilmente non è che sto sbagliando necessariamente, però potrei fare meglio, potrei fare qualcosa di diverso, potrei magari anche cambiare. Ecco, questo sicuramente con l'aiuto di qualcuno, perché altrimenti qualcuno, non per fare il bacchettone, però probabilmente qualcuno che si occupa di questo. C'è Margherita, ciao Simone, per favore leggi questo messaggio, ne so sicuramente qualcosa, sono stata ricoverata per la ludopatia. E state attenti e facciamo veramente attenzione, perché è una brutta dipendenza. Ecco, ciao Simone, mi ricordo quando ero bambino, non soltanto il Monopoli, il Risico, vogliamo parlare anche di Siamo Fatti Così, sai che non ci ho mai giocato. Attenzione, c'è il Millennium, quello con la videocassetta, compariva il mostro a partire dal 30° minuto e ti dava il tormento mentre giocavi con le carte con i tuoi amici. Sì, bello quello, me lo ricordo, ci giocavamo, ma un sacco, assolutamente sì, il gioco dell'oca, classico questo, assolutamente. Ciao Simone, il gioco a campana, quello lo giocavamo insieme alle mie amiche, invece di fare i compiti a scuola. Il filetto, ma sì, ciao ragazzi, è vero, ciao Lodovica e Stefano che scrivete questo messaggio, è vero, il tris, eh sì, perché si giocava praticamente con la carta, questo sul foglio della comunque del quaderno, ecco. Perché invece di ascoltare il professore, di ascoltare il maestro, questo è normale. E però ecco quello che stavamo dicendo, questi giochi terminavano, non è come adesso i videogiochi che non terminano mai e ti vogliono sempre online, un po' come i social media. Oggi il 28 maggio facciamo gli auguri a Chiara Charlotte Mastroianni, attrice francese, oggi facciamo gli auguri a Matteo Maffucci, cantante e cantautore italiano, nato nel 1978, mentre precedentemente l'attrice era nata nel 1972. Facciamo gli auguri anche a Luigi Guagnan, fu uno scrittore, critico, letterario, nato nel 1839, oggi compie gli anni anche Riccardo Pizzutti, attore e studente italiano, nato nel 1934. Oggi, tra l'altro, Gene Moyce, attore statunitense della serie televisiva Friends, ecco, tanto per dire. Allora tanti auguri anche a voi che oggi, 28 maggio, compite gli anni.

oggi veramente me ne sono capitati a iosa. Quanti problemi? Proviamoci con delle regole, non sarebbe male. Ecco. Comunque, secondo questa leggenda, si diceva che il chiosa, per indicare qualcosa di così comune e abbondante da poter essere comperato persino con soldi senza valore, tipo quelli del Monopoli. Ecco. Con il tempo, soprattutto per effetto della pronuncia toscana, a chiosa sarebbe diventato a iosa. Ci sono però anche altre ipotesi. Allora, una pista ligure, ma anche una pista ligure dove a iosa si circolava. Siamo nella metà del 1800. Alcune interpretazioni lo fanno risalire anche a parole dialettali legate al chiasso o alla folla. A iosa, quante me ne sono capitate oggi? A iosa, ce ne vorrebbe veramente a iosa. Studiosi più recenti invece hanno proclamato che l'ipotesi sull'origine della iosa è appunto è capitato a Ioas, cioè oggi il mondo di dire è rimasto nel linguaggio quotidiano con un significato molto positivo, ovviamente. Anche se però, ecco, a iosa è tipo a grappoli. C'erano dolci a iosa, in quella libreria c'erano libri a iosa, ha ricevuto complimenti a iosa. Quindi diciamo che l'evoluzione, tra l'altro, di questo modo di dire è molto singolare. Ciò che si è capito sicuramente che potrebbe aver avuto un'influenza, perché no, magari anche a livello dialettale. Amici radioascoltatori, dopo aver ascoltato i prossimi pezzi musicali, cambiamo completamente argomento. Ecco, il senso del controllo e di autonomia, perché per molte persone lasciare del cibo nel ristorante, un pezzo di pizza, un pezzo di torta, qualcosa nel piatto del ristorante, non è una questione di fame, ma è una questione di qualcos'altro. Ecco, a voi è mai capitato? Oddio, se capita una volta ogni tanto, per carità, ma se sistematicamente lasciate sul piatto qualcosa al ristorante, al di là del take away e del all can you eat, che mangi quanto vuoi e non devi lasciare le cose sul piatto perché poi alla fine le paghi, e ci hanno anche ragione, ma in realtà voi conoscete qualcuno, voi stessi, che sistematicamente lasciano un po' di cibo nel piatto? Ecco, tra poco scopriremo perché lo fate, amici radioascoltatori.

0: For the children.
1: E dai, finiscilo quell'ultimo pezzo di boccone nel tavolo, nel piatto. Non lasciare il piatto. Quando eravamo bambini ci dicevano finisci il boccone, pulisci bene il piatto, perché ci sono bambini che muoiono di fame. Ecco. Allora, ci trasferiamo al ristorante. Quanti di voi vanno al ristorante, magari in pizzeria o quant'altro, e vi capita sistematicamente o qualcuno che conoscete voi, oppure Margherita, Simone, è vero, sono curiosissima perché lo faccio sempre, ecco qua. C'è Pasqualino, ciao Simone, lo fa la mia compagna, questa cosa mi manda veramente in bestia, ma perché? Perché ci comportiamo così? È un modo, secondo l'articolo, a livello inconscio per rafforzare e rafforzare il nostro carattere, il nostro predominio, e sì, essere padroni delle proprie decisioni, del proprio destino. Centralmente, sì, magari ha un'educazione infantile rigida dove vigeva la regola appunto del non lasciare nulla nel piatto. Ecco. Quindi scegliere di non finire diventa un atto di libertà, un po' di ribellione, perché c'è anche un po' di ansia sociale, blocco della vergogna. Là nel contesto conviviali, ovviamente, lasciamo l'ultima parte di una posizione condivisa o di una porzione di un, che ne so, di un alimento. Ecco, proprio passato può derivare dal timore di apparire ingordi o dal desiderio di mostrarci educati e raffinati. È una sorta di barriera, una barriera protettiva contro il giudizio altrui. C'è anche però l'ascolto dei segnali interiori e stimolanti, perché chi avanza regolarmente il cibo tende spesso a dare più ascolto al segnale. Ma quali segnali però? Cioè quelli interiori di sazietà rispetto a chi pulisce il piatto per abitudine meccanica. Tuttavia, se il fatto è in modo sistematico o piuttosto, diciamo, della quotidianità, può diventare un automatismo, cioè a livello psicologico, che secondo l'articolo prescinde dalla fame regolare. Ecco, in alcune culture pensate che lasciare un po' di cibo è un segno di cortesia verso l'ospite per cominciare a comunicare che la porzione era molto abbondante e che ci siamo molto sazi e ci si ritiene pienamente soddisfatti. Quindi cosa completamente differente di quello che accade nel nostro, nella nostra bella Italia, nel nostro continente. Perché se magari invitato a pranzo o a cena a mangiare da qualcuno, lasci qualcosa nel piatto, è l'esatto contrario di altre culture. Ciao Simone, sono Anna Maria, mi dà veramente fastidio perché mia nuora fa assolutamente così, a parte che per cucinare per lei ci vorrebbe veramente un bastimento. Beh, mangia da qualunque, ma solo quello che dice lei. Comunque lascia sempre qualche bocconcino nel piatto. A me questa cosa dà sui nervi. C'è chi lo fa e non se ne rende conto addirittura, adesso che ci sto pensando. Ciao Mario, della provincia di Como. Grazie anche che scrivete.

0: da dove ci scrivete, lo faccio però perché me l'ha insegnato mia moglie. Cioè, prima di conoscere tua moglie non facevi questo gesto in consulto, diciamo. Ecco. Abbiamo fatto un po' tardino, chiediamo veramente scusa a Giuseppe e vi auguro una buona settimana, ci sentiamo settimana prossima in diretta in esclusiva assoluta Disabili International. Buona festa per il 2 giugno. Ciao ragazzi, a giovedì prossimo.
1: Sta per andare in onda Artisti, dalla passione all'ossessione, per vivere di quell'applauso, con Stefano Manenti.
2: Buongiorno, oggi domenica 24 maggio 2026, oggi Artisti di Stefano Manenti farà ascoltare le canzoni di Loredana Bertè. Linea al conduttore.
3: Buongiorno a tutti gli amici di Danto Radio, la radio che è un'amica e che ti tiene compagnia. Mi ricorda qualcos'altro. Mi ricorda la frase di un'altra canzone di un'altra radio, però diciamo che anche Danto Radio ha al suo jingle, alla sua canzone, quindi e vi auguro veramente un buon ascolto, perché stamattina credo che abbiamo voluto veramente esagerare presentandovi un artista che ha venduto milioni di copie di dischi. Un artista che praticamente sono più di 50 anni che è sulla cresta dell'onda, con i suoi alti e bassi, ma credo che come tutti noi. E ho qualcosa nell'orecchio, è la mia regia che si è trasformata improvvisamente in un gallo, quindi sta... Allora, 392-4597-945, il numero magico di Danto Radio, per mandare i vostri messaggi e, perché no, anche per sapere che cosa ne pensate di questa immensa artista. Saluto la regia di Antonello Santoni, saluto Daniela Picchia e direi non perdiamo tempo, andiamo ad ascoltare la prima canzone.

0: State ascoltando Artisti.
1: Io utilizzerei le parole proprio della nostra cara Loredana, dove spiega jazz, che poi jazz vuol dire improvvisazione, e le sue parole sono: perché in fondo la vita è questa, è un giro di giostra, è un saliscendi sulle montagne russe, è un viaggio in cui ognuno può fare al meglio delle proprie possibilità. Ma a volte ci serve un appoggio, qualcuno che ci dia il coraggio di essere quello che siamo e ci spinga a superare noi stessi, perché ognuno di noi è il più grande ostacolo, ma anche amico di se stesso. Questo, secondo me, è proprio il succo di questa vita, no? Che è in costruzione, e giorno dopo giorno. E jazz è proprio quella ricerca, proprio di libertà, proprio per cercare di costruire al meglio quello che sarà la nostra vita. Molto belle queste parole, mi sono piaciute. E voi che ne pensate di jazz? La libertà di una notte che non vuole finire. Anche questo, no? Allora, sì, sentiamo la nostra regia.
2: Buongiorno a tutti quanti, buongiorno a te, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io devo dire la verità, io jazz non la conoscevo. Jazz io l'ho conosciuta nella versione ripresa, tra parentesi, dai Manhattan Transfer. È da lì che ho conosciuto jazz. Ho detto, ma io ho conosciuto prima quell'altra che è questa. Jazz, tu pensa che jazz è nata prima, molto molto prima rispetto ai Manhattan Transfer. E ti dico che conoscendo quella e conoscendo questa, ti dico che sono entrambe belle, ma questa ha un altro senso, un altro sapore, ascoltandola e ascoltando le sue parole. Bella, perché sai, io l'inglese lo conosco poco, ma Soft to Go dei Manhattan Transfer.

0: transfer con Jazz di Loredana Bertè, fa più effetto lei.
1: Ma sicuramente, perché c'è anche una cura decisamente diversa, anche perché questo album è stato poi prodotto e curato da Ivano Fossati, quindi voglio dire, mica Bau Bau Micio Micio, insomma, ecco, quindi magari la versione dei Manhattan Transfer è più... io adesso non la conosco, devo essere sincero, io conosco Jazz, questa versione di Loredana Bertè, che mi colpì moltissimo, quindi, ma questo è veramente, io credo che sia poi un brano decisamente per, non per tutti, ecco, quindi io la trovo eccezionale, la conoscevo, ma mai avrei pensato un giorno, no, di poterla trasmettere, anche perché dobbiamo dire che la playlist di questo programma è stata curata dal nostro regista, quindi non ascolterete la Loredana nazionale, andrete proprio a sentire in questa puntata delle chicche, poi sì, sicuramente il grande successo lo metteremo. E io direi di ricordare il numero 392-4597-945 e fateci sapere la vostra. Vai regia col secondo brano.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: O guardare qualcuno per i tuoi occhi, quando guardare qualcuno diventa già una storia. Il testo è bellissimo, mi colpisce proprio l'inizio. Per i tuoi occhi ancora ho visto un po' d'azzurro nella vita mia. Bellissimo. Quante volte ci è capitato magari di vedere un po' di azzurro nella propria vita grazie ad uno sguardo. E quindi bello, bello. Mi devo informare su chi ha scritto questi versi meravigliosi. E ringraziamo la nostra regia per questo brano che io, devo essere sincero, questo non lo conoscevo. Capito.
2: Caro Stefano, posso intervenire un'altra volta? Eccoci qua.
1: Certo, ma
2: senti,
1: devi.
2: Senti qua, senti, ti faccio sentire una cosa.

0: Hai capito?
1: Sì, ma che cos'è? Scusa, no, non ho capito.
0: Soft God di Manhattan Transfer.
1: Ah, era jazz
0: Sì.
1: praticamente. Ah, ok. No, vedi, non è che non l'ho neanche riconosciuta, quindi
0: Aia.
1: no, non mi piace. Devo essere, preferisco Loredana.
0: Ecco. Non ti è piaciuto.
1: No, no, no, devo essere sincero, mi piace più
0: Più Loredana.
1: Loredana, insomma. Che abbiamo qualche messaggino?
0: Ora vediamo. Allora. No, per ora no.
1: Ecco, quindi niente, mi sa pure sta domenica sarò destinato alla solitudine.
0: Ma ci sono io che ti faccio compagnia, scusa.
1: Assolutamente,
0: Secondo
1: assolutamente.
0: me, sai cosa bisogna fare, Stefano?
1: Sì, cambiamo orario.
0: Sì, mi sa di sì.
1: A giugno, tu e Daniela mi farete questo regalo.
0: Sì,
1: Cambiamo orario perché probabilmente
0: è l'ora di
1: artisti.
0: pranzo e
1: Ma
0: sì,
1: sai, ma poi artisti è
0: è
1: anche un
0: più
1: programma di
0: serale.
1: riflessione,
0: Bravo,
1: no?
0: bravo.
1: Ecco, quindi probabilmente non funziona a livello di orario, ecco,
0: È più
1: quindi.
0: serale,
1: Però,
0: diciamo.
1: e mi dispiace perché poi alla fine credo che diamo anche degli ottimi spunti anche di
0: È
1: riflessione,
0: vero,
1: però
0: è vero.
1: giustamente pensando alle lasagne uno non c'ha voglia di riflettere, insomma.
0: Senti, sai cosa ti dico? Ce ne andiamo in alto mare, cosa dici?
1: E dai, Eva.

0: State ascoltando Artisti.
1: In alto mare di Avogadro Pace Lavezzi dirige l'orchestra Antonello Santoni. Anno 1980.
2: Mamma mia, che bello.
1: Sì.
2: Anni 80.
1: Sì. In alto mare ebbe un grandissimo successo, proprio fu una canzone, proprio il tormentone di quando in realtà non sapevamo che esistessero i tormentoni.
2: Certo.
1: E c'è proprio una forte influenza funky, che era un'influenza piuttosto insolita nel panorama musicale italiano dell'epoca. E la canzone parla di un viaggio metaforico in mare, simbolo di un percorso di vita o di una relazione amorosa. I protagonisti, infatti, si trovano a navigare in alto mare, tra le incertezze e le sfide, ma tuttavia si lasciano andare alle correnti della vita, affrontando difficoltà ma anche momenti di libertà e possibilità.

0: E mi piaceva da bambino, ma non perché fossi macabro, l'immagine degli uccelli da ammazzare. Ora, poveracci, a me non è che mi avessero fatto qualcosa, però sentivo che c'era dietro un grande significato, ma che non riuscivo a capire. E ve lo dico adesso che l'ho capito da adulto, no? Proprio gli uccelli da ammazzare proprio ci ricorda la sensazione proprio di preferire il rischio dell'ignoto piuttosto che tornare indietro e affrontare una realtà che ti limita e a volte ti soffoca.
1: È
0: Quindi
1: vero.
0: meglio respirare, provare le emozioni che poi sono, che solo poi in realtà la libertà ti può dare. Questo è un capolavoro.
1: Messaggi. Ah, ok.
0: Dall'altro, scusami,
1: Vai.
0: esiste una versione con Renato Zero che
1: Ah.
0: andatevela a cercare, che è fighissima, troppo bella.
1: Messaggi, caro.
0: Sentiamo, eccolo!
2: Navigazione principale.
1: Aiuto.
3: Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ciao Anto. Sono all'ascolto assolutamente. Loredana Bertè è una grande artista, e guardate, ne ha fatte di bellissime, di meravigliose, di canzoni. E ricordatevi che io non sono una signora, eh. Ciao ciao Daiole.
1: Aspetta, finito ancora, ci sono altri messaggi.
3: Ragazzi, ce ne andiamo in alto mare? Ma con sto caldo io me ne andrei in alta montagna, altro che in alto mare.
0: La penso come te, la penso come te, Iole, capirai? Poi io il mare, a me il mare mi agita da morire, quindi, e poi mi mette una fame allucinante, quindi io starei sempre un po' una volta, no? Quando si andava al mare e la mamma, no? Ti portava, non come quelle di oggi, no? L'insalata, no, la pasta fredda, no? Mia madre ci andava proprio de brutto giù, melanzane alla
1: Tua madre?
0: parmigiana.
1: Tua madre?
0: Sì, ma io, sai, una volta, no, ti dicevano: no, dopo mangiato il bagno non puoi fare, devono passare almeno 3 ore. Te credo, se portavano. Praticamente forse guarda, la cosa meno calorica erano le melanzane alla parmigiana perché erano fatte come melanzane. Poi c'erano i cannelloni, le lasagne, il pollo fritto. Tu immagina a 30 gradi, 35 gradi. No, all'epoca le estate non erano così terribili
1: No, no,
0: come negli ultimi anni, ecco,
1: no,
0: erano
1: no,
0: più
1: no,
0: miti, più
1: sì.
0: temperati, però comunque all'ora del pranzo 30 gradi li faceva, e quindi tu immagina, no? Niente. E poi c'era lo zio, sempre che si addormentava sulla sdraio a poltroncina, e quindi dopo il pranzo tu sentivi pure russare, quindi sotto l'ombrellone se risvegliava, che praticamente scambiavi per Gambero Rosso de Mazara del Vallo, perché poi nel frattempo prendeva questa
1: Vero,
0: insolazione, no?
1: benissimo, benissimo,
0: E poi si
1: Stefano.
0: andava giù pesante, perché adesso noi beviamo acqua frizzante, no? Oppure tutto light, no?
1: Sì,
0: Lì
1: sì.
0: si portavano, lì si portavano proprio il boccione del vino, capito? Quindi puoi immaginare. Infatti c'era il bagnino che, poverino, si faceva più salvataggi lui, perché poi, giustamente, lì non dovevi stare 3 ore lontano dall'acqua, lì
1: Oh,
0: dovevi
1: sei
0: stare una
1: ore.
0: settimana, una
1: Ah, ecco, sì.
0: settimana dopo tutto quello che si erano mangiato e bevuto. Vabbè, benissimo. Allora, grazie Iole e niente, andiamo avanti con la nostra. Sto parlando un po' troppo, eh. Quarto brano, buongiorno anche a te.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: Ma che meraviglia di canzone! Io non la conoscevo, e questo Buongiorno anche a te, una sorta di un risveglio che profuma di malinconia e verità. E sappiate, cari amici che mi state ascoltando, che regia, mi abbasseresti un attimo la base sotto? Poco, eh? Ok, mi sto invecchiando, abbi pazienza, quindi... Benissimo, grazie. Meditando un po' sulla nota che Antonello mi ha scritto prima di mandarmi questa playlist, no? Dice che Loredana Bertè è l'urlo e la carezza della musica italiana. Sentite che bella questa frase, una donna che ha trasformato ogni ferita in voce, ogni notte in racconto, ogni amore in battaglia. È un artista che non interpreta, vive, brucia, attraversa e canta solo ciò che le somiglia. È proprio come in questo brano, perché magari noi ci... Io se dovessi dare a Loredana Bertè, sincero, non saprei quale darle, perché le ho viste tutte, da quella felice, da quella arrabbiata, ma proprio tremenda, no? Quindi lei canta solo ciò che le somiglia, ed è veramente molto bello, come proprio in questo brano, proprio questo Buongiorno anche a te, veramente profuma proprio di malinconia. Bello. Quante cose sto imparando oggi, e mi dispiace che non è, che gli altri si stanno perdendo questa puntata, però magari se qualcuno sta ascoltando di nascosto, ecco, palesatevi al 392 4597 945. Evviva! Se non abbiamo messaggi, perché tanto ho capito che amici non ne ho, quindi andiamo avanti.

0: State ascoltando Artisti.
1: Amici, non ne ho, di Loredana Bertè, è veramente una grandissima, bella canzone che esprime la solitudine e la difficoltà a volte di vivere i rapporti umani. Non vi nascondo che questo nella mia vita personalmente è un periodo che ho grossi problemi con gli altri e quindi niente, io... No, con la regia no, ecco, no, con alcune persone, e io proprio, mamma mia, ecco, sì, però il problema di avere, di vivere comunque a volte delle difficoltà con i rapporti umani, forse la dovremmo mettere in conto, perché comunque alla fine sono proprio questi rapporti che alla fine ci fanno crescere, e sono diventato molto autoironico, ancora di più, proprio come parla questa canzone. Pensate che lei parla proprio apertamente di sentirsi fuori posto e stanca. Descrive proprio un'esperienza di autoironia e rabbia. Mi suicido per campare come sponsor l'ospedale. Cioè, io credo che l'ha scritta lei, credo che l'abbia scritta lei, ma per arrivare a dire questa cosa c'è bisogno veramente di tanta autoironia, se no non se ne esce proprio più fuori, ecco. Questo brano che vi ricordo che è stato presentato al Festival di Sanremo proprio riflette una fase artistica amara e pessimista, un tono molto diretto e duro, e rappresenta proprio un momento di svolta nella sua carriera, inaugurando proprio una fase più intimista. Ma secondo me questo brano rappresenta anche il rilancio di Loredana Bertè. Adoro. Abbiamo il messaggino. Wow.
2: Stefano, anche io sto imparando molto da questa puntata su Loredana Bertè. E io credo che in effetti è vero, lei in altre parole è se stessa e canta pure un po', secondo me, in base ai suoi stati d'animo. Concordo appieno con questa nota. Io non ne ho ascoltate tantissime di canzoni di Loredana Bertè, però si vede quando canta che è proprio tutto ciò che dice in questa bellissima cosa che hai letto. Wow! E ancora complimenti per la scelta dell'artista.
1: Tutto merito di Antonello Santoni, perché noi possiamo parlare insieme, ma io ho detto, guarda, mi piacerebbe Loredana Bertè, ho detto però Antonello, e lui, me ne occupo io, dico sì, ma non me fa, non sono una signora pazza, no? Perché come, dico, trovami delle cose strane, no? E secondo me, Amici non ne ho, è veramente molto strana, anche se poi, è chiaro, è molto più famosa di Buongiorno anche a te, perché Amici non ne ho, vabbè, è certo, stata presentata al Festival di Sanremo, quindi certo, oppure certo. Però ragazzi, mi sto divertendo, entusiasmando da morire, perché
3: no, perché Stefano deve sapere questo, che sì, quando tu mi hai detto facciamo l'ora della Lambertè, però non genere, ho detto vediamo un po' cosa possiamo fare, perché ho detto, tu hai detto questa cosa qua delle canzoni troppo famose, io ne ho fatto una ricerca di quelle meno famose, vabbè, Amici certo, non ne ho, e Alto Mare siamo già insomma nella cresta dell'onda,
1: nel top,
3: però le altre sì, si sentivano ma molto meno. Oppure hanno avuto la loro... il momento, basta, appunto.
1: Sì, vero. E infatti, perché è nata Artisti di Stefano Monenti?
3: Bravo.
1: Perché Loredana Bertè ha detto, guarda, io canto Buongiorno anche a te, Poi ci sarà uno che si chiamerà Stefano Manenti che la ritirerà fuori. Dice così, gli facciamo fare una puntata pure a lui.
3: Eh
1: Ecco,
3: certo,
1: quindi.
3: ecco. Senti, la prossima è stupenda.
1: Sì.
3: Che tu non conosci.
1: No. E pensa che viene utilizzata anche come forma di tortura.
3: Pensa a te.
1: Sì. E questo non è una
3: No,
1: battuta,
3: no, vero,
1: la
3: vero.
1: mia. Facciamola ascoltare, vediamo se i nostri amici, anzi Iole, perché solo lei sicuramente mi sta ascoltando,
3: E
1: vediamo
3: Dani?
1: se Iole capisce il tiro. E Dani, certo, beh, Dani prega e ascolta,
3: Dani
1: capito?
3: prega
1: Nella
3: ascolta.
1: cripta, sì. Al piano meno 7, nel bunker di
3: Scusa, ma non era meno
1: Tantoradio.
3: 20, scusami.
1: No, adesso la temperatura si è alzata.
3: Ascoltiamoci la canzone.
1: Sì.

0: State ascoltando Artisti con Stefano Manenti.
1: La goccia, un battito lento che scava più di mille parole. Questa è la nota che la mia regia mi ha scritto vicino alla scaletta. Mamma mia, e com'è vero? Quando io ho introdotto, dico addirittura, è anche una tortura, no? La famosa goccia cinese che batte, fa rumore nell'acqua, ma cade lentamente, e se fatto per ore diventa l'incubo peggiore della vostra vita. Non so se è mai successo, quando un rubinetto perde, mamma, io divento matto, cioè subito bisogna chiamare l'idraulico, oppure, perché fa rumore, fa più rumore, ecco, sentite la goccia in sottofondo, salve, sei la goccia? Un applauso alla goccia, abbiamo la goccia in diretta. Senti questo verso che di questa canzone, dove scava la goccia, perché poi le gocce scavano, lentamente scavano, ma anche le rocce, sono tremende ste gocce, dove batte la goccia la paura s'affaccia, la tortura è una danza, è vero, perché all'inizio la goccia ti può anche far piacere, non la conosci, quel rumore, però dici, vabbè, una, due, tre, dieci, venti, oh, ma basta. Quindi la tortura diventa una danza, l'orizzonte è una stanza che su me s'accartoccia dove batte la goccia. Ragazzi, che figata, cioè secondo me sta canzone avrebbe bisogno di essere ripresa, perché bellissima, bellissima. Bene, immagino che non ci siano evviva.
2: Oddio Stefano, posso essere sincera? Sai che non conosco per niente questa canzone, non la conosco proprio. Sto cercando di capire un po' di cosa tratta, perché è la prima volta che l'ascolto. Ok, chiedo scusa.
1: Allora, Iole, se ti riferisci alla goccia, io ti posso dire che non la puoi conoscere, perché credo che sia proprio datata fine anni 70, come dicevamo con Antonello, dovrebbe essere nell'LP, perché all'epoca si chiamavano LP Acqua, e qui dovrebbe essere quella, dovrebbe essere quella, però... poco importa, però diceva ad Antonello che io, avendo avuto dei fratelli molto più grandi di me, io ho avuto 6-7 anni e loro l'ascoltavano a martello sta canzone, proprio era una cosa, era proprio una goccia cinese, cioè loro probabilmente volevano farmi impazzire con la goccia non cinese, con la goccia di Loredana Bertè. Quindi mi si è sbloccato proprio un ricordo. Quindi.
3: Lori, ho sentito un casino pazzesco. Se questa è una segreteria telefonica, io sono Giulio Cesare. Richiamami quando senti il messaggio. Ciao, Renato.
4: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione.

0: State ascoltando Artisti.
1: Beh, certo che fotografando, questo è il titolo di questo brano, non è così semplice, almeno per me, devo essere sincero, mi ha sempre suscitato una certa curiosità, ma anche questa voglia, no? Questa idea comunque c'è di fotografare un po' la realtà, come se fosse, no? Come un'istantanea, no? Una foto sfocata che racconta più del ricordo. Quindi delle volte, adesso noi siamo ad esempio ossessionati, no? Dai cellulari, quindi io ad esempio, non so se la pensate come me, quando vado a un concerto tutti tirano fuori sto telefonino, no? Te lo spiaccicano davanti e io vedo ad esempio il concerto dal cellulare di quello che sta davanti a me, no? Dico, ma levateli sti cellulari, perché delle volte pensi, dice, ma sto al concerto di Renato Zero o sto, che ne so, a Euronics, no? Perché vedi la marea dei telefonini, no? I vendono, no? Che fanno? Allora, è come se io vedessi questa realtà, questo concerto, sfocato come un'immagine, però che vorrebbe raccontare il mio bel ricordo di quella serata. Probabilmente fotografando vuole significare anche questo, ecco, appunto questa istantanea sfocata che racconta il più bel ricordo, ma più del ricordo. Questo è un brano che mi ha sempre un po' lasciato, non l'ho ben capito, o forse è così, eh? Quindi stiamo parlando dell'86, pensate che fa parte.
2: Eccolo, Antonello, qua, mi Stefano, senti?
1: Eccomi, scusate.
2: No, tranquillo, scusate. Tranquillo. Proseguiamo, caro. Tanto siamo, mi sa che siamo all'ultima battuta finale.
1: Sì, siamo arrivati all'ultimo brano e io con le occasioni faccio i saluti finali. Ringrazio naturalmente te, ringrazio Grazie. Daniela, ringrazio Iole e tutti magari quegli amici che ci hanno ascoltato, speriamo, se no si sono persi una grande occasione per conoscere in un'altra prospettiva Loredana Bertè. E grazie, grazie di cuore, e noi domenica prossima stiamo valutando se riusciamo ad andare in onda o no, perché io non sono in casa, non sarò in sede, come si dice, però essendoci i telefoni magari vediamo proviamo, se riusciamo a fare, ci proviamo. Ok? E ci lasciamo con il nostro motto: noi ascoltiamo la radio, noi amiamo
2: Danto Radio.
1: Danto Radio. Buona domenica,
2: ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Stefano Manenti ha presentato artisti dalla passione all'ossessione per vivere di quell'applauso.
1: Beh, giusto il tempo di presentare un paio di brani stamattina. Il nostro Stefano è andato con le lunghe, con la Loredana Bertè. Comunque, Maurizio con il brano L'amore è blu, ma ci sei tu. E allora, Maurizio, L'amore è blu, ma ci sei tu.

certo che la musica sì, può fare, una musica può fare, perché sin dall'antica Grecia con il tetracordo si faceva musica, ma in tante altre maniere. Poi sappiamo tutti la storia della musica durante i secoli e durante adesso, insomma, una musica può fare. La musica da adesso non si sa cosa può fare, vabbè, non si sa, però una musica può fare Max Gazzè.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4.30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

Quel giorno là, come strano, ho creduto nelle fate, ma mi toccò un angelo e mi sono svegliato.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Air, riveduto e corretto, va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio, e tu lo sai. Ed eccoci, bentrovati amici, come state? Dopo una settimana ci ritroviamo sempre qui all'ascolto di Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Vi sta vicino in tutti i giorni della settimana. E così voi ogni giorno state bene e aspettate che arrivi la puntata nuova di Shadows Light. È vero, è così. Allora, siamo i Senza Radio, siamo, e dico siamo perché per sempre siamo i Senza Radio, io Angelo Franzone e l'Andreone Lombardo, che abbracciamo, che salutiamo, e vi giuro l'ho sentito al telefono, e anche lui vi saluta, solo che non è qui con noi, ed allora ecco, è come se lo fosse, ci ascolterà anche lui. Chissà, forse dalla sua autoradio. E anche voi ci ascoltate dalle vostre autoradio? Girate le manopoline? Una volta si giravano le manopoline, oggi invece c'è tutto, come dire, già memorizzato, c'è tutto già cristallizzato. Schiacciate i tastini, oppure direttamente col comando vocale, voi dite Alexa, cerca Shadows Light. E Alexa vi porta da noi. Se funziona così. E allora oggi di che parliamo qui a Shadows Light, in questo matto programma che prende un argomento, lo mette in luce soltanto per riderne insieme delle ombre? Oggi vi parlo di quella sensazione strana che proviamo quando facciamo le cose e non ce ne rendiamo conto, e soprattutto quante cose facciamo ogni giorno pensando che siano cose buone, positive, e invece poi queste cose a noi non fanno tanto bene, e però le facciamo così senza pensarci su troppo. Quindi attenzione ad alcune azioni, alcune cose che facciamo durante il giorno. Ma prima di ciò, prima di partire ufficialmente, mandiamo la nostra sigla.
1: Vai, sì, vai.

La. Ed eccoci qua, i Senza Radio. Noi ci siamo, voi ci siete? Bene, allora siamo tutti quanti qui in questa grande famiglia che si chiama Shadows Light. Ed è lo show radiofonico che tu ormai lo sai e non ti abbandona mai. Oggi vi parliamo di quelle cose innocue, o comunque che ci sembrano innocue e che però poi così innocue per noi non sono, nel senso che poi magari noi le facciamo un po' così in maniera superficiale, non ci pensiamo su, come per esempio quando facciamo una lunga telefonata al telefonino che dura tanti minuti. Ecco, questa cosa pensiamo che non ci procuri nessun tipo di dolore, invece non è così, perché le onde del telefonino vicine all'orecchio tanto bene non fanno al nostro cervello. Invece magari prima si poteva fare, prima c'era la cabina telefonica, il telefono con il filo, una telefonata allungava la vita. Ora invece, se è proprio lunga la telefonata fatta col telefonino, attenzione a tenerlo, per dire, lontano dalle nostre orecchie, perché riscalda, perché ci riscalda il cervello, poi noi non riusciamo più a pensare. Invece noi dobbiamo sempre essere attivi con la testa, ma anche con il corpo. Ed allora arriviamo al momento Tunes Tunes qui a Shadows Light. Oh, che bello, ragazzi, muoviamoci! Yeah!

wanna get away? Oh yeah, Cooks, do you wanna get away? Fantastico questo brano. Prima ancora c'era Talk to You di Another. Qui a Shadows Light si balla, ci si muove, ci si mantiene in forma e soprattutto si sta belli e che allegri. Oggi vi parliamo qui a Shadows Light di quelle cose che noi facciamo ogni giorno, che crediamo che queste cose siano innocue, non abbiano nessun risvolto, invece poi un risvolto ce l'hanno, c'è sempre qualcosa dietro, a star lì, a pensar male, poi dice uno, vedi che e dai, che poi qualcosa viene fuori. Per esempio, voi lo sapevate che bere dalle bottiglie di plastica, ecco, poi così tanto bene non fa. Specie se poi quelle bottiglie magari le avete tenute al sole, beh insomma sono delle cose un po' strane, perché ci sono le microplastiche che possono essere trovate in molte bottiglie di plastica e sono una minaccia per la nostra salute. Lo sapete che ormai facciamo le analisi del sangue e si trovano tracce di microplastica nel nostro sangue e magari provengono da qualche bottiglia di plastica, chi lo sa? Quindi attenzione, perché le componenti poi trovate nelle bottiglie, nella plastica, nelle microplastiche nel nostro sangue possono diminuire la fertilità, possono aumentare il grasso corporeo, possono avere un impatto negativo sul sistema immunitario, sul sistema nervoso, insomma tante cose. E allora attenzione, quindi fate una cosa buona, anzi due cose buone, una la fate per voi e per la vostra salute, l'altra la fate anche per la salute dell'intero pianeta in cui siamo, visto che abbiamo solo questo. E sarebbe il caso di bere dalle borracce, così evitiamo di consumare inutilmente la bottiglietta di plastica e magari così facciamo doppio bene, perché non ingeriamo le microplastiche. E funziona così. Adesso c'è un brano, ma chi l'ha detto che poi dopo il momento Tunz Tunz, per esempio, non si possa continuare a ballare? Chi l'ha detto? Allora qui a Shadows Light stravolgiamo la scaletta e continuiamo col momento Tunz Tunz. No, continuiamo ancora a ballare perché c'è Duro.

0: Serena Brancale. Levante. Delia. Al mio paese. Già, tutto il mondo è paese, però quando si torna al proprio paese di origine c'è sempre qualcosa, quel quid in più che, insomma, in qualche modo ci fa star bene, ci fa ritrovare veramente quello che poi già noi stessi siamo. E tanta gente che magari si trova fuori, emigrata, chissà, con questo brano ripercorre poi, quando ritorna al proprio paese, proprio quelle stesse atmosfere che ci cantano Levante, Delia e la nostra Serena Brancale. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si ferma mai, ma noi adesso ci fermiamo soltanto per qualche istante, qualche secondo. Ripartiamo subito alla grande con la grande musica di Shadows Light. Al rientro potrete ascoltare due grandissimi come Paul McCartney e Ringo Starr, ovviamente quel che resta dei Beatles, con un ultimo loro brano, Home to Us. E allora ci fermiamo un attimo e torniamo subito. Shadows Light, state con noi. Shadows Light.
1: Buongiorno dalla redazione. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che vogliamo e se non lo faranno li finiremo, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Trump. Nuovo attacco americano intanto nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei, lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, a Latina, dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Inutili i soccorsi, la ragazzina è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nel Savonese, in Liguria, è invece in gravi condizioni alla Gaslini di Genova, dopo essere stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua in una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Il calcio, non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez che mancano l'opportunità di fare la storia. E infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando a 9 il numero delle inglesi nelle coppe. Ed è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, con i senza radio.

Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us. Bellissimo questo brano. Ci mancavano le loro voci e le abbiamo ritrovate qui in questo 2026, qui a Shadows Light, che è lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Siamo tornati come promesso, perché noi siamo gente di spettacolo e le promesse le manteniamo. Evviva! Allora, oggi a parlare di quelle cose che noi pensiamo siano innocue ed invece poi alla lunga ci fanno male. Abbiamo elencato per esempio una telefonata fatta con il cellulare, una telefonata molto lunga col cellulare attaccato all'orecchio non va bene, bere dalle bottiglie di plastica per le microplastiche ma anche per i danni che si fanno all'ambiente non va bene, così come attenzione per esempio ad usare i vestiti lavati a secco, perché il lavaggio a secco è un processo chimico e come ogni processo chimico vengono usate le sostanze chimiche e queste sostanze possono rimanere sui tessuti. Allora, inalando queste sostanze c'è la possibilità che si possano avere delle irritazioni, dei problemi respiratori, qualcosa agli occhi, mal di testa, insomma tutte queste cose qui, per cui bisogna stare attenti anche con i vestiti lavati a secco. O comunque, beh, poi ci sono dei capi per esempio dove nelle etichette c'è scritto di non lavare normalmente ma di lavare a secco, quindi come si fa? E allora bisogna mediare, è sempre lì, la virtù sta sempre in mezzo, ce lo diceva pure Aristotele, e allora facciamo così. Allora invece noi in mezzo ci mettiamo la musica, questa volta si tratta di una canzone nuova, il nuovo singolo di Beneficus, anche lui per dire la sua si affida al reggae. Il titolo di questo brano uscito proprio qualche giorno fa è E poi arrivi tu. Ed allora, visto che arriva Beneficus, ce lo ascoltiamo qui a Shadows Light. Yeah!

Ragazzi, c'è del groove qui. E Lady Kravitz, The Chamber. Wow. C'è il rock, c'è il funk, c'è il soul, insomma, Lenny Kravitz, tanta roba, ragazzi. Che poi vorrei essere in forma proprio come in forma lui, che alla sua bella età, insomma, manifesta un gran bel physique du rôle, devo dire. E quindi, insomma, invidiamo Lenny Kravitz. E allora, questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico, per cui voi non vi stancherete mai di ascoltare, proprio perché poi mettiamo brani come questo, The Chamber, di Lenny Kravitz, che, insomma, ci tira su il morale. E, ovviamente, ascolterete anche le nostre... i nostri argomenti da mettere in luce per poi riderne delle ombre. Oggi, per esempio, parliamo di quei fatti, di quelle azioni, di quelle cose che facciamo ogni giorno credendo siano innocue, e invece poi queste cose non sono poi così innocue, in qualche modo ci fanno del male. Come per esempio, se voi per educazione, magari durante una riunione o qualcosa, parlate con qualcuno e allora vi sembra male e quindi per educazione trattenete lo starnuto che sta per arrivare, ecco, non fate del bene a voi stessi, non fate del bene al vostro fisico, perché trattenere gli starnuti fa male, si può addirittura perforare il timpano con l'aria che lo starnuto manda alle orecchie, e controllare e trattenere gli starnuti può anche portare a far comprimere i vasi sanguigni. A volte questi vasi possono anche così scoppiare, quindi attenzione, attenzione a trattenere gli starnuti, non si fa, ce lo insegnano le nostre mamme. Anche io, per esempio, quando sono in onda non è il caso che starnutisca, però ecco, bisogna che in qualche modo, se viene, per non fare a danni peggiori, magari meglio fare uno starnuto e chiedere poi scusa per lo starnuto, piuttosto che crearsi poi delle cose che magari non vorremmo avere. Bisogna stare attenti, ragazzi, sono cose che ci sembrano così innocue, poi vedi come si va a finire. Intanto arriva lui, arriva Salvo Buono con Ho imparato a volare, qui a Shadows Light.

0: splendido, salvo buono, ho imparato a volare. E anche noi, insieme a lui e grazie a questa canzone, abbiamo imparato a volare. Qui a Shadows Light voliamo fra le note della più grande musica dell'oggi, del domani ed anche di ieri, perché ora arriva la terza parte di Shadows Light e nella terza parte di Shadows Light ovviamente ci sarà il momento in cui metteremo i brani degli anni 80 e degli anni 90, per cui se volete essere voi i protagonisti dell'ottantissimo e del novantissimo, non vi resta che scegliere il vostro brano degli anni 80 e degli anni 90, mandarci una mail, mandarci un messaggio al 333 3831 587, mandate il messaggio con il vostro titoli dei brani e anche con il vostro nome, così vi salutiamo. Semplicemente potete anche scriverci nei nostri canali social, ma l'altro giorno ho visto un amico, mi ha detto: ma come, non hai Instagram? Non avete Instagram? No, i Senza Radio Instagram ce l'avevano, il problema è che siamo stati hackerati, ragazzi, siamo stati hackerati, quindi è praticamente scomparso il nostro profilo Instagram, definitivamente perduto, per cui bisognerà che noi ci facciamo un nuovo profilo Instagram, e siccome siamo dei boomer e quindi facciamo un po' di difficoltà, ma ce la faremo e ritorneremo anche lì. In ogni caso, se volete contattarci, la mail è sempre quella: senzaradio@live.it, oppure scrivete un messaggino al 333 3831 587. Noi ci fermiamo soltanto qualche istante e poi ritorniamo con la nuova dei Rolling Stones, sempre qui a Shadows Light.
1: Senza radio, senza radio, senza radio, senza radio.
2: Shadows Light, Shadows Light. Shadows Light.
3: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

The Stars. Oh yeah, qui a Shadows Light ci sono i Rolling Stones. Potete alzare il volume. Nessuno fermerà la nostra festa. Eh sì, perché lo sapete che qualche giorno fa In the Stars, come le vere stars, quindi come i veri rockettari Rolling Stones, Mick Jagger festeggiava a Stromboli la fine delle riprese di un film in cui lui aveva fatto un cameo. Il film era The Three Incestuous Sisters. Praticamente, insomma, la festa è stata interrotta perché i carabinieri sono arrivati a, e c'era il volume della musica troppo alto, c'era un'ordinanza del sindaco, e quindi hanno fatto rispettare l'ordinanza del sindaco e la festa è stata interrotta. Hai capito? Quel Mick Jagger che ancora fa le feste e mette il volume troppo alto, poi si fa mandare i carabinieri. Va. Allora, siamo sempre qui a Shadows Light oggi a parlare di cose innocue, cose che ci sembrano innocue, come per esempio fare una festa, no? Sembra innocuo, però poi magari c'è il vicino che ha il turno di notte, deve dormire, deve lavorare e quindi si disturba e chiama i carabinieri, perché dopo una certa, raga, bisogna abbassare il volume. Funziona così. E la festa continua. La festa continua lo stesso. Ora, per esempio, se voi usate dei profumi pieni di sostanze chimiche, dovete stare attenti anche lì, anche col profumo. Quindi meglio usare delle cose a base naturale, perché i profumi a base chimica sono pieni di ingredienti che poi possono risultare a volte anche tossici se non sono ben controllati. Quindi devono essere profumi assolutamente sicuri. Quindi attenzione, perché potreste avere problemi respiratori, nausea, vomito. Quindi attenzione, perché poi anche il profumo, ecco, potrebbe far male. Invece noi, a proposito di cose che fanno male, vi diamo adesso delle cose che fanno bene. E il momento Tunes non è questo, perché qui si tratta del momento degli anni 80 e 90, quegli anni che ci fanno venire addosso la nostra nostalgia, e per chi non li ha vissuti, per chi è più giovane invece, fanno venire la curiosità, la voglia di ascoltare le sonorità degli anni 80 e 90. Allora, cosa succedeva? Ve lo diciamo noi, anzi ve lo facciamo ascoltare noi, uno dopo l'altro, ottantissimo e novantissimo. Provate voi a indovinare di cosa si tratta.

Boom. Ah ragazzi, che spettacolo! Che bello quest'urlo! Inconfondibile voce di Martha Wash! E continua ancora così qui a Shadows Live. Era il 1990 questo brano del gruppo CC Music Factory e la voce di appunto Martha Wash con la parte rappata di Freedom Williams, mentre prima, oh yeah, che spettacolo ragazzi, prima il brano degli anni 80 era invece la Colegiala, una canzone colombiana del 1982 che poi è arrivata qui in Europa e in Italia da noi nel 1983-84, una versione, quella che abbiamo ascoltato, dovuta a Rodolfo Aicardi, mentre poi ci sono state tante altre versioni del brano che tratta appunto di una ragazza che porta i libri sotto braccio, una studentessa, potremmo chiamarla la Collegiala, sarebbe l'Alba Chiara del Sud America, no? Allora invece qui sempre Shadows Light, lo show radiofonico che non si addormenta mai. Come è venuta questa così, non si addormenta mai, vabbè, insomma. Cerchiamo di capire quali sono le cose che ci sembrano innocue, le facciamo ogni giorno pensando di fare delle cose così tranquille, innocue, invece poi queste cose ci fanno male. Una di queste cose per esempio è quella di schiacciare i brufoli. Ah, lo faccio sempre quando lì sulla pelle compare, soprattutto nella pelle del viso, il brufoletto, tacchete, io devo subito toglierlo perché mi dà fastidio e penso che insomma ce ne sono tanti che fanno di questa cosa qui. Invece non va fatta perché? Perché poi può provocare cicatrici, non serve davvero tanto più, non è una cosa utile e quindi si può, ecco, rovinare quella che è la nostra pelle anche nel viso e cercare poi di fare più danno perché si va lì con le dita magari sporche, non si pensa che abbia bisogno lavare le mani e quindi poi possiamo anche creare e causare noi stessi delle infezioni che non sono volute. Vedi poi quante cose che poi uno non ci pensa, no? Perché se ci pensasse prima, per esempio, tante cose non andrebbero fatte, invece chissà, poi magari tu fai le cose e ti rigano la moto come ci cantano i The Colors con Rolling Stones.

0: la prossima volta magari dillo prima, così se a te piacciono i Beatles e a me i Rolling Stones, ecco, poi siamo in contrapposizione, che poi non capisco questa cosa, che non c'entra con la musica, no? Mica siamo con le fazioni come nel gioco del calcio, c'è la squadra del cuore, l'altra squadra, è diverso, no? Perché poi con la musica invece è tutta un'altra cosa, unisce sempre, quindi non si fanno fazioni nella musica. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Oggi l'argomento che abbiamo preso per metterlo in luce, illuminarlo con i fari per poi creare le ombre e ridere insieme tutti quanti delle ombre. Qual è l'argomento? Quelle cose che facciamo comunemente tutti i giorni pensando che siano innocue e che invece poi quelle cose ci si ritorcono contro, perché in qualche modo hanno un lato nascosto che ci fa male. Ne abbiamo viste diverse, le microplastiche delle bottigliette d'acqua, piuttosto che le telefonate lunghe fatte col telefono attaccato all'orecchio, piuttosto che l'uso di profumi che non sono tanto ben controllati e possono avere delle sostanze chimiche che possono irritare quelle che sono le nostre mucose, e ne vedremo tante altre. Adesso ci fermiamo come duopo soltanto per pochissimi secondi e torniamo con la grande musica sempre qui a Shadows Light.
1: Shadows Light. Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Hai capito? Questo era Francesco Gabbani con Summer Funk, il brano che abbiamo appena ascoltato qui a Shadows Light. E anche voi lo avete ascoltato, è comunque un bel brano estivo, sarà l'estate, sarà quel che sarà, insomma questo brano ci piace. Questo è Shadows Light, la musica che vi entra dentro e che vi fa muovere, ballare, stare bene in qualche modo, perché ogni giorno noi commettiamo delle azioni, delle cose che tanto bene poi non ci fanno stare e noi non ci facciamo caso, pensiamo che siano delle azioni innocue, come per esempio quella del dormire, no? Noi dormiamo belli tranquilli, ma non sappiamo che dormendo e quindi strusciando quella che è la nostra testa, la nostra faccia nelle lenzuola, sul cuscino, succede che rilasciamo delle piccole particelle di pelle che insomma si staccano dal nostro corpo e funziona. Ragazzi, è così, sembra strano, ma insomma noi continuamente lasciamo andare dei piccoli strati di pelle quasi impercettibili, solo che questa cosa va a fare e diventa nutrimento per gli acari, per cui quello che noi non facciamo magari a non cambiare il cuscino, non cambiare le lenzuola, invece va fatto dopo qualche giorno, ecco, rinnovare le lenzuola è utile per non fare sviluppare appunto gli acari che poi insomma ci possono portare in qualche modo dell'allergia, per cui bisogna stare attenti e cercare di capire anche queste piccole cose che non vengono viste ma invece poi tanto tanto male ci fanno, per cui bisogna insomma cambiarlo il cuscino e cambiare le lenzuola, questo va fatto. Per esempio quando andate in hotel ve le cambiano sempre, anche perché voglio dire, mica potete dormire le lenzuola dove ci ha dormito qualcun altro, ragazzi, non si può fare. Arriva Irama con questo brano dal titolo Cabana, e già dal titolo si capisce, sì.

Make me love you, Lizzo, Lizzo. Insomma, chiamatela come volete, una splendida voce, una splendida canzone questa. E siamo sempre a Shadows Light in compagnia dei Senza Radio, ovvero in compagnia di Angelo Franzone, che poi sarei io, e Andrea Lombardo, che invece risulta assente all'appello e quindi dovrà portare giustifica, come si usa a fare a scuola, no? Quindi queste Shadows Light, oggi parliamo di quelli che sono i nostri, le nostre azioni che pensiamo essere innocue, come per esempio quella di farsi belli, no? Per farsi bello, come dire, se bello vuoi sembrare, un po' di sacrificio devi fare, insomma, era più o meno così. Però sì, perché magari a volte, per esempio, ci escono i peletti dal naso e ce li tiriamo via con la pinzetta. Anzi, ma alle volte facciamo anche, cos'è, la ceretta, proprio per tirare tutto il batuffolone di peli che c'è dentro al naso. Però attenzione, perché farlo può provocare irritazione, può provocare infiammazione della pelle all'interno del naso, della mucosa. Quindi, per cui, se poi rimuoviamo i peli del naso, indeboliamo anche il nostro sistema immunitario, perché funzionano un po' come filtro, no? Filtrano tutte le particelle che magari sono un po' più grandi prima di farle entrare, e quindi se non c'è sto filtro di peli, poi magari tutte le cose entrano in maniera un po' più così tranquilla, se vogliamo. E quindi bisogna stare attenti, bisogna fare attenzione anche lì. Perciò mi raccomando, i peli del naso lasciamoli stare lì dove sono, al massimo li tagliamo, però tagliamoli con la forbicina, quella che ha le punte arrotondate, perché se andate con quella punta vi fate pure male e create altri problemi. Ma quante cose, ma lasciamo spazio alla musica, perché ora c'è il più grande di tutti che arriva dopo il brano di Lizzo. Non so perché mi è venuta voglia di ascoltare questa. Oh ragazzi,

Ragazzi, ragazzi, Billie Jean Michael Jackson, intramontabile, unico, il più grande di tutti, è lui. Se non avete ancora visto il biopic di Michael Jackson, il film che fanno al cinema, ragazzi, andate a vederlo. Tra l'altro il nipotino Jafar, devo dire che ha le movenze, e proprio lo fa proprio bene. Bene, con questa credo che siamo giunti praticamente alla fine del nostro programma di Shadows Light. Tra un frizzo e un lazzo abbiamo scoperto che ci sono alcune azioni che ci sembrano innocue, poi così innocue non sono, quindi stiamo attenti, magari prima di fare qualcosa pensiamoci su qualche secondo in più, ma adesso la chiudiamo storta qui Shadows Light. Arriva il brano reggae che chiude la puntata, si tratta di True Rasta, un brano del 2002, il gruppo si chiama Misty in Roots, che è un gruppo britannico, fanno roots reggae, originario di Brixton. Sono già attivi dalla metà degli anni 70, le proprie registrazioni live, i propri concerti sono veramente uno spettacolo, e allora hanno contribuito alla scena reggae di tutto il Regno Unito. Ci ascoltiamo quindi questo brano che è del 2002, True Rasta, Misty in Roots. Noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana, stesso posto, stessa ora, con Shadows Light. Alla prossima, ragazzi, ciao!

0: Shadows Light.
1: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco

attacco a una base americana. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran, mentre nessuno controllerà Hormuz, che sarà aperto. È polemica per il no della Lega all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Oltre a non avere i requisiti necessari, Kiev nell'UE rappresenterebbe un danno economico e sociale di enormi proporzioni, si legge in una nota del partito. Da Forza Italia Tajani invece per il sì. Il centrodestra si concentra intanto sulla partita della legge elettorale. La maggioranza ha chiesto e ottenuto la calendarizzazione in aula della riforma per il 26 giugno per un primo via libera entro la pausa estiva dei lavori. Un'iniziativa questa che ha portato non poche critiche dal campo largo. Continua l'ondata di caldo inusuale in Italia con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Calcio, non ci sono sorprese. Nella finale della Conference League è vinta dal Crystal Palace ai danni del Rayo Vallecano. Decisiva la firma di Mateta, le Eagles si qualificano alla prossima Europa League. Saranno 9 dunque le inglesi nelle coppe. È tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto, nel 1978, e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Bentrovati, buon giovedì 28 maggio con il GR delle buone notizie. Quando si lavora da casa e quindi si è in smart working, se ci succede qualcosa, è un incidente domestico o un incidente sul lavoro? Sicuramente a questa domanda ha risposto il giudice che ha riconosciuto l'incidente di una dipendente a casa durante lo smart working al computer in video call. L'INAIL aveva bollato l'incidente come domestico, ma la dipendente dell'Università di Padova non era soddisfatta della risposta. Gli avvocati del sindacato hanno quindi presentato ricorso al tribunale e dopo anni le è stato riconosciuto l'incidente lavorativo e le sono state rimborsate tutte le spese mediche. Diventa operativo l'alcolock, il dispositivo che impedisce l'avvio del motore se il tasso alcolemico è superiore a zero. È obbligatorio per i conducenti recidivi per un periodo da 2 a 3 anni. L'obiettivo principale è scoraggiare la guida in stato d'ebbrezza e aumentare la sicurezza stradale. Il nuovo codice della strada rende obbligatoria l'installazione dell'alcolock per i conducenti già sanzionati per aver guidato con un tasso alcolemico superiore al consentito, configurandosi come una misura chiave per i recidivi, che una volta riottenuta la patente, dopo il periodo di sospensione, potranno guidare veicoli a motore solo se su questi sarà installato un dispositivo alcolock. Spopolano sempre di più i ristoranti One Dish, locali che mettono in tavola un solo piatto trasformandolo in un'esperienza unica e memorabile. Una tendenza che nasce dalla volontà di puntare sulla qualità anziché sulla quantità. La filosofia è semplice, consiste nello specializzarsi in un'unica preparazione per riprodurla poi alla perfezione. Ridurre il menù a una sola proposta infatti permette allo chef di concentrarsi su ogni dettaglio, scegliendo ingredienti freschi, cotture impeccabili e abbinamenti studiati. Presto sul nostro smartphone avremo con WhatsApp una nuova funzione che permetterà di programmare i messaggi che vogliamo inviare con data e orario. Dovrebbe esserci una chat con tutti i messaggi programmati in modo che ogni utente possa fare un recap o cambiare data e orario dell'invio finché non viene mandato. WhatsApp seguirebbe quindi le orme di Google Messages e Telegram che già offrono il servizio della programmazione dei messaggi. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran, mentre nessuno controllerà Hormuz, che sarà aperto. L'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas, ha definito una trappola russa il dibattito su cui debba rappresentare l'Europa un eventuale negoziato con Mosca. Non dobbiamo cadere in questa trappola, ha dichiarato al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri UE a Limassol. Il centrodestra si concentra sulla partita della legge elettorale. La maggioranza ha ottenuto la calendarizzazione in aula della riforma per 26 giugno per un primo via libera entro la pausa estiva dei lavori. Un'iniziativa questa che ha portato non poche critiche dal campo largo. Una nube di fumo nero si è propagata nel cuore della notte in un palazzo di via Inganni a Milano. A causarla un incendio scoppiato nell'ascensore. Sarebbero 18 le persone portate in diversi ospedali del capoluogo lombardo per sospetta intossicazione. Nessuno di loro però sarebbe grave. Continua l'ondata di caldo inusuale sulla penisola con temperature oltremodo estive. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 4 città da bollino rosso. Le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. È tutto, a più tardi.

Il Twitter di Cecilia Seppia parla chiaro. Se una donna vi dice 5 minuti e scendo, vuol dire che tra 5 minuti scenderà. È inutile citofonare ogni mezz'ora. La redazione rosa di Almanac dopo tutto è piuttosto puntuale. Ma in questi casi si dice «non sapete quello che c'è dietro». Ma non pensiamo a questi dettagli. Siamo nel mezzo della settimana e dobbiamo iniziare. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Anche oggi, come stiamo facendo per tutta questa settimana, continuiamo a sbirciare nei documenti segreti del Macanusa di Civitella Casanova per farvene sapere di più sugli arrosticini. Zare capum gras. I vari segmenti infilati nel ceppetto vanno gustati nell'ordine esatto. Non è affatto previsto, infatti, che si possano escludere immancabili cubetti.

Sono nato dietro una console, i macchinari tecnologici sono sempre stati la mia passione. Però adesso si sta distruggendo la musica. Per me lavorare sui suoni è un modo per crearne di alta qualità, ma se poi li si ascolta solo in MP3 si perdono moltissime sfumature. Parla il mago del mixer dei Beatles e dei Pink Floyd, Alan Parsons.

Miau da Simona Mazzioli, anche in questa puntata due righe da 7 vowel the life. Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità, il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo e Doug Larson è a farcelo notare. Anche nel prossimo aggiornamento una nuova parentesi dedicata alla natura. E ricordate che 7 vowel the life è anche su Facebook. Chi sei? Miau da Simona Mazzioli.

Paloma Faith ama parlare in italiano, spesso parte convinta, a volte però si inceppa in un congiuntivo e lascia stare a malincuore. Mio padre era ossessionato dal suo stile, sorride e cercava sempre di farmelo apprezzare. Ai tempi ero una punk e mi ribellavo, mentre ora eccomi qui, dopo aver fatto il giro completo.

Ariete, momento di buone notizie per voi. Toro, in amore torna il sereno. Gemelli, periodo di conquiste. Cancro, luna favorevole. Leone, è un periodo speciale per voi. Vergine, le stelle vi sorridono. Bilancia, periodo di intensi sentimenti. Scorpione, combatterete come non mai per raggiungere i vostri scopi. Sagittario, pianeti favorevoli, tutto semplice. Capricorno, armatevi di pazienza. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, abbiate fiducia, tutto si aggiusterà. Spazio ora alla storia del rock. Ecco un personaggio monumentale, Jimmy Page, leggendaria chitarra dei Led Zeppelin, maestro inarrivabile, qui con il microfono di David.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti sveglia al mattino, una prima cosa che ti mette il buon umore, una prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

Sono sempre più le sue collaborazioni con importanti artisti in tutto il mondo. Video movimentatissimi accompagnano ogni suo pezzo. Lei si sente sempre una paulista puro sangue,

0: sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbiturica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.
1: Con le citazioni tratte da siamoda.ml, per adesso abbiamo piantato bandierina per il centro della settimana, ma Marilyn Monroe sapeva consigliare di meglio. Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo.

Buongiorno e bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Niente Milan per Anthony Raola, che sembra destinato al Crystal Palace. Il tecnico basco, che ha dato l'addio al Bournemouth, il preferito per la panchina rossonera dopo l'esonero di Allegri, pare dunque che resterà in Premier. In casa rossonera comunque si stavano valutando già da tempo le alternative. La prima è sempre Xavi Hernandez, alla ricerca di una nuova avventura, visto che non allena da 2 anni dopo l'esperienza col Barcellona. Piacciono anche Thiago Motta e resiste alla suggestione Van Bommel. Capitolo dirigenza, rispunta la pista Ragnik, l'attuale CT dell'Austria, era già entrato in orbita Milan qualche anno fa, quando si pensava a lui come possibile sostituto di Stefano Pioli. Oggi il suo nome torna in auge come direttore sportivo. Nessuna sorpresa intanto nella finalissima della Conference League, proprio col Crystal Palace del futuro tecnico Iraola che batte il Rayo Vallecano. Decisiva, curiosamente, proprio la firma di Mateta, che a gennaio poteva diventare un nuovo attaccante del Milan. Le Eagles si qualificano dunque alla prossima Europa League e saranno 9 le inglesi nelle coppe. Un ulteriore segnale del dominio che il calcio inglese sta ormai esercitando in Europa. Per il momento siamo 2 su 2, l'Europa League all'Aston Villa e la Conference al Crystal Palace. Manca la finale della Champions League, che vedrà in campo l'Arsenal contro il Paris Saint-Germain. Il tennis finisce tra dolore e lacrime la corsa di Jasmine Paolini a Roland Garros. Con la numero 1 del tennis azzurro femminile saluta Parigi anche Federico Cina, entrambi eliminati nel secondo turno dello Slam parigino. Intanto oggi c'è il ritorno in campo di Jannik Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Dopo aver esordito nella sessione serale, il numero 1 del mondo aprirà la sessione diurna alle 12 sul Philippe Chatrier. Sarà il secondo confronto fra Sinner e Cerundolo. L'unico precedente risale al primo turno di Wimbledon 2023 con vittoria dell'altoatesino Inter 7. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Da capire che squadre si metteranno a tirare, la Movistar per Aular potrebbe essere una di queste, occhio a Pulmagnier che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narvaez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. L'estate azzurra del volley maschile comincia tra esperimenti di nuovi equilibri e voglia di confermarsi ai vertici mondiali. A Cavalese, la nazionale campione del mondo affronta la Turchia nella prima uscita ufficiale del 2026, un test che apre il lungo percorso verso la Nations League e l'Europeo. Più che il risultato però conteranno le indicazioni che De Giorgi riuscirà a raccogliere dopo le prime settimane di lavoro tra Roma e la Val di Fiemme. Sarà un'Italia profondamente rinnovata nei volti ma non nelle ambizioni, con tanti giovani pronti a giocarsi spazio e credibilità internazionale. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: You and me.
1: Radio Meano, la colonna sonora della vita che non conosce età. Sempre giovane e dinamica, suona sempre per te.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Stai ascoltando?
7: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
8: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
8: Scordatelo, ho chiuso.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Super DJ Manu. Eccoci pronti a partire per questo nuovo appuntamento di spazi. Max Mollica e Dino Super DJ Manu da questa parte del vetro vi inviano i saluti, mentre i saluti dall'altra parte del vetro vi vengono inviati da Charlie Ballavo in regia e dalla redazione di Magilla Radio Production. Molto brevemente oggi ricordiamo i nostri riferimenti, l'email magillaradioproduction@gmail.com e le pagine sui social, le pagine appunto spazi. Oggi andiamo veramente di fretta perché abbiamo tanto da dire con un nostro ospite davvero eccezionale. Lui è un grande interprete della musica italiana, ha scritto canzoni di successo famosissime per tantissimi cantanti e vediamo se riuscite a riconoscerlo. Ma dimmi

0: Ed ovviamente l'avete riconosciuto, Franco Fasano, qui con noi su Spazi. Ciao Franco!
1: Ciao Max, ciao Dino, eccoci qui.
2: Allora,
1: siamo più vicini di quanto non ci si possa immaginare.
2: Infatti, tengo a precisare che la redazione di Spazi ti ha voluto fortemente tra noi proprio perché sei un grande autore, un grande interprete. Dimmi, che dicevi?
1: Perché avrai avuto modo di sentire il mio ultimo lavoro, che è fortissimissimo.
2: Ma non solo quello, cioè, data la mia veneranda età, io ti ho seguito da sempre, quindi come autore naturalmente tu hai firmato tante bellissime canzoni, le cito qualcuno: Fausto Leali, Drupi, Mina e tanti altri ancora, e quindi canzoni bellissime come ad esempio Ti lascerò, Mi manchi, Matrioska, Per Mina, e quindi sei stato sempre presente, quindi sei una pietra miliare del panorama musicale italiano.
1: Io vi ringrazio e sono anche contento oltretutto, perché quando io, in occasione dei miei 50 anni, quasi 10 anni fa, ho pensato di festeggiare il fatto di essere riuscito a fare di una mia passione un mestiere senza quasi rendermene conto, invitando tutti i musicisti o buona parte dei musicisti che ho incontrato nel mio percorso artistico, ho pensato di fare un disco fuori dalle regole commerciali, cioè fuori dalle tempistiche, dai suoni che è giusto che comunque seguino un'epoca, no?
2: Sì.
1: Perché secondo me le canzoni, quando poi entrano a far parte della vita di chi li ascolta, alla fine non sono soltanto un ricordo del passato, ma sono un respiro del presente.
2: Certo.
1: Quindi il fatto di

0: Bianca, ai miei amici produttori musicisti, aver fatto scegliere a loro le canzoni del mio repertorio per poi reinterpretarle in questo doppio album. Io dico doppio album anche se oggi parlare di doppio CD o doppio album è anacronistico, però in realtà è un lavoro che comprende 26 brani, e pensa che questi brani, alcuni di essi molto molto molto famosi grazie anche alle interpretazioni che li hanno resi celebri, io li ho incisi.
1: Sì.
0: Prima che venisse, cioè con le stesure, con il testo, prima che venisse modificato per loro, perché per esempio tu hai citato Ti lascerò, Mi manchi,
1: certo.
0: Queste canzoni io non le ho scritte apposta per Ox e le ali o per Fausto le ali solo, cioè io le ho scritte per il piacere di musicare dei testi perché mi ci ritrovavo dentro, poi sono state ascoltate dai direttori artistici dell'epoca e poi sono state provinate da queste grandi voci e viva Dio sono entrate a far parte anche del patrimonio della musica leggera italiana. A questo punto lo si può dire perché sono passati più di 30 anni.
1: Proprio da questo doppio album, e mi piace definirlo tale, ecco, andiamo ad ascoltare un pezzo che abbiamo scelto noi qui in redazione, che ci ha colpito molto. Dietro lo specchio, Franco Fasano.
2: Dietro lo specchio c'è l'immagine capovolta della vita, con tutto quello

0: Fortissimissimo il doppio album con 26 brani, uno più bello dell'altro. In copertina l'abbiamo vista, ci sono tre F ed è proprio impossibile che passi inosservato. Nel corso degli anni il nostro amico Franco ha continuato a lavorare e si è avvicinato anche al mondo della musica dedicata ai bambini, al bellissimo mondo dello Zecchino d'Oro.
1: Mi sono ritrovato a farmi portare dove mi portano le canzoni, cioè quando io sono diventato padre la prima volta nel 1994 mi sono ritrovato quasi magicamente a scrivere le canzoni per bambini. Mi sono avvicinato allo Zecchino d'Oro perché io fin da piccolo ero un grande fan di Topo Gigio e pensavo di fare un video, pensa, con i pupazzi di Maria Perego, che è una di quelle che ha inventato, proprio si può dire, vita al pensiero di Topo Gigio. E andando lì all'Antoniana ho incontrato il maestro Paolo Zavallone, famosissimo anche come artista con lo pseudonimo di El Pasado, e lui mi ha detto: ma perché non cominci a scrivere anche per i bambini, sai, grandi autori hanno scritto. Io non sapevo nemmeno da dove cominciare, e così la mia prima canzone che ho scritto per lo Zecchino d'Oro è stata scelta ma arrivò ultima, che si intitola Goccia dopo goccia. Pensa che questa canzone, Max, sì, lo dico anche a Dino,
2: certo,
1: è finita su tanti libri di scuole elementari, di primarie, perché un testo scritto da Emilio Di Stefano che è un po' una sorta di canovaccio per insegnare ai bambini che le cose si fanno piano piano, senza spaventarsi. Quello che conta è farlo tutti insieme, perché dal niente nasce niente. Questo sì, questo è un po' il concetto di questa canzone. Allo Zecchino d'Oro si era abituati sempre ad ascoltarlo come se fossero canzoni per o ironiche o soltanto per bambini, come se fossero dei pupazzi. In realtà non è così, poi i bambini crescono e sanno benissimo che allo Zecchino d'Oro sono legati non soltanto le note dell'allegria, ma anche le tematiche, no? Se tu pensi, certo, 44 gatti, scusami, sì, è una di quelle canzoni che è quasi stata presa ad esempio come riferimento al 68, no? È uscita in quel periodo. Quindi ci sarà un motivo per cui, se adesso lo Zecchino d'Oro quest'anno stanno preparando la 64esima edizione, quindi io credo che sia molto importante aver avuto la fortuna di aver coniugato anche questo mio bisogno di scrivere, di comunicare attraverso la forma canzone, anche dedicata al target dei bambini.
2: Ed eccoci quasi giunti alla fine di questa puntata con Spazi e il nostro gradito ospite Franco Fasano, uno degli autori ed interpreti più importanti del panorama musicale italiano.
0: Grande Franco Fasano, è stato davvero un piacere enorme averti qui con noi. Ti passiamo la linea per i tuoi saluti finali e la presentazione del brano Mi Manchi.
1: Ma è un piacere trovare gli spazi giusti per raccontare un po' di quello che si è fatto nella vita. Credo che Mi Manchi sia una delle canzoni che avrebbe bisogno soltanto lei di una puntata per raccontare come è nata, come è stata realizzata. Ma io mi limito a dirvi che questa versione che io ho cantato dal vivo, accompagnato dall'Orchestra Regionale Toscana, vuole raccogliere un po' il senso, no, anche di questa opera che ho fatto in questi due CD. La cosa che mi preme sottolineare è che vi accorgerete che rispetto alla versione di Fausto Leali, che era stringata in poco più di 3 minuti, questa dura un po' di più, proprio perché abbiamo messo anche le parole che furono tagliate all'epoca. Quindi non mi resta che augurarvi un buon ascolto e speriamo di sentirci presto. Ringrazio Max e Dino, ringrazio tutto lo staff e ringrazio anche gli ascoltatori di Spazi, con un affettuoso arrivederci da Franco Fasano.
3: Mi manchi quando il sole dalla mano

0: Buongiorno dalla redazione. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. L'ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaja Kallas, ha definito una trappola russa al dibattito su chi debba rappresentare l'Europa a un eventuale negoziato con Mosca. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Intanto Trump ha dichiarato che non c'è nessun accordo con l'Iran. Droni di Hezbollah nel nord di Israele, un morto e due feriti. Continuano le indagini della Procura di Roma sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive. Nelle scorse ore sono state effettuate le autopsie. Dopo i primi risultati si attendono gli esiti degli esami. Intanto oggi è in programma il primo dei funerali dei sub deceduti. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro e il patrimonio finanziario legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Al termine delle indagini, 3 persone sono state arrestate. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo affronterà a mezzogiorno l'argentino Juan Manuel Cerundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. In campo oggi anche altri azzurri, il primo sarà Cobolli contro il cinese Wu. È tutto, a più tardi.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.
2: E siamo arrivati a giovedì, è il 28 maggio 2026. Io sono Pierpaolo Carlino, benvenuti. Questo è il Deep & Low, insieme per un po' di tempo sulla nostra radio. Arriva adesso

0: È il 28 maggio, buon giovedì a tutti da Pierpaolo, benvenuti, quello che state ascoltando è il Dippello. Iniziamo questo appuntamento come al solito con l'almanacco. La chiesa ricorda Sant'Emilio e San Germano di Parigi, il protettore dei prigionieri. Giornata mondiale del gioco, istituita a Seul nel 98 su proposta di Frida Kim, presidente dell'International Toy Library Association. L'iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare genitori, insegnanti, educatori e quanti operano con i minori sul valore formativo e sociale del gioco, che rappresenta per i bambini ma anche per gli adolescenti un efficace strumento di espressione culturale e un punto d'incontro con coetanei di culture diverse. Auguri a Kylie Minogue, nata il 28 maggio del 68, cantautrice, attrice, ballerina australiana. Nel corso della sua carriera ha venduto 80 milioni di copie globalmente, diventando l'artista femminile australiana di maggior successo nella storia. È stata riconosciuta con 2 Grammy Award, 2 MTV Video Music Award, 3 MTV Europe Music Award, 4 Brit Award, tra cui il Global Icon Award e 18 Area Music Award. Nel 2024 è stata inserita nella lista delle 100 persone più influenti dell'anno, secondo la rivista Time. Quante sono le canzoni firmate da Kylie Minogue, tipo Can't Get You Out of My Head. Ma c'è anche All the Lovers. Più recente, Magic. Facciamo gli auguri a Matteo Maffucci insieme a Thomas De Gasperi. Forma il duo musicale Zero Assoluto. Voglio fare gli auguri di buon compleanno a Matteo Maffucci con un brano indimenticabile, Per Dimenticare.
1: Forse partirò per dimenticare, per dimenticarti.
0: Figlio di Mario Maffucci, direttore del Festival di Sanremo dall'82 al 2000, insieme a Thomas De Gasperi si conoscono, pensate, sui banchi di scuola del liceo ginnasio statale Giulio Cesare di Roma, e tra quei banchi fanno nascere gli Zero Assoluto. Insomma, tanti auguri a Matteo Maffucci.

a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Ma

Può la cultura rallentare l'invecchiamento? Certo che sì, c'è questa ricerca molto interessante portata avanti dalla University College di Londra, secondo la quale l'arte avrebbe dei benefici paragonabili all'attività fisica in palestra. Praticamente quest'università ha prelevato i campioni di sangue di circa 3.000 persone e poi ha chiesto loro se negli ultimi mesi avessero visitato un museo, un sito artistico, se avessero cantato, ballato, disegnato o fotografato. Ebbene, è emerso che le persone che hanno svolto alcune di queste attività avevano rallentato il processo di invecchiamento del 4%. In media, le persone interessate alla cultura risultavano biologicamente più giovani di un anno. E allora, se lo sport non è il vostro pezzo forte, se proprio non vi piace andare in palestra, ricordatevi dell'arte, ricordatevi della musica, perché possono rallentare l'invecchiamento.

0: patente è veramente complicato, ragazzi. Quanti di voi sono stati bocciati ai quiz? Alzate la mano. Io una volta, mi sembra con due o tre errori, non voglio errare, ma credo di sì, credo di sì. Poi la seconda volta mi andò bene, ma qui abbiamo il Guinness dei primati, quest'uomo polacco che è riuscito a superare l'esame teorico della patente dopo ben 139 tentativi e 1800 euro spesi. Pensate che lui si era iscritto nel 2017, anno in cui aveva iniziato a sostenere ripetutamente le prove, purtroppo senza successo. Al che poi hanno iniziato veramente a indagare: ma com'è possibile che non riesce a superare i quiz? Bene, il candidato, da quello che apprendo, usava una versione incompleta del programma, che quindi non conteneva tutte le domande possibili presenti nei test ufficiali. E poi finalmente si è messo a studiare su una versione completa e pare che il disguido sia stato risolto. È giunto il tempo della pratica. E meno male, ragazzi, 139 tentativi e 1800 euro spesi. Ma stiamo scherzando? Ma io sarei andato a piedi per tutta la vita. Quanti abbonamenti si potrebbero fare con 1800 euro? Scusami.
1: Il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.

0: Vi porto alla scoperta di una micro abitazione. Cari amici del Deep Low, avete capito bene. Andiamo in Perù perché è lì che è stata costruita questa casa larga appena, pensate, 63 centimetri. Ed è completamente funzionale. Include cucina, bagno, camera, studio, lavanderia, due scalette su due livelli. Il progetto è ideato da Fabio Moreno e vuole dimostrare che lo spazio non determina la felicità. È stata presentata la candidatura al Guinness World Record come casa più stretta del mondo. Adesso, insomma, bisogna aspettare per capire se evidentemente ci rientra e quindi riesce a guadagnarsi il Guinness oppure no.
1: Radio Meano.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: State ascoltando il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo. Buon 28 maggio. Ragazzi, ci sta salutando anche questo mese.

Tra poco vi parlo delle emoji, cuore, faccine, dammi tre parole, sole, cuore, amo, simboli fuori posto. Sappiate che possono cambiare il tono dei messaggi e rovinare la conversazione, il flirt, soprattutto se siete all'inizio, ecco. Fate attenzione a quante emoji utilizzate e soprattutto a quali emoji utilizzate, ve ne parlo tra poco.

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: El problema es la radio. Esta radio que no smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: because it never stops.
1: Non so più galleggiare.
2: Sì, ma non ascoltano.
1: Mi fa schifo anche il mare.
0: Come si fa?

Nel dating digitale, beh, anche un emoji può influenzare il tono della conversazione, creare fraintendimenti, e infatti gli esperti consigliano cautela, moderazione, soprattutto nelle prime fasi della conoscenza. Quindi sconsigliano troppe emoji, troppe faccine, troppi simboli, perché possono far sembrare il messaggio poco spontaneo o forzato. Ecco, le emoji possono essere divertenti, questo è vero, ma anche considerate delle scorciatoie pigre. Scrivere una frase richiede sicuramente più attenzione, comunica maggiore interesse. Al contrario, affidarsi solo ai simboli può dare l'idea di una comunicazione superficiale. Nel dating l'equilibrio è tutto. Un emoji, è vero, può alleggerire il tono, ma troppe rischiano di sovraccaricare il messaggio, e quindi il consiglio degli esperti è semplice: usarle con parsimonia, soprattutto all'inizio, chiedersi sempre come potrebbero essere interpretate. In fondo, nei messaggi che anticipano un incontro, ogni dettaglio sappiate che pesa.

0: più naturale.
1: Si torna domani in onda con il Deep and Low. Anche questa puntata è volata via. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo, a domani, ciao! Deep and Low.
2: Radio Meano. Your music, your life.
3: Bentrovati dalla redazione. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana intorno alla città portuale di Bandar Abbas. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro e il pacchetto finanziario legato ai guadagni del capo mafia Matteo Messina Denaro. A ritrovare il tesoro del boss di Cosa Nostra è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo. Al termine delle indagini, 3 persone sono state arrestate. 5 persone sono state fermate invece per aver violentato per 3 giorni una donna colombiana di 32 anni. I fatti a Roma, altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono trattenute nei CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari. Giornata difficile quella di domani per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. È tutto, a più tardi.
4: Sì.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Trovati dalla redazione. La crisi energetica e i provvedimenti del governo, i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento di oggi a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, il problema sono i tempi, lo ha detto il ministro Tajani, mentre l'alta rappresentante per la politica estera dell'UE, Kaya Kallas, ha definito una trappola russa al dibattito su chi debba rappresentare l'Europa un eventuale negoziato con Mosca. Il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro è riemerso dopo decenni in cui era scomparso nei conti di decine di società. Una fortuna da oltre 200 milioni di euro che è stata sequestrata al termine di una complessa operazione internazionale. Tre persone sono state arrestate con l'accusa di impiego di denaro di provenienza illecita. Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quest'anno e nei prossimi 4 anni, questo l'allarme lanciato dagli esperti, i quali si sono basati su un dato in particolare. Gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Sinner ha una serie aperta di 23 vittorie consecutive contro tennisti mancini. L'ultimo KO risale a Shanghai 2023 contro Ben Shelton. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Frode nell'occhialeria, coinvolte anche aziende del bellunese. La Guardia di Finanza di Treviso ha smantellato un sistema di frode fiscale nel settore dell'occhialeria, con un valore complessivo di oltre 83 milioni di euro. L'operazione, denominata Dirty Lenses, ha portato alla denuncia di 52 imprenditori e all'emersione di 18 milioni di euro di IVA evasa. L'inchiesta è iniziata a Valdobbiadene e ha rivelato l'esistenza di società fittizie operanti nel settore. Idroelettrico, scontro sul 2029, la regione tiene la regia, Belluno chiede più potere. In vista della scadenza delle concessioni idroelettriche nel 2029, la Regione del Veneto ha confermato che la governance rimarrà a Venezia. L'assessore regionale all'energia, Massimo Bitonci,

escluso la possibilità di una maggioranza della provincia di Belluno nella futura società pubblica, sottolineando che la gestione delle concessioni sarà centralizzata. MIG sì, vendita capannoni ni, il futuro di Longarone Fiere per Castro. La MIG, storica manifestazione di Longarone Fiere, è considerata un patrimonio da rinnovare piuttosto che da cancellare. Si propone di affiancare agli eventi un hub di innovazione per il territorio. La giunta comunale di Longarone sta valutando la vendita dei padiglioni, sottolineando l'importanza di considerare le conseguenze future di tale decisione. Maxi operazione contro la Sacra Corona Unita. Un arresto nel bellunese. Nell'ambito di un'operazione antimafia condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, è stato effettuato un arresto nel bellunese. Tra le 30 misure cautelari eseguite, un 31enne originario della provincia di Bari è stato localizzato e arrestato dai carabinieri del reparto operativo di Belluno. Sicurezza a tomo e restauro del castello. Candidatura da 500.000 euro. La giunta comunale di Feltre ha approvato una proposta da 500.000 euro per migliorare la sicurezza stradale nelle frazioni e tutelare il patrimonio storico. Questa proposta sarà candidata al Fondo Comuni Confinanti per l'annualità 2026 e prevede interventi come l'allargamento della sede stradale in via Tomo. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, bentornati ad una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta, e dopo il grande successo raccolto con la puntata dedicata a Riccardo Cocciante, torno in viaggio dentro le vie della discografia italiana, quella indipendente, quella libera. Non poteva mancare un appuntamento, un colosso, una bandiera, un manifesto di quella vera musica indipendente. In questa puntata busso alla porta della Tempesta Dischi.
3: Ciao, sono Enrico Molteni della Tempesta e seguo la Tempesta da quando c'è, sono passati ormai 25-26 anni e abbiamo prodotto tantissima musica, abbiamo sempre cercato di avere uno spirito indipendente e alternativo, anche se alternativo è una parola che è andata un po' in disuso e oggi è cambiato un po' tutto, però continuiamo a fare musica, continuiamo a seguire le nostre idee, fare cose che ci piacciono. E quest'anno abbiamo già pubblicato parecchi dischi, stiamo pubblicando alcuni singoli di Pierpaolo Capovilla, il disco nuovo dei Cacao Mental, abbiamo pubblicato il disco dei Sic Tamburo, il disco di Paolo Baldini con Impressativa, musica reggae di alta qualità, e siamo molto soddisfatti, abbiamo sempre cose in cantiere e la Tempesta si muove veloce. Io cerco a questo punto di starle dietro, siamo in tantissimi artisti coinvolti ed è sempre una gioia per me, insomma, stare in questo mondo lo considero una fortuna, e la musica continua a nutrirmi, così come quando ero ragazzino ed ero innamorato dei dischi, continuo ad esserlo oggi. Quindi niente, grazie mille per avermi dato la possibilità di raccontare questi due minuti e ci vediamo prestissimo. Ciao.
1: Grazie Enrico, grazie a te e a tutta la famiglia della Tempesta Dischi, un lavoro encomiabile dal quale ovviamente pesco, come di consueto, due artisti. Partiamo dai Cacao Mental. Evoluzione, il loro nuovo disco, anche in vinile, nello specifico andiamo anche nella sezione latina della Tempesta, chiamata La Tempesta Sur, dalla cumbia al resto del mondo, passando anche dentro sapori latini, dalle forme molto classiche, qualche soluzione elettronica per gradire, direi anche tanto per gradire. A Trans Europe Express con noi c'è la tromba del Cacao Mental, con noi c'è Stefano Iascone. Ciao Stefano.
4: Ciao a tutti, ciao. Grazie per avermi chiamato.
1: Ma grazie a te. Grazie a voi. Innanzitutto, come stai? Dove ti trovi? In quale parte del mondo? Cile?
4: In questo momento mi trovo a Milano.
1: Ah, ok.
4: Mi trovo in città, purtroppo. In città. Però dai, purtroppo no, perché alla fine sono belle, anche una bella giornata, quindi è cielo azzurro, quindi dai, tutto sommato non ci possiamo lamentare. Primavera.
1: Io amo l'inverno, quindi se vogliamo iniziare a litigare facciamolo subito.
4: Anch'io amo l'inverno, però dopo l'inverno è bello che arriva questa rinascita.
1: Certo, è un'evoluzione anche quella,
4: è
1: ti è piaciuto quello, il gancio?
4: Certo. Costante evoluzione.
1: Senti, io mi sono lasciato, prima di immergerci in questo disco, mi sono lasciato affascinare dall'etichetta, diciamola così, che ti porti dietro, almeno nella press kit, perché sei un inventore di suoni. Ora, al di là dei fiati, il flauto, la tromba, ovviamente tante cose importanti, ma questa secondo me la batte tutti, perché la contaminazione, che è il DNA di questo progetto, ma non è tanto cambiare le cose, quando secondo me è inventarne di nuove.
4: Sì, diciamo che, come dire, l'idea un po' è che non è che soltanto suoni e basta, ma sì, cerchi un po' di dipingere dei paesaggi sonori. Uh-huh. Delle suggestioni. Io poi devo dire che suono uno strumento che è estremamente potente, che è la tromba.
1: Certo.
4: Che ha veramente tantissime sfaccettature. Poi combinato anche con l'uso dell'elettronica, eccetera.
1: Ah, okay, ok.
4: Diciamo che ha veramente questo enorme potere di dipingere paesaggi.
1: Okay.
4: E questa cosa qui, poi, essendo che sono anche produttore della band, mi occupo anche in generale di fare dub master, eccetera, questo è un po' il cappello con cui cerco di fare le cose. Non tanto farle dal punto di vista tecnico, dal punto di vista, ma proprio dal punto di vista di orizzonte sonoro, di piano sonoro.
1: Okay.
4: E quindi avere così questa facoltà di immaginare una cosa che ce l'hai vicina o una cosa che è lontana, o
1: sì,
4: una cosa che è vicina a livello geografico, cioè vicina a livello così acustico, ma lontana a livello geografico,
1: sì,
4: a livello evocativo. E questo qui è un po' il modo di vivere.
1: Ma le cerchi le cose nuove con l'ambizione di trovare robe che non abbiamo mai, che non hai mai incontrato, o hai l'ambizione di vedere ciò che esiste da un altro punto di vista? Questa è una domanda un po' marzulliana, me
4: ma
1: ne rendo
4: guarda,
1: conto.
4: Come dire, il processo creativo è veramente una cosa che non è difficile da,
1: certo,
4: quantificare.
1: Certo, certo.
4: Diciamo che la cosa che più mi viene e anche ci viene facile è quella di cercare di suonare tutto con estrema personalità.
1: Certo,
4: cercando,
1: certo,
4: di e poi la personalità cos'è fatta? Di cosa è fatta? È fatta di quell'immenso bagaglio che ci siamo costruiti nel tempo,
1: certo,
4: sia a livello personale che a livello collettivo, come Cacao Mental, ma ognuno di noi anche in altri,
1: certo,
4: in altri contesti, in altri progetti.
1: Immagino.
4: E quindi le cose a un certo punto tornano, ma tornano magari rimacinate con una visione nuova, in un contesto nuovo, a distanza,
1: certo,
4: di magari una decade. E quindi così diciamo che il processo è più quello di scoprire se stessi, più che,
1: bello,
4: di scoprire sempre soltanto gli altri.
1: Sai, io personalmente quando incontro progetti come questo, aiutami nella pronuncia corretta, Evolution, no?
4: Evolution.
1: Ah, ok.
4: Esatto.
1: E dove, se vuoi, se me lo consenti, il classicismo incontra appunto l'evoluzione, incontra la sperimentazione, la contaminazione, il cambiamento. E
4: sì,
1: resto sempre affascinato da questa cosa. A me piace, ma io sono anche consapevole che c'è tutta una schiera di nerd, degli intoccabili, dei puristi, che vogliono che le tradizioni non vengano toccate. È vero?
4: Sì.
1: Come vi scontrate?
4: È
1: uno scontro in atto, no?
4: E questo vale soprattutto più le tradizioni sono forti e radicate, più,
1: certo,
4: più questo scontro è forte.
1: È acceso.
4: Però,
1: certo,
4: guarda, mi permetto di raccontarti questo aneddoto. Abbiamo conosciuto Vija Diamante, che è un DJ producer,
1: okay,
4: argentino di ZZK,
1: sì,
4: Records.
1: Sì.
4: E quando l'abbiamo conosciuto ci ha lanciato l'idea di fare un brano.
1: Ok.
4: E lui, per esempio, che è uno di quelli molto attivo nella ricerca sia indietro che in avanti, ha proprio detto: soltanto chi non è nato dentro nella cumbia potrà veramente rileggerla. Fa perché io, okay, per quanto mi sforzo, ce l'ho dentro in quel modo.

0: lì.
1: Ce l'ho dentro in quel modo veramente viscerale, da cui chiaramente, per quanto ci provo, diventa a volte istintivo non staccarsi. E dice, e questa cosa la riscontro in me come producer nel fonico, perché è abituato a sentire quei suoni in quel modo, e quindi tenderà, anche se cerca di cambiarli, in qualche modo la sua indole lo porterà sempre un pochino ad andare indietro. Okay. Invece dice, chi invece non è nato e che invece l'apprezza ha veramente il potere di prenderla e trasformarla in una cosa ancora più moderna, ancora più attuale, ancora più transcontinentale, eccetera. E secondo me è una visione estremamente corretta.
0: Bello,
1: e quindi
0: mi
1: ci ritrovo in questo discorso, che chi è il purista rimane purista.
0: Certo.
1: Senti, anche perché poi è zona di comfort.
0: Cioè, esattamente, volevo dirti questo. Poi spesso succede che insomma i puristi, come me, come tanti, alla cumbia ci arrivano forse per cultura e non perché ci sono nati dentro nella cumbia. Quindi poi c'è tutto un discorsone gigante da fare. Tornando su Evolution, e dentro c'è tutto, c'è anche un po' di pop italiano, forse, non lo so, ma c'è veramente di tutto.
1: Questo disco sì, effettivamente è vero.
0: Che tipo di reazione hai se ti parlo di spiritualità? Perché l'Africa c'è.
1: C'è dentro la spiritualità. Allora, conta che noi siamo un trio.
0: Sì.
1: E Kit viene dal Perù, dall'Amazzonia, che è un luogo sicuramente già di suo mistico. Che si porta dietro una grande spiritualità e un grande attaccamento alla terra.
0: Certo.
1: In questi anni che abbiamo scritto canzoni insieme, che abbiamo esplorato territori sia sonori che proprio territori così immaginari, la spiritualità ha sempre avuto un ruolo importante. Solo che, come dire, anche la spiritualità nostra ha iniziato a evolversi. Quindi i primi richiami erano la spiritualità degli sciamani legati alla ayahuasca, legati alla selva, eccetera. Adesso invece, come dire, questa nostra evoluzione anche personale ci ha portato un po' più ad indagare alla spiritualità, quella legata all'amore, quella legata alla persona. Perché oggettivamente abbiamo bisogno di tanto amore. Questo disco si parla tanto di amore. Amore inteso non soltanto come uomo-donna. Parliamo già da un po' di amore come amore padre figlio, uomo-uomo, amico-amica, l'amore nella natura, nei confronti della natura, nei confronti di tutti gli esseri viventi, perché oggettivamente secondo noi in questo momento abbiamo veramente bisogno di riconnetterci con l'amore e con quella parte di spiritualità personale che ci mette in relazione con gli altri, con il mondo.
0: Certo.
1: Alla fine siamo sempre in costante evoluzione, cerchiamo sempre di andare il più lontano possibile e poi ci perdiamo i pezzi.
0: Certo.
1: Che stanno...
0: Però in generale, appunto, c'è il Cile, c'è la Colombia, c'è Cuba, c'è il Perù, ovviamente, gli Intillimani.
1: Sì.
0: Ma se ti chiedessi dell'Italia?
1: L'Italia c'è qualcosina e ce ne sarà anche in futuro, perché stiamo andando avanti a scrivere, stiamo facendo collaborazioni. L'Italia in questo brano c'è così, La Noce, è un brano tratto che abbiamo scritto in collaborazione con un autore, con un nostro amico,
0: un autore. Non lo sapevo, ok.
1: Sì,
0: Mi suonava italiano quel brano,
1: ma in realtà perché lui, anche se è italiano ed è un autore di musica pop mainstream, diciamo così, ha scritto questa suggestione mentre era a Cuba.
0: Ah, vedi, ok, quindi diciamo solo sulla carta
1: c'è quel legame lì. L'Italia abbiamo provato così a sperimentarla un po' con Davide Toffolo dei Tre Lei Ragazzi Morti. Adesso abbiamo appena cucinato una cosa insieme ai nostri amici che si chiamano Mephisto Brass, che è una brass band che fa techno music strumentale solo con gli strumenti a fiato.
0: Bello.
1: E anche lì c'è quel brano è un po' in spagnolo e anche un po' in italiano.
0: Ok,
1: diciamo che ci piacerebbe prima o poi così coinvolgere tutto il mondo, perché la musica crea delle connessioni fortissime, una delle forse delle forme di integrazione più veloci e più semplici da avere.
0: Vero. Io me la vado a pescare, ad ascoltare Alma Negra, apre questo disco e penso che sia, te lo ripeto, un manifesto di tutto. Grazie Stefano, grazie Cacao Mental, grazie.
1: Io vi ringrazio un sacco.
2: Nell'ita negra busca herirme mis temores.

0: Questa era Alma Negra, brano che apre Evoluzione, il nuovo disco dei Cacao Mental. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo nei corridoi della Tempesta Dischi e incontro un amico prima di tutto, ma poi lo considero davvero un filosofo, un agitatore culturale, un poeta, insomma un'anima davvero alta della parola dissidente e del pensiero critico. Esce il nuovo brano che poi arriverà a produrre anche un nuovo disco con il progetto I Cattivi Maestri, si intitola Per le vie della città e lui è Pierpaolo Capovilla. Ciao Pierpaolo!
1: Ciao Paolo, ciao a tutte e a tutti, felice di essere con voi.
0: Che bello, grazie di cuore. Senti, come stai? Come stai? Dove ti trovi?
1: Bella domanda.
0: Bella domanda.
1: credo che in questo momento storico sì. Nessuno di noi possa sentirsi sereno, c'è tanta inquietudine.
0: Sì.
1: C'è un abisso morale di fronte a noi, siamo tutti testimoni oculari di questo abisso e io non, ogni volta che mi si chiede come stai rispondo sempre non saprei.
0: È un tema che poi tra l'altro in una qualche sfaccettatura torna in quello di cui parleremo tra poco, tornerà tra qualche mese il nuovo disco di questo progetto con I Cattivi Maestri e qui mi sono sempre fermato pensando alla prima provocazione, perché una delle tante cose che amo di te è provocare, sai far risvegliare la criticità, almeno ci provi ed è già questo tanta roba.
1: Sono un attaccabrighe, lo so.
0: I maestri, Pierpaolo, sono cattivi perché dicono le cose che non stanno bene?
1: Sì, sai, il cattivo maestro è un'espressione giornalistica nata negli anni 70, credo riferita a Tony Negri in particolare, no? Cattivo maestro è colui che indica al popolo, soprattutto ai più giovani, la strada sbagliata, quella più difficile. Certo. La sbagliata, dico io, è quella più difficile, quella non ancora percorsa.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo.
1: E io credo che abbiamo bisogno di questi di una nuova pedagogia, di una nuova didattica sociale, perché di sì, cioè, il mondo sta andando a catafascio e dobbiamo fare qualcosa, e di corsa anche, è urgente.
0: Certo. Citi Philip Dick ovviamente, ma dentro questo brano, ma ovviamente potremmo citare Fischer, Pasolini, che ormai nel tuo DNA
1: è d'accordissimo, è tanto più Pasolini quanto Fischer, quanto Philip K. Dick.
0: Certo.
1: Perfetto.
0: È più facile immaginare la fine del mondo che non la fine del capitalismo, no?
1: Ma questo è il problema,
0: Una provocazione quella che ti mando, so di affidarla alle tue mani sapienti, mi direi che ne pensi, disabili sociali e di questa severità possiamo raggiungerle ovunque nel tempo, dall'ultimo saggio appunto di Fischer che è uscito poche settimane fa postumo, ma anche al celebre libro Incontri con uomini straordinari, parliamo di Gurdjieff, parliamo di secoli fa. Non sarà, dico io, che in ogni tempo riproponiamo ciclicamente le stesse critiche sociali? Sai, i cicli e i ricicli storici anche in questo.
1: Sì, diciamo che però la modernità, dal Prometeo liberato, diciamo dalla Rivoluzione francese innanzitutto, poi il Prometeo liberato, la nascita dell'industria moderna e la nascita, quindi lo svilupparsi di un capitale primigenio, quindi l'accumulazione originaria fino ai giorni nostri, questa è una parte della storia che indubbiamente dimostra di sapersi ripetere in continuazione. Il capitalismo sopravvive sempre alle proprie crisi, diciamo, riesce a trasformarsi, anche perché adesso con la tecnologia le cose stanno cambiando radicalmente da un punto di vista della capacità del capitale di dominare le masse.
0: Sì.
1: Però non è sempre stato così. Ecco, e questo ce lo racconta l'antropologia, cioè
0: certo.
1: Noi sappiamo ci sono ancora comunità primigenie, diciamo, che non hanno ancora conosciuto, non hanno mai conosciuto la modernità. Ci sono in Perù, ci sono in Amazzonia, ci sono qualcosa, forse resta ancora in Africa perché il capitalismo ha spazzato via tutto, che dimostrano e che la società umana nasce consensuale e basata sul gioco, la società è ludica ed è pure matriarcale, okay? Quindi l'essere umano non nasce necessariamente conflittuale e non conosce la guerra se non a livello simbolico addirittura, no? E quindi come dire, credo che sia stata la modernità, non vorrei dire un'enormità ora, spero che qualche professore di antropologia non salti sulla sedia adesso, no? Sì. Credo che sia la modernità che ha trasformato l'uomo in questo mostro che è diventato, quindi il capitalismo. Certo. Mi viene anche da dire che purtroppo c'è questa fastidiosa consuetudine nel discorso pubblico, ma non soltanto pubblico, anche accademico, di ipostatizzare il presente, cioè di credere che il presente sia sempre esistito. Non è così.
0: Ecco. Ok, chiaro. Per le vie della
1: questo è il mio pensiero, certo, ho studiato filosofia, ma certo. non sono un filosofo, neanche un po', okay.
0: A proposito di filosofie, che per me posso solo farne delle sfumature, tra personalità e identità io ravviso una differenza enorme. L'identità per me è qualcosa di seminale, di primigenio, rispetto alla personalità, che potrebbe essere, detto in modo molto volgare, sintesi, un arrangiamento di una canzone. E dentro questo brano tu dici che è proprio difficile in una città di oggi rintracciare l'identità, addirittura. Questa cosa l'ho sottolineata.
1: Stai riferendo a Per le vie della città?
0: Certo, ovvio.
1: Certamente, ok. Sì, è tanto vero che nomino proprio tu Philip K. Dick, il tema principale di tanti suoi romanzi è proprio quello della crisi dell'identità. Crisi dell'identità. E la sua frantumazione, no? Ognuno di noi non sa più chi è. Alla fine, questo è assolutamente evidente, ad esempio, in Ubik,
0: sì.
1: che forse il mio romanzo preferito di Philip K. Dick, ma ce ne sono altri come La svastica sul sole,
0: certo,
1: no?
0: Certo.
1: Che è molto interessante. Il titolo originale è The Man in the High Castle. Bello. Però in italiano è stato edito con questo titolo strepitoso, La svastica sul sole. Il tema lì è che la seconda guerra mondiale l'hanno vinta i nazisti e noi, certo, non ce ne siamo accorti. Certo. E Philip K. Dick usava science fiction per parlare del presente, cioè per raccontare il presente, la sua contemporaneità, quel che c'aveva intorno a lui aveva già visto, e siamo alla fine degli anni 50, credo, non vorrei sbagliarmi, per carità, controlliamo Wikipedia, no? aveva osservato come effettivamente il capitalismo è una forma di nazismo.
0: Certo,
1: guardiamoci intorno ora.
0: Beh, lo diceva anche
1: ne abbiamo le prove, c'è un genocidio,
0: certo,
1: in corso,
0: certo,
1: ne siamo tutti testimoni, certo, tutti testimoni, ok,
0: certo.
1: e non riusciamo a sollevarci contro questa spaventosa ingiustizia che sta avvenendo di fronte a noi, ok,
0: certo.
1: I nostri ragazzi vivono questo momento storico con profonda angoscia, inquietudine e angoscia, e ci credo, perché i ragazzi lo pretendono, il futuro, e non è pretender in inglese, fingere, ok, ma è pretendere in italiano,
0: no? Certo,
1: cioè, lo vogliamo perché è nostro. No, io ormai vado per i 60, ciò che è stato fatto, chi ha avuto ha avuto, cosa devo dire, però non smetto in cuor mio di sperare in un futuro diverso e migliore.
0: Certo.
1: Purtroppo è chiaro che la situazione è tale, come lo stesso, come tanti sociologi, mi viene in mente un Marco D'Eramo in Dominio, no? Ti ricordi i fatti di Genova, cos'era, sì, il 2001, credo,
0: sì,
1: no? Lo slogan era un mondo migliore è possibile, oggi come oggi, per i ragazzi era così, un mondo migliore è possibile, oggi invece viene da dire un mondo migliore è impossibile, mentre è probabile uno infinitamente peggiore.
0: Certo.
1: E questo è un problema serissimo, serissimo, perché se non vediamo un futuro di fronte a noi, non riusciamo neanche a vivere un presente degno di essere vissuto. Okay.
0: Certo. Grazie per Paolo, grazie.
1: Ma grazie a te, Paolo.

E questa era Per le vie della città, il nuovo singolo del progetto di Pierpaolo Capovilla, I cattivi maestri. Grazie a lui, grazie ai Cacao Mental, grazie alla famiglia della Tempesta Dischi per essere stati con me, con noi. Transeuropa Express finisce qui, torna ovviamente settimana prossima con due firme in rosa dal suono decisamente internazionale. Da una parte la splendida Charlie Risso e dall'altra la grandissima Georgiane Calwaite. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima. Ciao.

le parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia, un pensiero contaminato dalla memoria.

Bentrovati dalla redazione. Un attacco con coltello si è verificato oggi alla stazione di Winterthur, comune del Canton Zurigo in Svizzera. Un uomo di 31 anni, gridando Allah Akbar, avrebbe accoltellato tre persone. I feriti sono in ospedale, uno di loro risulta essere in gravi condizioni. Il 31enne è stato arrestato. Nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana. Come pochi giorni fa, l'azione è stata definita dagli statunitensi puramente difensiva. Immediati gli attacchi di rappresaglia iraniani che sostengono di aver colpito una base militare americana. La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono i temi toccati dalla Premier Meloni nel suo intervento di oggi a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può, ha dichiarato la Premier aggiungendo: «Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno». Il cadavere di un uomo è stato ripescato nelle acque del fiume Dora Ripara all'angolo di Corso Regio Parco a Torino. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'identità della vittima. Calcio continua a essere una corsa a due per la panchina del Napoli tra Allegri e Italiano. Il secondo oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Per il Milan resta in polla Iraola, sul quale però c'è anche il Crystal Palace. È tutto, al prossimo appuntamento. Bentrovati dalla redazione sportiva e tra Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Anthony Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però dal CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli prima di puntare su Fonseca. L'attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto Italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor. Sfida l'argentino Juan Manuel Cerúndolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli, che se la vede contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardiri sfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre

0: quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Márquez, a rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo, 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Siate solidi, dice il direttorissimo generale, l'arcimega artistico dirigente che è quello che ha lo scettro del comando, più che altro il microfono, chi sarà, chi non sarà. E allora per parlare di solidità

enorme spessore in questo pezzo, in questo testo. Grazie. Negli arrangiamenti, ma anche e soprattutto nella interpretazione di un super mister Tiraboschi, Matteo Tiraboschi, che incontreremo anche presto in una puntata di Algo Day. Beh, una parola molto semplice, quella grazie, che dovremmo tutti quanti imparare a pronunciare più volte, dando sempre il peso che merita. Grazie vita va così combinare una abbinata davvero magistrale. Matteo Tiraboschi, che può davvero dimostrarci di come lui possa insegnare e il bel canto, ma anche l'atteggiamento nel riferimento verso la nostra esistenza. È già tempo di passare alle 19, una ex numero di altissima classifica, Allie G. Quinn.

Dio meraviglioso di Ale G. Queen, che abbiamo avuto anche nelle posizioni alte della nostra graduatoria, ma adesso i Deep Purple, New Entry di 7 giorni fa.

0: Questa è Ram 7-5. Ram 7-5.
1: Benvenuti dove le storie prendono vita. Spegnete le luci fuori, accendete le idee. Questa è casa

Rivelando le sue puntate sempre più interessanti in questa nuova stagione con formula rivoluzionata, però insomma sempre super salotto con il microfono di Antonio Gentile. Attenzione!

Intitola tutto quanto il loro album, il Sound, che aprirà il nostro appuntamento di fine settimana con le prime set della classe. Adesso siamo già in apertura di Zona Poker, salgono ancora

0: From 7 Bar FM / Diagonal Alter Radio Al Bodei.
1: From 7 Bar FM Alter Radio All Go Day.
0: From 7 Bar.fm / Alter Radio All Go Day.
2: From 7 Bar.fm Nauti Radio All Go Day.
3: From 7BA.fm / Alter Radio All Go Day.
4: Ed eccoci qui per una nuova puntata di All Go Day, grazie alla redazione di 7va.fm e alle altre 80 radio collegate. Noi siamo qui, Consuelo con voi, per fare un viaggio quest'oggi in un luogo segreto che ognuno di noi possiede, il cassetto dei sogni. Eh sì, anche se i sogni sono cose astratte, direbbe qualcuno.

0: E invece no, posso dimostrarvi che secondo le ultime statistiche ben 9 italiani su 10 hanno un sogno nel cassetto attivo. Sapete qual è il desiderio numero 1? Il viaggio. Il 42% delle persone sogna di mollare tutto e partire. Ben 7 persone su 10 ammettono di avere un sogno totalmente folle o stravagante. C'è chi vorrebbe poter parlare tutte le lingue del mondo, chi vorrebbe vivere in un'altra epoca e chi semplicemente sogna di avere i superpoteri. Insomma, siamo un popolo di sognatori più o meno bizzarri, assolutamente. Voi invece da che parte sta? Pensateci un po' mentre ascoltiamo un pezzo molto bello, tanto per dare spazio alla bella musica italiana.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Parliamo di sogni nel cassetto nell'Olgo Day di oggi, soprattutto quelli che sembrano impossibili. A questo proposito voglio raccontarvi una storia, direi, pazzesca, ma tanto vera. Siamo negli anni 70. C'è un ragazzo americano che ha un sogno, quello di fare l'attore e anche lo sceneggiatore. È così povero che non ha i soldi neanche per riscaldare casa ed è costretto a vendere il suo amato cane per $40 per poter mangiare. Un giorno scrive una sceneggiatura e ci impiega soltanto 3 giorni. I produttori la leggono e gli offrono ben $350.000 dell'epoca, una cifra enorme a quei tempi. Ma lui dice di no, dice: ve la cedo solo se il protagonista lo faccio io. I produttori ovviamente

Abbiamo visto come si è realizzato il sogno di Sylvester Stallone, ma questa roba hollywoodiana. Ora torniamo con i piedi per terra. Spesso pensiamo che per realizzare un sogno servano milioni di euro, ma le statistiche dicono l'esatto contrario. Per 3 italiani su 10 per realizzare il proprio sogno nel cassetto basterebbero al massimo 10.000 euro, poco meno o poco più di un'auto usata, insomma. Questo significa che i nostri sogni più veri in realtà sono a portata di mano. Non parliamo di comprare un'isola privata, ma ad esempio di finanziare un piccolo progetto, un corso di fotografia, un viaggio che rimandiamo da anni, comprare, non so, quel camper per girare l'Europa. A volte ci nascondiamo dietro la scusa del non posso, quando in realtà ci manca solo un piccolo piano di azione. Quindi basta poco, basta organizzarsi sostanzialmente. Qual è quel piccolo sogno che con un pizzico di coraggio potreste realizzare domani?

0: soldi.
1: Madame, volevo capire, chiudiamo questo Algo Day oggi con l'ultimo dato. Sapete chi è che realizza davvero i propri sogni? Chi ha una strategia. Il 64% di chi crede nei propri desideri ha già un piano per metterli in pratica, anche solo risparmiando 50 euro al mese, quindi una cifra che tutti potremmo permetterci. Questo programma si chiama Algo Day e proprio per questo oggi è il giorno in cui si passa dall'immaginazione all'azione. Quindi smettetela di dire un giorno lo farò e iniziate a dire questo è il giorno 1. Tirate fuori quel sogno, dategli una spolverata e fatelo camminare, anche solo mettendo da parte 50 euro al mese, ogni due mesi, insomma, come potete, vabbè. Grazie per essere stati con me su tutte le nostre 80 radio collegate. Consuelo vi saluta, continuate a sognare in grande, eh? Noi ci sentiamo la prossima settimana insieme a me, ma domani con altri colleghi di Algo Day. Ciao a tutti!
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.
3: Dolomiti Meteo. Giovedì 28 maggio 2026. La situazione generale. La nostra regione si trova sul bordo orientale di un campo di alta pressione centrato sulla penisola iberica. Più a nord-est, una saccatura alimentata da aria di origine polare si espande gradualmente dalla Scandinavia settentrionale alla Russia europea. In questa configurazione le correnti si manterranno settentrionali o nord-occidentali, con condizioni generalmente stabili nei prossimi giorni, salvo una modesta instabilità convettiva pomeridiana, soprattutto oggi per una lieve avvezione di aria più fresca. Tra domenica e lunedì le correnti si disporranno da ovest, con diverse ondulazioni del flusso principale e conseguente maggiore instabilità. Il tempo di oggi. Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio il regolare aumento della nuvolosità cumuliforme, specie su prealpi, dove non è escluso qualche isolato rovescio o temporale, generalmente assente invece sulle Dolomiti. Venti in quota generalmente moderati da nord-ovest, nord, a 10-20 km orari a 2000 metri e a 15-30 km orari a 3000 metri. Temperature massime in debole calo, su prealpi a 1500 metri massima 19, a 2000 metri massima 14, su Dolomiti a 2000 metri massima 15, a 3000 metri massima 6. Il tempo previsto per domani. Al mattino cielo sereno sulle Dolomiti, poco nuvoloso sulle prealpi. Nel pomeriggio qualche modesto nuvolamento sparso, specie su prealpi e Dolomiti meridionali. Precipitazioni generalmente assenti. Temperature stazionarie su prealpi a 1500 metri minima 11 massima 15, a 2000 metri minima 9 massima 12, su Dolomiti a 2000 metri minima 9 massima 14, su Dolomiti a 3000 metri minima 2 massima 4. Venti in quota moderati da nord-nord-ovest a 5-15 km orari a 2000 metri e 15-35 km orari a 3000 metri. Sabato 30, cielo generalmente sereno al primo mattino, poi poco nuvoloso per qualche velatura e nubi alte. Nel pomeriggio sviluppo di modesta nuvolosità cumuliforme sulle prealpi. Precipitazioni generalmente assente. Temperature pressoché stazionarie. Su prealpi a 1500 metri minima 13, massima 18, a 2000 metri minima 11, massima 14. Su Dolomiti a 2000 metri minima 11, massima 16, a 3000 metri minima 3, massima 5. Venti di provenienza dai quadranti settentrionali, a 5-10 km orari a 2000 metri e 15-30 km orari a 3000 metri. La tendenza per domenica. Al mattino poco nuvoloso con velature dalle ore centrali e nel pomeriggio aumento della nuvolosità irregolare con probabilità di qualche rovescio temporale. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Venti in quota moderati da nord-ovest. Lunedì 1 giugno, cielo poco nuvoloso al mattino e aumento delle nubi dalle ore centrali per nuvolosità variabile in transito. Bassa probabilità di precipitazioni. Temperature stazionarie in lieve calo. Quota dello zero termico in libera atmosfera alle ore 12. Giovedì 3600 metri, venerdì 3500 metri, sabato 3700 metri, domenica 3600 metri, lunedì 3600 metri. Prossimo bollettino 29 maggio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. L'esercito israeliano ha reso noto che poco fa è stata attaccata a Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto letto dalla televisione di Stato. Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo. La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. In particolare, tutto verrà fatto nella regione dell'Estonia e della Lettonia, ha dichiarato il ministro della difesa tedesco in un comunicato. Nel corso di un'operazione internazionale dell'antimafia di Palermo sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa e sequestri di beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. Operazione che si è svolta in diversi paesi e ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore dei guadagni cassati dagli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando al fianco di alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia, diversi feriti. La crisi energetica e i provvedimenti del governo, infatti, d'attualità sono stati diversi temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento al programma TV Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve fare per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato tra le altre cose la Presidente del Consiglio. È tutto, alla prossima edizione.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il Milan è ancora a caccia del sostituto di Max Allegri. Il prescelto Andoni Iraola sembra un passo dall'accettare la corte del Crystal Palace, quindi gli occhi sarebbero puntati ora su Oliver Glasner, in uscita proprio dagli inglesi. Gli altri nomi sono quelli di Xavi, fermo dal 2024 dopo l'esperienza al Barcellona, e Maurizio Pochettino, ora però dal CT degli USA, impegnato con i mondiali. Più staccato Thiago Motta, che sarebbe l'unico con un'esperienza pregressa in Serie A e che era già stato sondato dopo l'addio di Pioli prima di puntare su Fonseca. L'attenzione massima anche sulle altre panchine della Serie A, continua a essere una corsa a due per quella del Napoli. Nella giornata di mercoledì nuovi contatti ci sono stati tra gli azzurri e Allegri. Intanto l'italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio vicino a Gattuso. Grosso lascia Sassuolo ed è a un passo dalla Fiorentina. Yannick Sinner torna in campo a Roland Garros, il numero uno al mondo, reduce dal successo al debutto contro la wild card locale Tabor, sfida l'argentino Juan Manuel Serundolo, fratello minore di Francisco e numero 56 del ranking ATP. Altri azzurri saranno però impegnati oggi a Parigi, oltre a Flavio Cobolli che se la vede contro il cinese Wu. In campo c'è anche Arnaldi contro Tsitsipas, mentre il numero 14 del seeding Dardi risfida Comezana. Matteo Berrettini giocherà in sessione serale sullo Châtrier contro il padrone di casa Arthur Rinderknecht. L'autodromo del Mugello farà da palcoscenico il Gran Premio d'Italia di MotoGP nel fine settimana. C'è grande attesa attorno all'appuntamento ospitato dalla spettacolare pista toscana, poiché i temi da svolgere sul banco sono parecchi. In primis bisognerà verificare il rapporto di forza tra Aprilia e Ducati. La casa di Noale è partita in quarta, mentre quella di Borgo Panigale ha avuto un avvio decisamente stentato. Si parla ovviamente anche di Marc Marquez, rientro dopo la doppia operazione affrontata 3 settimane fa. Lo spagnolo 85 punti di ritardo da Marco Bezzecchi, un distacco colmabile considerato il talento del catalano. Ciclismo, ultima tappa facile prima di un weekend intensissimo al Giro d'Italia. In scena oggi la 18ª frazione da Fai della Paganella Pieve di Soligo. Sarà sfida tra una possibile fuga e qualche velocista che proverà a tenere la corsa chiusa. Occhio a Paul Magnier, che darà tutto per riconquistare la maglia ciclamino. All'opposto proverà a far corsa dura Jonathan Narváez, che magari andrà all'attacco a caccia di altri punti. In casa Italia, Filippo Ganna potrebbe muoversi sul muro finale. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Meano, la voce delle Dolomiti Bellunesi. Un impegno costante per portare nelle vostre case la musica di tutti i tempi, unendo tradizione e innovazione, con un orecchio al passato e uno sguardo al futuro. Offriamo una selezione unica di programmi, condividendo le migliori realtà radiofoniche italiane. Sintonizzatevi con noi per un viaggio musicale senza tempo, dove ogni nota racconta una storia, ogni programma apre un mondo. Radio Meano, passione pura.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Buon pomeriggio dalla redazione. L'esercito israeliano ha annunciato di aver attaccato Beirut. I media libanesi riferiscono che raid hanno colpito su Waifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco contro Beirut da parte di Israele da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione americana ad eventuali raid sulla capitale libanese. Un uomo accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, un 31enne, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato all'Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. Chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 52enne marocchino Nureddin Mezghi, che gli aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, D'Alpino non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo agendo con volontà omicidiaria. Dalle 21 di oggi fino alle 9 della sera di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Il tennis: Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros. Un anno dopo il romano eguaglia infatti il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4. È tutto, alla prossima edizione.

0: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Abbiamo quasi le quattro stagioni del Golden Classic. Abbiamo l'inverno dove si lavora benissimo perché nel caldo dello studio si sta alla grande. Abbiamo la primavera che ti dice, beh dai, arriverà il caldo. Quando arriva il caldo però è che stronca. E poi vabbè, abbiamo l'estate, qualcuno salta, qualcun altro va avanti a fare le produzioni radiofoniche, perché io parlo anche per i miei colleghi che tengono compagnia su questa radio ogni giorno con il meglio della loro musica che propongono. Io vi propongo la musica degli anni 70-80. Sono Marco Edelweiss e anche oggi sentiremo della gran bella musica. Notizia per tutti coloro che amano la musica che non è il funk, solo e la disco. Nella nuova edizione più avanti del Golden troveremo un sacco di bella musica, compreso anche grandissimi successi del mondo rock, ma non solo. Però non possiamo abbandonare le origini. E allora cosa facciamo? Beh, per questo periodo c'è questa canzone che sta andando veramente alla grande, è ritornata molto molto importante, la musica dei Jackson. Golden Club.

so voi, ma io quando sento questa canzone mi vengono in mente quelle grandissime spiagge americane verso la California, dove tipo Venice Beach, giusto proprio per farvi un nome, dove ci sono quei pazzi scatenati che viaggiano con lo skate, forse qualche tempo fa, adesso c'è un ritorno però, eh? O magari quei bellissimi fisici che camminano per la spiaggia e si fanno notare, sia maschili che femminili, ecco, puntualizziamo questa cosa qua. Questa canzone mi dà l'idea proprio di una cosa fresca, estiva, mi piace molto. E poi, oltretutto, nell'ultimo periodo si sta parlando tanto di Jackson per via di un qualcosa che è arrivato al cinema, dove racconta un po' la sua storia partendo da bimbo bimbo, arrivare fino ai grandi successi. Non faccio pubblicità al film, ok? Va bene, dai, abbiamo sentito e abbiamo aperto il nostro appuntamento con Blaming Not Boogie, canzone bellissima di Jackson 5. Ed ora, beh, rimaniamo più o meno sull'onda di questo genere musicale? Poi tornerò con un'altra bella canzone dopo, piccolo jingle. Adesso c'è Barry Manilow. La riconoscete questa canzone? Si chiama Copacabana.

0: qualcuno pensava che si fosse liberato della mia voce, della mia persona, e invece no, ci sono ancora qua. Puntuale con la musica bella degli anni 70-80, siamo entrati per un attimo nel mondo di Barry Manilow con la canzone che arrivava dal sesto album, pensate un attimo, ne ha fatti una marea e mezza dal 73 in avanti, ha fatto un'esecuzione dietro l'altra, una più bella dell'altra. L'album del 1974 è quello che si chiama Barry Manilow 2, dove contiene la canzone che forse lo ha lanciato, era quella che si intitolava Mandy, grandissimo pezzo. Invece Copacabana fa parte, insieme a Can't Smile Without You, di uno dei più grandi successi di questo album, che si chiama Heaven Now. L'abbiamo ascoltato proprio con il pezzo che si chiama Copacabana. Mondo di Creedence Clearwater Revival, formazione rock americana che con quella canzone, insomma, aveva fatto capire di che pasta erano fatti. Grandi, grandi personaggi girano nel Golden Classic, ma nel mondo della musica in generale. Ecco, il prossimo Golden sarà magari un pochettino più sul rock? Vediamo se cambiare questa rotta o proseguire sul nostro mondo musicale della musica anche disco. In questo caso con questa canzone che ci porta alla prima pausa. Noi ci beviamo il solito caffè.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70.

so ancora contare fino a 4, eh. In apertura di trasmissione oggi ho le 4 stagioni e ho parlato dell'inverno, ho parlato della primavera, ho parlato dell'estate, non ho parlato dell'autunno. L'autunno è la stagione più bella per entrare in studio a lavorare, produrre, creare cose nuove e particolari. Ci si piazza davanti al mixer, davanti al microfono e si incomincia a raccontare quello che passa per la testa. In questo caso io vi parlo di questa grande canzone che arriva da un album bellissimo di Evelyn Champagne King, 1985. Questa secondo me è la più bella di quell'album lì, credo proprio sì. È stata fatta poi in altre due versioni, c'è una versione dub, c'è una versione radio. Questa è quella un po' più lunga, sempre in qualsiasi caso meravigliosa. Si chiama Your Personal Touch, con pochi istanti di grande musica. Quelli che stanno per arrivare, io sono sicuro che con la prossima qualcuno dirà: ma che musica sta mettendo questo qua? Però questi sono ricordi indelebili.

0: non dico una fesseria, sono sicuro che quando è entrata la tromba di quella canzone suonata dall'orchestra di Minor Ferguson, qualcuno, insomma, gli è arrivato il colpetto di brivido, che tempi che erano, ragazzi, quando non avevamo i capelli sale e pepe, come si usa dire. C'erano quelle canzoni che erano parte della nostra gioventù, quelle che abbiamo vissuto, che abbiamo visto anche in un grande film che è stato, diciamo, le Rocky, poi c'è stato Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, adesso non so che Rocco è arrivato, non ho idea, però è una canzone che è rimasta nel mio cuore e sono convinto che anche nel cuore di tanti altri. Poi, la musica incredibile di questa grande cantante che ha fatto solo questa canzone, si definisce One Hit Wonder, una meraviglia. Questa canzone che rimarrà per sempre dalla grande voce di Alicia Bridge, personaggio che, insomma, ha qualche anno, è nata nel 1953, insomma, siamo lì, sulla sessantina? Sulla settantina? 7, 5, 2, sì, 70 anni, portati bene, la vedo in fotografia, non è male, dai. Grande canzone, questa era Love the Night Life, pezzo che ci accompagna alla fine di questa seconda parte, dove andremo a riprendere un'altra capsula di caffè? No, non è questa, ma è questa che sta per arrivare. Siamo sempre sulla stessa via di un grande pezzo.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Eccolo qua. Perché deve dirvi che cosa? Beh, che abbiamo sentito una canzone quando vi ho detto che più o meno era sulla scia di un grande pezzo, era Lividi Dap, grande, mitico, meraviglioso personaggio che si chiama Bill Bounty, americanissimo, con questa canzone che era del 1976, era Lie to Me, da un album che si intitolava Promises Love. Detto questo, posso anche concludere con il gingolino, perché era nel mio pensiero fare questa cosa qui, per arrivare più o meno al tempo necessario per dirvi che ci sentiamo tra qualche istante, naturalmente su questa radio.

0: Questa qui vabbè, una delle canzoni importanti di questa formazione, che si chiamano Real Thing, formazione inglese o comunque della Gran Bretagna, da quelle parti, considerata You To Me Are Everything, insieme a Can't Get My Without You, la più bella in assoluto. Non c'è Can You Feel The Force, in compenso c'è questa qua. Ma non so chi abbia scritto l'articolo su questo cosa qua di Wikipedia, però secondo me se l'è persa quella canzone lì. Vabbè, dai, lasciamo perdere questa
1: uno
0: cosa
1: dopo
0: qua.
1: L'altro. Solo grandi successi.
0: Certo, Paolo, scusami, ti ho disturbato. C'è la musica, in questo caso, sempre più o meno sulle stesse note. Quella leggendaria di questa altra formazione, composta da 1,5 miliardi di componenti, si chiamano Tramps. Questa è disco.

0: Se avessi la possibilità io farei una bella cosa. Prenderei l'automobile e incomincerei a viaggiare l'Italia nel largo, nel lungo, di tutto quello che è possibile viaggiare, avendo la possibilità di fare un sacco di pieni, perché costa, ascoltando questa grande bella musica, questa in questo caso di un grandissimo personaggio americano, considerato uno dei più grandi artisti e forse in assoluto uno che ha venduto un sacco di musica, 150 milioni di dischi, pensate un attimino. Grandissimo leggendario Billy Joel o William Martin Joel, conosciuto come Billy. Questa è una canzone da una grande raccolta dei suoi grandi successi, però non c'è All For Lane. Devo tirare le orecchie a colui che ha inventato questa raccolta qua. In compenso ci sono tutte le altre, un pochettino più, così diciamo, commerciali. C'è forse un pezzo che ci riporta indietro in qualche anno? Beh, Uptown Girl, così così, Tell Her About It. Sì. E poi c'è questa qua, questa che abbiamo ancora in sottofondo, bellissima, con il pezzo che si intitola Piano Man. Noi lo salutiamo per entrare ancora in una parentesi però di musica dolce con George Harrison.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: Era il 1981, i tempi correvano, si stava molto meglio. C'era anche la famosa frase che si dice: si stava meglio quando si stava peggio. È vero, è vero. Io ho scoperto questa canzone grazie al jukebox, perché c'è un motivo, perché nei jukebox mettevano i 45 giri, da una parte una canzone e dall'altra un'altra, e mi ricordo di aver sbagliato a cliccare il tastino e mi venne fuori questa canzone. Però poi, insomma, rimasi veramente contento di aver fatto quell'errore. Grande George Harrison, canzone che si intitola All Those Years Ago. Siamo arrivati alla fine, anche per oggi. Andiamo a berci un altro caffè, così saremo belli nervosi e picchieremo un po' in giro. No, sto scherzando, mai mettere le mani addosso alle persone, mai, mai in assoluto. Ok, allora, beh, noi cosa facciamo? Ci sentiamo in un prossimo Golden Classic? Sì? Su questa radio? Sì? E con il meglio della musica degli anni 70-80? Certo che sì! E quindi, dopo questi miei tre sì, vi faccio sentire l'ultima canzone che chiude il nostro appuntamento. Mi raccomando, sempre qua puntuali, con il meglio degli anni 70-80. Adesso c'è Grover Washington insieme a Bill e l'altro, con questa grande canzone. Si chiama Just the Two of Us. Oggi mi andava così di chiudere il Golden con queste tre canzoni che non hanno molto a che vedere con il mondo della disco, della funk o del soul. Siamo quasi soli in questo caso. Sentiamoci la canzone, ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao!
1: Golden Classic.

Un pomeriggio dalla redazione. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund, e quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post social. Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore di 200 milioni. Ha accoltellato 3 persone dopo aver gridato all'Akbar. L'aggressione si è consumata nella stazione svizzera di Winterthur.

0: L'uomo, un 31enne cittadino svizzero, ha ferito tre persone di 28, 43 e 52 anni, uno di loro in gravi condizioni. Svolta storica per i Boy Scout, l'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo, a dirlo l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani in un documento che apre dunque alle guide LGBT. Arriva la replica del movimento Pro Vita, in questo modo viene tradita la fiducia delle famiglie, si rischia la colonizzazione dell'ideologia gender, dicono dall'associazione. Lo sport, il tennis è clamoroso a Parigi, Jannik Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set, avanti 2-7-0, il numero 1 al mondo va vicino alla chiusura del match quando era nel terzo set sul 5-1, ma poi accusa un malessere e perde 18 degli ultimi 20 game. Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare, le parole dell'azzurro nel corso del terzo set, da lì calo costante fino alla sconfitta per 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Parigi dunque continua ad essere una maledizione per il tennista azzurro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Pronto? Sì, pronto, scusi. Niente, volevo ordinare appunto mezzo chilo di macinato.
4: Come?
3: Mezzo chilo di macinato fresco, misto.
4: No, io non ce l'ho mica, non c'è mica una macellaia.
3: E dove lo ordino io? Scusi, mi ha dato questo numero.
4: No.
3: Ah, lei non ha il macinato, quindi?
4: No, io non ho, sono una casalinga, non ho il macinato, non ho la bottega, capito?
3: Però se uno vuole fare anche due fettine panate, dove le ordina? Cioè, non le ha lei quelle?
4: No.
3: Chi posso chiamare?
4: Ah, non lo so dire quello.
3: Il macellaio, però lei non è macelleria, quindi?
4: No, insomma, c'è la cartela, se non l'ha chiusa adesso da questi giorni.
3: Però
4: io non sono la macelleria, capito? Sono una casalinga.
3: Però se lei vuole fare un po' di carne ai ferri, così dove la prende la carne se non è macelleria?
4: Ah, una volta ce l'aveva buona lì, bisogna che vada a San Martino.
3: Ah, San Martino, prova a sentire lì.
4: Ecco, lì ce l'hanno buono, ci andiamo anche noi.
3: Ah, ok, va bene, grazie signora, buona giornata.
4: Va bene, niente, buongiorno.

quindi per la carne buona, mi raccomando, a San Martino. Io credo che la signora intendesse San Martino in Fiume, che è una piccola frazione nella campagna forlivese, tra Forlì e Cesena. Quindi lì c'è un macellaio che pare abbia una carne veramente eccezionale. Detto questo, io il macinato dove lo vado a comprare? Vabbè, sono io, Daniele Dalmuto, direttore del Bizzarro Supermercato, quindi basterebbe scendere le scale, andare nel reparto macelleria ed acquistare, insomma acquistare, è mio, che con, non compro niente, io me lo porto a casa gratis e se il macellaio ovviamente me lo macina. Detto questo, cari amici, bentornati a tutti quanti voi, comincia una nuova puntata di Supermarket Show, la prima settimana della nuova stagione, siamo tutti molto contenti di essere ritornati a farvi compagnia. Detto questo, mettete la monetina nel carrello che incominciamo. Aia!

E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo Santa Partisella da Moncalieri. Era una monaca un po' particolare, aveva l'abitudine di particellare tutto ogni volta che parlava, divideva le frasi in pezzettini. La pace sia con voi. I fedeli la trovavano buffa ma contagiosa e presto iniziarono a parlare così anche loro. Un giorno, per sbaglio, particellò una grossa pagnotta in tantissime briciole minuscole e ci mangiò tutto il convento. Da allora è venerata come patrona delle briciole, dei puzzle e delle persone che parlano troppo a scatti.

0: Pronto?
1: Sì, scusi, no, su Santa Partisella, quindi.
0: Prego?
1: Santa Partisella, abbiamo parlato adesso, quella che partizionava tutto.
0: No, no, guardi, lei ha sbagliato numero.
1: Non ha ascoltato lei quando abbiamo parlato prima?
0: No, io non ho ascoltato, lei ha sbagliato numero, perché io prima non ho proprio risposto a nessuno.
1: Ah, lei non era al supermarket, quindi, prima?
0: No.
1: Ah, mi scusi, guardi, lei gentilmente la saluto, mi ci può dire giusto il tempo oggi a Cesenatico, così facciamo il bollettino anche meteorologico?
0: A Cesenatico, adesso in questo momento c'è il sole.
1: Ah, quindi soleggiato, e mi sa dire anche a che ora è sorto il sole stamattina?
0: No, non glielo so dire.
1: Va bene, grazie, buona giornata.
0: Buona giornata.

hanno il biglietto della lotteria sul frigo vincente, ma non se ne accorgono, e per quasi una settimana hanno avuto sul frigorifero un biglietto della lotteria senza accorgersi di aver vinto, pensate, la bellezza di 13 milioni di dollari. I vincitori dell'estrazione del Powerball da oltre 50 milioni di dollari sono stati annunciati lo scorso 4 settembre, ma due anziani coniugi australiani hanno controllato i numeri presenti sul loro tagliando soltanto diversi giorni dopo. Come spiegato in un comunicato del fornitore di biglietti The Lot, la coppia residente nel sobborgo di Brinton a Melbourne deteneva a sua insaputa una delle quattro giocate vincenti di prima divisione, che avrebbe fruttato loro una generosa quota del montepremi. I due anziani coniugi non erano registrati sul sistema Lot Member Club, per cui i funzionari non hanno potuto contattarli e hanno dovuto aspettare che i possessori dei biglietti si facessero avanti. I due non potevano credere ai loro occhi quando hanno verificato i numeri sul biglietto. Sono sotto shock, ha dichiarato la donna. È incredibile, non ne avevamo idea. Per tutto il tempo il biglietto è rimasto lì, sul nostro frigorifero. Ci siamo dimenticati di controllarlo perché siamo stati molto impegnati. Scoop.

Ed anche oggi ci ritroviamo nella sezione dedicata al disco della settimana. Vi ricordo che abbiamo analizzato a partire da lunedì uno dei dischi più belli, il Magical Mystery Tour dei Beatles. Ieri è stato il momento di Strawberry Field Forever e quest'oggi invece una canzone che è stata ovviamente anche la colonna sonora di una famosissima trasmissione televisiva, se ricordate Stran'amore. Stiamo parlando di All You Need Is Love, questo brano di John Lennon che è uscito come singolo nel 67, è diventato un'icona del movimento Summer of Love e dell'idealismo. Il messaggio è semplice e diretto: l'amore è sufficiente, non è molto complesso liricamente come altri pezzi dei Beatles, ma la sua forza sta proprio nella semplicità, nell'uso di elementi orchestrali, coro di sottofondo, effetti che danno un senso di universalità. È stato trasmesso per il mondo intero tramite satellite nel programma televisivo Our World nel giugno del 67, diventando un momento storico. Il brano ha quel fascino da inno, ovvero qualcosa che parla a tante persone con un tema che può sembrare banale, in questo caso ovviamente l'amore, ma che è interpretato in modo che sembri profondo, condiviso e collettivo.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Allora, quindi All You Need Is Love, come la canzone che stiamo trasmettendo ora.
0: Un attimino.
1: Sì.
0: Un attimino.
1: Prego, prego.
0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora, scusi. No, volevamo chiederle di questa canzone dei Beatles.
0: Non ho capito niente, grazie.

0: Il meteo, secondo voi? Le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, buongiorno, supermarket e previsioni meteorologiche. La contattiamo per avere una panoramica dell'attuale situazione meteorologica sulla vostra zona, quindi zona Pescara.
1: La situazione meteorologica sarà 15-20 gradi, 25 gradi.
2: Ah, siamo ancora, diciamo, quasi una gradazione estiva, quindi avremo anche un'umidità importante.
1: Sì, l'umidità purtroppo c'è.
2: Che è quella, diciamo, che crea più disagio, più fastidio. Anche voi state riscontrando, noi questo lo vediamo in tante zone d'Italia, un problema importante per quanto riguarda le zanzare, oppure da voi è ancora un pochino contenuta la cosa?
1: Ma insomma, non è chissà, comunque è sopportabile.
2: Sopportabile, esatto. Quindi oggi abbiamo una situazione meteorologica con gradazione ancora sulla soglia estiva, quindi immagino soleggiata, non c'è assenza di...
1: Sì, adesso questo momento c'è il sole, stamattina era nuvoloso comunque.
2: Quindi diciamo che nelle prossime ore non c'è, da come abbiamo capito, possibilità che possa evolversi in una situazione piovosa. Invece per quanto riguarda il vento, state riscontrando giornata ventosa o meno?
1: No, il vento no. Il telefono mi dice che è nuvoloso, possibilità, molte probabilità di pioggia in giornata.
2: Vabbè, quindi potrebbe esserci un'evoluzione nel pomeriggio, appunto, in pioggia. Detto questo, io la ringrazio molto e le auguro una buona giornata.
1: Grazie.

0: Oggi, cari amici di Supermarket Show, giovedì ci addentriamo tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi parliamo di una canzone con un artista che vi presento. Lui si chiama Nome d'Arte, già collegato telefonicamente con noi. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito.
0: Ciao, allora il tuo singolo di oggi si intitola Solo Lavoro. Solo Lavoro fa ballare, ha un testo ovviamente molto tagliente sulla precarietà e sull'obbligo di apparire. Come è nato questo contrasto tra un sound così leggero e una critica così dura alla realtà italiana?
1: Allora, guarda, sì, questo brano nasce proprio dall'idea, dalla spensieratezza di, e quindi da un desiderio semplice di fare un giro per Bologna, quindi fare un giro per Bolo, come dice il ritornello, ma questa libertà resta in secondo piano, soffocata da una realtà in cui bisogna pensare solo al lavoro, e quindi, almeno una realtà in cui mi sono poi trovato io, e quindi il lavoro in questo modo diventa rifugio, diventa come una gabbia e di conseguenza diventa identità. E posso dire che sì, questo è un brano che anticipa l'uscita del mio prossimo concept album con distribuzione Universal, e nonostante sia una traccia, appunto, come dicevi tu, dal tono leggero, in realtà nasconde in veste ironica critiche sulla realtà italiana contemporanea.
0: Esatto, che oltretutto, insomma, ne avremo tanto di cui parlare della realtà italiana, però non ci addentriamo in discorsi intricati perché non ne verremo più fuori. Allora, e questo singolo, appunto, come hai detto tu poco fa, è il manifesto che anticipa il tuo nuovo concept album. In che modo le contraddizioni e la quotidianità di cui parli in questo pezzo guideranno il resto del disco?
1: Sì, allora, io mi concentrerò sulla mia generazione, perché diciamo è quello che vedo e quello che conosco, e di conseguenza sulle principali problematiche e criticità generazionali, come per esempio la frammentazione identitaria, la difficoltà di dialogo intergenerazionale, l'isolamento sociale, la precarietà esistenziale, insomma un po' di temi abbastanza
0: importanti,
1: pesanti. E quindi, ecco, sì, diciamo, volevo dare con questo pezzo Solo Lavoro un po' di stacco, anche se poi l'album non è ancora stato pubblicato, però diciamo un'immagine un po' più leggera, un ritmo un po' più leggero, perché comunque sarà un album dall'ascolto importante, per cui non tanto come sonorità ma più come testi, per
0: come,
1: cui volevo creare
0: come contenuti. Esatto. Beh, noi comunque saremo pronti ad accoglierlo quando sarà il momento. Tu tienici sempre informati che Supermarket aprirà le porte a questo tuo nuovo progetto futuro, che insomma hai già un'idea di quando potrebbe uscire? È già in cantiere? Hai già dei tempi?
1: Allora,
0: ecco.
1: È in cantiere, sì, sarà composto da una decina di canzoni, dovrebbe prenderlo sempre Universal come distribuzione, per cui sia una cosa di cui vado anche abbastanza fiero, e sarà, allora, come tempistiche spererei per l'estate, probabilmente fine estate, però ecco, non ho ancora una data ufficiale.
0: Siamo quasi alle porte. Nome d'arte, allora, prima di ascoltare Solo Lavoro, dei contatti social da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
1: Assolutamente, io sono su Instagram, su YouTube, su TikTok, su tutte le piattaforme con Nome d'Arte tutto attaccato senza apostrofo. Fantasia.
0: Specifichiamo, esatto.
1: E peraltro tra un paio di settimane direi uscirà il videoclip della canzone Solo Lavoro sul mio canale YouTube, per cui dai, tenetevi aggiornati, state connessi.
0: Perfetto, io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia e ovviamente ti auguriamo un in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e per l'imminente uscita del tuo concept album, e ci ascoltiamo Solo Lavoro. Grazie per essere stata Supermarket.
1: Grazie, ciao a tutti.
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Candy, vi pagate l'intervento come a Michelle Comio, scompaio se conviene.

così bene, va tutto così male. Ora faccio cose uscite, scalata sociale. Abbiamo te pretese, ma è paradossale che venda le cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando sono

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Pronto.
1: Pronto, scusi, pronto, no, per la consegna.
0: Come?
1: Per la consegna, credo oggi dovrebbero arrivare.
0: Per la consegna?
1: Sì, l'avete fatto loro, noi abbiamo l'ordine Bartolazzi, il corriere, sullo scarico su via... Avete fatto un ordine di una statua di marmo, Cavalier Ciccarelli.
0: Che risponde?
1: Sì, però è un premio praticamente del dentifricio, la pasta del capitano, no? Allora noi dobbiamo soltanto fare lo scarico.
0: Sì, ma io cado dalle nuvole, che cos'è questa consegna che mi dovete fare?
1: Ah, è una statua da giardino in marmo del Cavalier Ciccarelli, c'è scritto, e che pesa 230 kg, dovranno venire col camion con la gru a scaricarla.
0: Ma
1: perché...
0: dove dovete portarla?
1: Ah, noi abbiamo...
0: Vedete?
1: La via... Orio. Vabbè, uguale, ho detto prima il cognome del nome, però lì deve arrivare. Ma l'avete fatta voi, cioè la vostra, vi risulta?
0: Senti, io non aspetto niente.
1: Ma dove la mettiamo sta statua? Scusa, è una statua da giardino, perché in casa non per può entrare.
0: Voi avete sbagliato numero.
1: Ma scusi un attimo, ricapitoliamo.
0: Che nome avete?
1: Noi abbiamo... Orio 7, abbiamo lo scarico della statua del dottor Cavalier Ciccarelli. È un premio.
0: Io quello centro.
1: Ma lei, voi usate la pasta del capitano, il dentifricio?
0: Ma chi è il suo capitano?
1: La pasta del capitano, il dentifricio. Il Cavalier Ciccarelli è il marchio del dentifricio.
0: Ma no, qui io non c'entro niente. Non ho ordinato niente.
1: E che ci facciamo? Scusi.
0: Scusi, che nome avete?
1: No, noi abbiamo soltanto l'indirizzo e il numero di telefono.
0: Vabbè, io che cosa c'entro? Io non c'entro niente.
1: Ma me noi la possiamo.
0: Io quello che usa la pasta del capitano.
1: Ma noi la possiamo lasciare lì davanti, poi vi vedete voi, insomma, cos'è un condominio?
0: Come volete, io però il mio nominativo non ce l'avete.
1: Scusi, ma è un condominio? È un condominio o una casa privata? Perché se è un condominio, magari è di qualcun altro.
0: Senta, ascolti, tagliamo corto. Io non ho ordinato niente, non c'ho niente, non faccio niente. La saluto e buona giornata.

Ma insomma, una statua di marmo, il Cavalier Ciccarelli, adesso forse quelli delle generazioni di adesso non lo ricordano, o perlomeno il brand non è molto pubblicizzato, ma negli anni del Carosello, anni 60, 50, 60, era un must. Quindi c'era questo uomo, questo capitano con questo baffone, no? Ed era il marchio, il logo, credo tutt'oggi, di questa famosa marca di dentifricio.

0: Amici di Supermarket Show, giunge a termine anche questa puntata. Vi ringrazio veramente tanto di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao.
1: Oggigiorno tutta è una lusinga, dura minga, dura no. Vive solo chi non se la prende e cantare sempre.

0: Un pomeriggio dalla redazione. Per affrontare le conseguenze del caro energia, gli stati membri possono utilizzare i fondi di coesione e quelli del Just Transition Fund, e quanto viene indicato in una lettera inviata dal vicepresidente esecutivo della commissione con delega alla coesione Raffaele Fitto ai ministri competenti dei 27. La crisi energetica colpisce i nostri cittadini e le nostre imprese. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso, spiega Fitto in un post social. Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestrati per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione, coordinata dalla DDA di Palermo, ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore di 200 milioni. Ha accoltellato 3 persone dopo aver gridato all'Akbar. L'aggressione si è consumata nella stazione svizzera di Winterthur. L'uomo, un 31enne cittadino svizzero, ha ferito 3 persone di 28, 43 e 52 anni, uno di loro in gravi condizioni. Svolta storica per i Boy Scout. L'orientamento sessuale e l'identità di genere non possono costituire un criterio di esclusione per chi chiede di svolgere un ruolo educativo, a dirlo l'associazione Guide Scout Cattolici Italiani in un documento che apre dunque alle guide LGBT. Arriva la replica del movimento Pro Vita, in questo modo viene tradita la fiducia delle famiglie, si rischia la colonizzazione dell'ideologia gender, dicono dall'associazione. Lo sport, il tennis clamoroso a Parigi. Yannick Sinner esce di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5 set. Avanti 2-7-0, il numero 1 al mondo va vicino alla chiusura del match quando era nel terzo set sul 5-1, ma poi accusa un malessere e perde 18 degli ultimi 20 game. Non mi sento bene, ho bisogno di vomitare, le parole dell'azzurro nel corso del terzo set. Da lì calo costante fino alla sconfitta per 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. Parigi dunque continua ad essere una maledizione per il tennista azzurro. È tutto, alla prossima edizione.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora.

in un costume multitasking. Naturalmente non ci stiamo riferendo al costume da bagno, però è sempre più facile, no? Che venga fuori di moda e di gran frequentazione la frase "sì, vabbè, ma quando lo faccio?", perché non si sa bene quando è che si possono fare delle cose sì e delle cose no. Poi dopo la fine, tipo, devo partire, vabbè, la valigia la faccio mentre sono in viaggio, mentre sono in auto. Adesso bisogna vedere se uno sta guidando oppure no, perché non potrebbe essere considerata una ottima idea quella di essere la guida e fare le valigie. È ancora peggio che andare ad inviare messaggini con il cellulare, cosa che sconsigliamo fortemente, perché adesso, vabbè, si mette dentro il cellulare con la custodia rivolta al contrario, poi quando si arriva si vedono tutte quante le cose che sono pervenute. Mi raccomando, facciamo tutti quanti così, perché bisogna pensare anche alla sicurezza stradale. Quindi ho anche assolto a questo incarico che ci siamo un po' prefissi, soprattutto adesso che si avvicina l'estate. È giusto osservare una condotta automobilistica ancora più impeccabile, o magari portarsi verso, avvicinarsi all'impeccabilità il più possibile. Però questa è la DJ K7, e allora si parte e un po' si fanno le valigie in viaggio. Abbiamo ascoltato poco anche delle new entry, però adesso

Eka DJ o Ekaterina DJ, per dirlo per esteso, l'abbiamo avuta in telefonica, si è stata così a farci compagnia con il suo super frizzo Do You Want Me, sempre impegnata di qua e di là e in Italia e in Europa, e poi ci ha raccontato della sua recente puntata in Miami. Ekaterina DJ, posizione 22, new entry di 7 giorni fa con la versione ritoccata, remissata, risaltata.

Do you want some more elementi di distrazione, perché le redattrici in 7.fm sono elementi pericolosissimi, e allora succede che può succedere e capitare di tutto. È scivolato, in poche parole, sotto laser il disco di Federico Scavo, che insomma invita a mostrare il suo amore. Comunque, quando è che si parla di amore, tutto volevamo dire.

originale, irresistibile questa, che è stata ovviamente anche il numero uno e che galleggia ancora nella top 7. A lei il compito quindi di aprire le danze dell'edizione weekend, in cui ascolteremo le sette chiavi del ritmo senza soluzione di continuità. E attenzione, perché non dobbiamo saltare

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagon Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio al bodei.
1: From 7 bar FM alter radio all go day.
0: From 7 bar punto FM barra alter radio all go day.
2: From 7 bar punto FM alter radio all go day.
3: From 7ba.fm / alter radio all go day.
4: Ed eccoci qui per una nuova puntata di Olgo Day, grazie alla redazione di 7va.fm e alle altre 80 radio collegate. Noi siamo qui, Consuelo con voi, per fare un viaggio quest'oggi in un luogo segreto che ognuno di noi possiede, il cassetto dei sogni. Eh sì, anche se i sogni sono cose astratte, direbbe qualcuno, e invece no, posso dimostrarvi che secondo le ultime statistiche ben 9 italiani su 10 hanno un sogno nel cassetto attivo. Sapete qual è il desiderio numero 1? Il viaggio. Il 42% delle persone sogna di mollare tutto e partire. Ben 7 persone su 10 ammettono di avere un sogno totalmente folle o stravagante. C'è chi vorrebbe poter parlare tutte le lingue del mondo, chi vorrebbe vivere in un'altra epoca e chi semplicemente sogna di avere i superpoteri. Insomma, siamo un popolo di sognatori più o meno bizzarri, assolutamente. Voi invece da che parte sta? Pensateci un po' mentre ascoltiamo un pezzo molto bello, tanto per dare spazio alla bella musica italiana.
5: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Parliamo di sogni nel cassetto nell'Olgo Day di oggi, soprattutto quelli che sembrano impossibili. A questo proposito voglio raccontarvi una storia, direi, pazzesca, ma tanto vera. Siamo negli anni 70. C'è un ragazzo americano che ha un sogno, quello di fare l'attore e anche lo sceneggiatore. È così povero che non ha i soldi neanche per riscaldare casa ed è costretto a vendere il suo amato cane per $40 per poter mangiare. Un giorno scrive una sceneggiatura e ci impiega soltanto 3 giorni. I produttori la leggono e gli offrono ben $350.000 dell'epoca. Una cifra enorme a quei tempi. Ma lui dice di no. Dice: ve la cedo solo se il protagonista lo faccio io. I produttori ovviamente rifiutano, lui tiene duro pur non avendo un soldo, finché alla fine mollano loro. Quel ragazzo si chiamava Sylvester Stallone, la sceneggiatura era Rocky. Il film ha vinto 3 premi Oscar e la prima cosa che fece Stallone con i soldi fu ricomprarsi il suo cane. Questo succede quando credi nel tuo cassetto più di ogni altra cosa. Ed ora alziamo il volume e carichiamoci.

Abbiamo visto come si è realizzato il sogno di Sylvester Stallone, ma questa è roba hollywoodiana. Ora torniamo con i piedi per terra. Spesso pensiamo che per realizzare un sogno servano milioni di euro, ma le statistiche dicono l'esatto contrario. Per 3 italiani su 10, per realizzare il proprio sogno nel cassetto, basterebbero al massimo 10.000 euro, poco meno o poco più di un'auto usata, insomma. Questo significa che i nostri sogni più veri in realtà sono a portata di mano. Non parliamo di comprare un'isola privata, ma ad esempio di finanziare un piccolo progetto, un corso di fotografia, un viaggio che rimandiamo da anni, comprare, non so, quel camper per girare l'Europa. A volte ci nascondiamo dietro la scusa del non posso, quando in realtà ci manca solo un piccolo piano di azione. Quindi basta poco, basta organizzarsi sostanzialmente. Qual è quel piccolo sogno che con un pizzico di coraggio potreste realizzare domani?

0: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
1: The Billboard History.
0: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
1: The American Hot 100.
0: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!
2: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: Buonasera dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta ad un punto di svolta. Secondo la testata online americana Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo di 42 anni era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva combattuto anche contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Sempio, lo ricordiamo, è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco, in cui ha perso la vita Chiara Poggi. Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva di 5 anni. Il tennis, battuta d'arresto clamorosa per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerúndolo ed esce dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando, ad un passo dalla vittoria nel terzo set, Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Il rientro, la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio per 3-7-2, imponendosi per 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. È tutto, alla prossima edizione. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis, la clamorosa battuta d'arresto per Jannik Sinner. Il numero uno del tennis mondiale ha ceduto oggi all'argentino Juan Manuel Cerúndolo ed uscito dunque dal Roland Garros. Eppure tutto sembrava andare per il meglio quando, a un passo dalla vittoria nel terzo set, Sinner ha accusato un malore che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro è avvenuta la rimonta dell'avversario, che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno, al quinto set, quindi vince 3-2. Questi risultati: 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1. Vince invece Flavio Cobolli, che torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yi Bingwu, numero 92 al mondo, con un triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Siamo alle voci di calciomercato. Il passaggio alla Juventus di Bernardo Silva è da considerarsi sfumato. La pista che porta il portoghese al Barcellona infatti si è scaldata, con il fantasista che non vede l'ora di giocare coi Blaugrana. L'ex Manchester City, inseguito anche dall'Atletico di Madrid, ha messo al primo posto la squadra allenata da Flick, anche per motivi familiari. Siamo ai mondiali di calcio. C'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT del Brasile Carlo Ancelotti per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola per il calciatore brasiliano: lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção. La prognosi è di circa 3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il prossimo 14 giugno. La MotoGP si va verso il Gran Premio del Mugello. Oggi la conferenza stampa piloti di Bezzecchi, di Gian Antonio e Bagnaia. Troppo presto per parlare del mondiale, dice Bezzecchi, il campionato è ancora lungo e con due gare a weekend puoi guadagnare o perdere tanti punti ogni settimana. È bello che la lotta sia questa al momento. Della stessa opinione anche di Gian Antonio. Pecco Bagnaia invece afferma che non potrà lottare per la vittoria, bisogna essere realisti. Di Gian Antonio in questo momento in condizioni migliori, dice Bagnaia, l'Aprilia è estremamente forte. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un venerdì a tratti variabile sul nostro territorio. Avremo infatti dei locali fenomeni sulle estreme regioni di nord-ovest, coste del medio-alto versante tirrenico e aree interne della Sicilia. Mentre sul resto dell'Italia sarà una giornata stabile in prevalenza assolata. Temperature massime diurne più elevate al centro-nord, seppur in lieve calo. Si toccheranno localmente i 32-33 gradi, qualche grado in meno invece sul resto dell'Italia. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebimeteo.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

0: May I have your attention, please?
1: STS, station to station.
2: Music discovery.
3: Station to station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

Sei all'ascolto di Radio Meano, la web radio delle Dolomiti Bellunesi. Radio Meano, ci puoi trovare anche su Play Store. Scarica la nostra nuova app. Radio Meano, passione vera. Ascoltala in tutta la sua semplicità.

Buonasera dalla redazione del delitto di Gardasco in primo piano. La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulle capacità di intendere e di volere nei confronti di Sempio. Andrea è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Gardasco in cui ha perso la vita nell'agosto del 2007 Chiara Poggi. L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve la libera finale del presidente Trump. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. I Pasdaran hanno risposto con un attacco ad una base americana. L'attacco col coltello che ha ferito 3 persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico, lo ha dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo. Dalle ore 21 di oggi fino alle ore 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base, coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade. Lo sport, il tennis, Sinner amaro a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello slam francese dopo aver accusato un malore. Dunque Sinner esce dal torneo perdendo 3-7-2. Per il calcio c'è l'accordo tra il Napoli e Allegri. Sarà l'ex Milan e Juventus l'allenatore del Napoli nella prossima stagione. È tutto, grazie per averci seguito.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Titolo: tenta di lanciarsi dal ponte di Fener, salvato dai carabinieri. Nella notte del 27 maggio, un giovane ha tentato di suicidarsi dal ponte di Fener. Grazie alla segnalazione di un passante, i carabinieri sono intervenuti tempestivamente, riuscendo a salvarlo afferrandolo per un braccio proprio mentre stava per lasciarsi cadere. Titolo: frode nell'occhialeria, coinvolte anche aziende del Bellunese. La Guardia di Finanza di Treviso ha smantellato un sistema di frode fiscale nel settore dell'occhialeria, con un danno stimato di oltre 83 milioni di euro e 18 milioni di IVA evasa. L'operazione, denominata Dirty Lenses, ha portato alla denuncia di 52 imprenditori e ha avuto origine a Val d'Obbiadene, estendendosi anche a aziende del Bellunese. Titolo: idroelettrico, scontro sul 2029. La Regione tiene la regia, Belluno chiede più potere. In vista della scadenza del 2029 per le concessioni idroelettriche, la Regione ha affermato che la governance rimarrà a Venezia. L'assessore regionale all'energia, Massimo Bitonci, ha dichiarato che non ci sarà una maggioranza della provincia di Belluno nella futura società pubblica, suscitando tensioni con le autorità locali. Titolo: MIG. Sì, vendita capannoni NI. Il futuro di Longarone Fiere per Castro. Il futuro di Longarone Fiere è al centro di un dibattito. Si propone di rinnovare la MIG, considerata una storia da preservare, e di trasformarla in un hub di innovazione. Tuttavia, si esprime cautela riguardo alla vendita dei padiglioni al comune di Longarone, sottolineando l'importanza di valutare le conseguenze a lungo termine di tale decisione. Titolo: Maxi, operazione contro la Sacra Corona Unita, un arresto nel Bellunese. Nell'ambito di una vasta operazione antimafia condotta dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, sono state eseguite 30 misure cautelari. Tra gli arrestati figura un 31enne originario della provincia di Bari, localizzato e arrestato dai militari del Comando Provinciale di Belluno. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Poche parole, troppe seghe mentali.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

vinci nel game. Chiunque altro fra solo un collega. So che non vedi l'ora di un fail. Nella tua invidia verde bottega. Sembra quasi che qua appena parlo si scatenano l'alfa e l'omega. Dovrò essere l'unico a farlo che permetta

Radio Meano. Musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno. Per accompagnarti ovunque tu sia.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato?

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiamali come vuoi.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

0: Alexa, apri Alberto De Gennaro.
1: Buon ascolto del programma di Alberto De Gennaro, Remember. In onda in tutta Italia, in FM e in tutto il mondo dal web. Ora in riproduzione, Alberto De Gennaro.
2: Stiamo per entrare nell'anteprima di Remember.

Io francamente non so a voi, ma a me si staccano le rotule ogni volta che giungo in radio e vedo i miei colleghi speaker meno attempati del qui presente Alberto De Gennaro trasformare lo studio in una sorta di discoteca, stile Studio 54 di Manhattan. Quello che avete sinora sentito non è che la punta dell'iceberg, tanto è vero che pure i piccioni in soffitta beccano, tentando di dirci abbassate il volume che qui ci sono volatili che stanno tubando. E li capisco pure, poiché secondo me ci sono colleghi che già la mattina, svegliandosi con la precisa missione di rompere i ciuffoli agli altri, ci riescono perfettamente.

Il mio corpo ora è in radio davanti ad un microfono, mentre la mia mente è seduta su un prato, accanto invece ad una stupenda e sensuale J-Lo, ovviamente Travis Kelce suo partner permettendo, ma pongo un freno all'impulsività, anche considerato che spesso la regista mi chiede: De Gennaro, come va la tua vita sessuale? Le rispondo: una favola. Ah, nel senso che va tutto bene? No, nel senso che c'era una volta Jennifer Lopez.

C'è una formazione che è riuscita nel corso degli anni ad aprire una sorta di portale verso un altro universo musicale, insegnando ad intere generazioni di musicisti che il rock poteva essere infinito, libero, senza confini, in un volo ad ali spiegate, Eagles.

Serata del 28 maggio che mette il turbo all'archivio vinilico a 45 e 33 giri, come ogni giovedì, da dove a breve si entrerà nel vivo del collegamento nazionale e non solo. Prima di allora, un saluto ai colleghi di redazione, la regista Margherita, gli autori Maurillo e Conte Max. Io sono Alberto De Gennaro e tra pochi istanti darò vita a Remember.

0: Ben ritrovato, mondo radiofonico dei cosiddetti boomer amanti del vintage. Voi che vestite ancora come i figli dei fiori. Voi che al motto di Love and Peace ripiangete il mega concerto di Woodstock e per tirarvi su al mattino vi fate una Ma redazione, cosa mi fate dire? Qui ci sono anche gli adolescenti che ci ascoltano e non è un bel messaggio da passare. Ma sappiate questo, la leggenda narra che ci sia un programma che non fa solo ascoltare musica, ma ne parla dettagliatamente senza la comunicazione di quegli speaker che a velocità supersonica non si fanno capire, tanto risultano martellanti nel loro esprimersi con oratoria frenetica. Noi, con 2 ore a disposizione, abbiamo il tempo necessario per darvi tutte le sfumature confacenti agli interpreti presenti qui, a Remember. E se la gola mi si secca, un bicchiere di martini, agitato, non mescolato. Non si nega poi a nessuno, quasi dimenticando che io sono De Gennaro, Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro,
2: Alberto De Gennaro.
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember.
1: Remember.

Lo devo proprio dire, se non amate l'umorismo veloce, provocatorio e senza filtri, significa che state tirando ancora lo svapo della sigaretta elettronica. Noi che siamo evoluti invece usiamo il narghilè, più esotico, da terra indiana, araba, e in questi tempi, diciamocelo, di crisi energetica, meglio imparare le loro usanze, non si sa mai. Preparatevi invece ad un format senza compromessi, o lo amate o non è per voi.

Asha Putlin, The Devil Is Loose. Sì, dico, non è che ora possiamo addentrarci nella cultura dell'esotismo orientaleggiante del narghilè e dei suoi odori fruttati, anche perché quello andrebbe accompagnato da un buon cocktail, magari in un pub o coffee shop di Amsterdam. E invece noi, di olandese, abbiamo solo Eddie Van Halen, che però non è più tra noi dal 2020, e ci piace per questo ricordarlo.

In un tempo di rock sfavillante, ritmi incalzanti, era doveroso salutare con uno dei brani più celebrati Eddie Van Halen, che assieme al fratello fondò il leggendario gruppo che ha fatto vibrare gli animi di quel pubblico amante del virtuosismo hard ed heavy statunitense, creato ad hoc dall'olandese Eddie e dal fratello batterista Alex, nato a Pasadena, California.

L'inafferrabile e creativa voglia di comunicarvi musica 70-90 internazionale passa anche questa volta attraverso le emittenti italiane ed estere che ci programmano. E così accade che possiate seguirci dall'isola di Malta, da quelle iberiche, sino a raggiungere Toronto in Canada e il Nord America, e perché no, pure i Caraibi, con la Repubblica Dominicana. Ed è qui che il nostro viaggio si ferma per qualche istante.

No puedo resistere, por favor, a quel che se sientes. Aspetta, ma sto parlando in lingua ispanica o in veneto? Ma che ci posso fare? Ogni qualvolta ascolto, me encanta esta canción, oh stregheta. Escúchame, caro ascoltatore, ma la baciata moderna me piglia, come dicono a Frosinone. A proposito di balli caraibici e visto che l'estate avanza, dico, non è che avanza pure qualche altro motivo stile latinoamericano?

Ecco autori, bravi, continuiamo così e poi vediamo chi, come me con il fiato corto, riuscirà ad uscire indenne da 2 ore di intenso movimento articolare. Dico, non siamo in una nave da crociera durante i balli di gruppo e se tanto mi dà tanto o cambiamo ritmo o affonderò come il Titanic e poi non potrò vedere i fiordi norvegesi nella mia prossima vacanza. E con un po' di fantasia pure i vichinghi, a meno che non ci si accontenti di loro.

0: già, con gli AA avete scoperto il mio recondito sogno nel cassetto, una bella crociera tra le valli glaciali sommerse dal mare e peraltro spettacolari della Norvegia. Una terra ricca di opportunità dove io e il collega Maurillo vorremmo iniziare una duplice attività: la vendita di ghiaccioli d'estate e di salmone e merluzzi tutto l'anno. Siete in grado di consigliarci quale delle due risulterà più redditizia? Ditecelo!
1: Playing only the best music in the world from Connected Radio Station.
2: Radio Station, Radio Station, Radio Station.
1: This is Remember.
2: This is Remember.
1: This is Remember.
3: State ascoltando Remember.
2: Remember.
3: Con Alberto De Gennaro.

Dopo la precedente disquisizione, mi è entrato improvvisamente in studio il direttore artistico e, guardandomi dritto nelle palle degli occhi, mi ha detto: «Beati i lama che possono sputare in faccia a chi vogliono, peraltro restando carini». Detto ciò, ha richiuso la porta e se n'è andato. Ma dico, per caso, era un riferimento diretto al sottoscritto?

Cari rettiliani, anni 70 all'ascolto, vi ricordate le canzoni realizzate con il sintetizzatore che all'epoca sembrava qualcosa di futuristico, quasi alieno? Questa adozione aprì la strada a molti artisti rock proprio

Una canzone dal groove travolgente che sicuramente ha fatto ballare in discoteca molti proseliti del passato. E poi ricordo che in quei locali dicevo alle ragazze: balla con me, che è come fare sport, ti fa sentire bene. E lei: ma io non ho problemi d'udito, perché dovrebbe farmi sentire meglio di così? A quel tempo avevo un grande ascendente sulle donne. A una ho detto: con la mia musica camminerai verso la discoteca pur di sentirmi suonare. Ed infatti, il giorno dopo, le hanno rubato la macchina.

Un brano, quello sin cui ascoltato, che mi evoca un altro ricordo, questa volta americano, quando in un viaggio lungo la Route 66 che collega il New Mexico al Colorado, passando per il deserto, sfrecciarono accanto a me un gruppo di bikers stile Easy Rider, e quello che chiudeva la fila a bordo della rombante Harley aveva dietro la sua maglietta una didascalia. Se riesce a leggere quanto c'è scritto, significa che mia moglie è caduta. Non mi è dato a sapere se l'abbia poi recuperata o sia finita in pasto a sciacalli e coyote, ma il viaggio non va mai fermato, altrimenti come si arriva poi a Santa Monica in California?

C'è chi suona la batteria come me a livello dilettantistico alle 3 del mattino, mentre il vicino tiene il ritmo battendo sul muro, e chi la utilizza creando un genere epico che non disturberebbe il quartiere intero, anche se dovesse deprivare del sonno chi che sia. Se poi tale strumento a percussione è magistralmente orchestrato da Phil Collins, le patologie da deficit cognitivo sparirebbero con il prossimo sussudio.

Era il 1985 del cantante britannico ex Genesis Phil Collins. Quando si parla di leggende della musica pop rock degli anni 80, lui è sicuramente uno dei nomi che risuonano più forte. D'altronde, l'Inghilterra è stato luogo di leggende musicali che hanno dato i natali a band che hanno poi conquistato successi internazionali. Gli Stati Uniti però rilanciano, dimostrando di non essere da meno, e lo fanno con gli Starship.

1984, San Francisco, da qui nascono gli Starship, gruppo rock derivato dai Jefferson Starship e formazione originaria di Sei Elementi, capitanata da Mickey Thomas. Ed ora evolviamoci alzando l'asticella attraverso il sapore della salsedine del bagnasciuga, che a breve risulterà pregno di sdraio ed ombrelloni, e in riva al mare si potrà riascoltare successi da Beach super affollata.

Quanti ricordi emozionanti si possono racchiudere in una sola voce, in una melodia, che evoca un qualcosa che ha segnato il passato e che è stata capace di trasformare il futuro. Forse che, mentre si ascoltava una specifica canzone, sia nato un fugace amore, in seguito trasformatosi in qualcosa di più appagante. A volte la programmazione radiofonica è in grado di creare magia.

Viaggiando attraverso i meandri della discografia d'oltreoceano, si entra nella frenesia di una delle più iconiche strade di New York City. Parliamo di Madison Avenue, un viale di Manhattan che taglia in due l'East Side e che dà il nome all'artista ora in programmazione e che dice: "Non chiamarmi piccola,

Emozioni genuine ritrovate grazie alle gesta di fenomenali singer e band stratosferiche in un viaggio mnemonico che ancora una volta, come il vortice di un twister, dimostra una capacità innata di riscoprire camaleontici musicisti. Loro sono i The Doobie Brothers e con il blues funky anni 70 hanno dato vita ad una formazione californiana fondata dal chitarrista Tom Johnston in primis e successivamente con John Hartman, con canzoni divenute oggetto di infiniti remake. I Remember, li ascoltiamo!

Ci vuole coraggio a negare che in certi momenti si entra in una dimensione sospesa, fatta di ricordi talvolta rarefatti che avvolgono i decenni, come una nebbia che si dissolve con la sensazione di un déjà vu e di idee che, se lasciate sedimentare, vi rammentano quanto avete vissuto fino in fondo, magari con una cassetta stereo 7 ascoltata in auto e magari al chiaro di luna, in un parco assieme ad una lei.

Donna Summer, rivoluzionaria e irraggiungibile per ovvie ragioni, iconica interprete che cambiò il concetto di disco music con una classe che piaceva a tutti, anche agli ascoltatori casuali e saltuari che con il passare del tempo la fecero entrare nelle loro preferenze dagli anni 70, nel momento in cui la sua carriera è decollata, ma soprattutto con l'apporto del compositore Giorgio Moroder.

Una nostalgia del passato che ad ognuno può svegliare un ricordo con la voce di Roberta Kelly, anch'ella musa ispirata dallo stesso Giorgio Moroder citato poc'anzi, e straripante di hits posizionatasi nella Billboard Hot Dance Music. La cantante statunitense è stata interprete in veste di corista in numerosi album di Donna Summer e di Thelma Houston, altra donna che vale la pena di introdurre nell'odierna playlist.

In un panorama musicale dominato da vari generi emerge un dato inaspettato da una ricerca statunitense in cui si dichiara che la playlist è come una ricetta medica. Analizzando i comportamenti degli ascoltatori e le inclinazioni del pubblico, lo studio rivela che la musica abbatte lo stress quotidiano grazie alle sonorità elaborate dal benessere acustico. E indovinate un po', la formazione che risulta più capace di contrastare la tensione quotidiana sembra essere quella dei Chicago.

0: Se mi lasci ora, questo cantavano i Chicago nel 1976, non esattamente solo un sottofondo romantico, ma la fotografia di una forma d'arte poetica che sarebbe divenuta nel tempo vera pietra miliare ad honorem di quella band che ha fatto innamorare molti di noi attraverso una canzone dolcissima. Ma spero che nessun romantico all'ascolto ora si offenda se dico che la disco music di quel decennio ha fortemente influenzato la percezione di molte altre generazioni ed imperante ancora oggi con la musica che ascoltiamo dai Tramps, parola di Boomer.
1: State ascoltando Remember,
2: Remember
1: con Alberto De Gennaro.

Un esplosivo mix di ritmo e musica effervescente nata dall'unione di un gruppo statunitense, The Tramps, mediante la fusione con una celebre colonna sonora cinematografica del 76, Saturday Night Fever. Solo l'anno successivo il singolo diventa la canzone più rappresentativa sulla scena internazionale nel mondo della disco, permettendo pure alla band di vincere un Grammy Award nel 1979.

Remember continua in un emozionante viaggio attraverso i tre decenni 70-90 che potrebbero avere cambiato la percezione della colonna sonora della nostra vita, poiché dal vinile al compact disc attraverso le nuove tecnologie ogni ascolto racconta un periodo storico attraverso il modo di seguire la musica e i personaggi che hanno lasciato un segno nella memoria collettiva. Se anche voi avete un ricordo nascosto, le canzoni a volte lo trovano.

Un balzo a ritroso dal 1982 della KC al 1974. Questo è l'anno in cui nascono ufficialmente ai piedi della caotica grande mela newyorkese i visionari del punk rock Ramones, i quali, con un sound unico nel 2002, si sono inseriti nella prestigiosa Rock and Roll of Fame, guidati dal carismatico Joey Ramone. Se volete un assaggio di questo gruppo avanguardistico, non perdetevi il prossimo ascolto.

Si vive una volta sola, quindi ditelo senza indugio alla vostra partner. Baby, I love you. Se lo hanno fatto i Ramones, potete gridarlo anche voi. A dire il vero, lo urlavamo anche io e il Conte Max, da poco più che adolescenti, alle semi sconosciute ragazze che entravano il sabato sera in discoteca, sperando in un eventuale tête-à-tête. Ma poi ci destavamo ed era stato solo una doccia fredda quando l'inclemente sveglia alle 5 del mattino

Dopo i Cranberries mi viene da pensare che se c'è un genere musicale che sembra ignorare il tempo, quello è il rock. Alcuni suoi protagonisti, dal riff e groove inconfondibile, dimostrano una forma fisica invidiabile, e se la chiave dominante della loro resilienza si riscontra nel rilascio di quella energia che trasmette impulsi atti a mettere a tacere coloro che li considerano anagraficamente vecchi, anziani, non esiste un esempio migliore che dire Mick Jagger, Keith Richards, 82 anni, Ronnie Hood, 78, e quasi nessun'altra band ha avuto una carriera duratura come quella dei Rolling Stones.

I debutti, le hit iconiche, le tappe salienti di una carriera e molto altro ancora. Questa è la nostra missione, riscoprire l'innato talento dalle prime esperienze in poi dei leggendari cantanti che non possiamo dimenticare. Grazie a voi di averci accompagnato in questo viaggio attraverso la vita e la discografia di magistrali esecuzioni. L'Olimpo della musica è talmente vasto che la prossima settimana ci attende un'ennesima avventura alla quale siete tutti invitati in maniera contagiosa a lasciarvi trasportare dalla magia delle sette note del pentagramma. In redazione, la regista Margherita, gli autori Maurillo e Conte Max e la voce narrante di Alberto De Gennaro.

Urbex, abbreviazione di Urban Exploration. È l'attività di esplorare e documentare strutture artificiali in stato di abbandono e solitamente inaccessibili. Oggi parliamo di questo mondo particolare. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.

L'esplorazione urbana, ma di cosa si tratta? Non si tratta solo di vecchie case. Il mondo urbex comprende una vasta gamma di siti, ville, palazzi storici, spesso ricchi di affreschi e di arredi originali. Siti industriali come ex fabbriche, centrali elettriche, strutture dismesse come ospedali, manicomi, orfanotrofi. O infrastrutture urbane come tunnel ferroviari dismessi, bunker. Avete mai esplorato in vita vostra qualcosa? Vi siete mai trovati davanti a un cancello chiuso di una villa abbandonata apparentemente?

Il vero esploratore urbano ha anche un codice etico. Non è scritto, ma si riassume nella frase: scatta solo foto, lascia solo impronte. Qui si celebra il fascino estetico della decadenza, il brivido dell'ignoto, esplorando luoghi dove il tempo si è fermato. Non devastare, lascia solo impronte, impone il rispetto assoluto, vietato rubare o vandalizzare. L'esplorazione urbana è un'attività rischiosa per pericoli strutturali, tipo crolli, o legali, tipo violazioni di domicilio. Ma la vera etica dell'esploratore è trasformare la visita in una missione di memoria storica, preservando la bellezza dell'abbandono solo attraverso la fotografia e il silenzio. Preservare la memoria storica senza forzature, perché qualsiasi porta chiusa ermeticamente rimane lì. Non si forza. Ma qual è il kit dell'esploratore? Voi cosa immaginate? Interagite con noi, entrate nella nostra community. Voi piccoli esploratori, ovviamente con le cuffie e con la musica.

Qual è il luogo abbandonato più incredibile o spaventoso in cui siete mai entrati? Avete mai trovato un oggetto personale, una lettera, una foto, un giocattolo che vi ha fatto riflettere sulla vita di chi abitava in quel posto? Vi è mai capitato di sentirvi osservati o di sentire rumori spiegabili durante un'escursione?

Interagite con me, sono curioso. Imagine Dragons, Thunder. Il tuono.

Silvia da Lauriano nel Basso Monferrato ha fatto Urbex a Castello di Lauriano. Brivido entrando nella chiesa di famiglia abbandonata agli animali. Secondo voi perché la natura si riappropria degli spazi umani? Perché la decadenza rende tutto più affascinante? Cosa vi spinge a cercare tra le macerie? E soprattutto, avete il kit dell'esploratore? Tra poco ne parliamo, intanto i cattivi sogni di Teddy Swims. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Be the One, Dua Lipa. What else, dice in televisione rubando la battuta al noto testimonial di quella marca di caffè. Silenzio, polvere e storie dimenticate oggi a Viaggiando. Un viaggio dove il tempo si ferma. Beh, l'attrezzatura essenziale per esplorare in sicurezza comprende delle torce potenti per navigare in ambienti senza luce, la mascherina FFP2 o FFP3 contro polveri e muffe tossiche, scarponcini robusti per proteggere caviglie e piedi da chiodi o vetri, guanti da lavoro per rimuovere detriti e proteggersi durante le arrampicate, kit di primo soccorso. Ma quali sono i posti più abbandonati visitati in Italia?

Ordinary. Tra le colline toscane sorge un gigante di pietra che racchiude uno dei capitoli più intensi dell'urbex italiano, l'ex ospedale psichiatrico di Volterra. Esplorare Volterra significa muoversi tra reparti dove ancora si leggono cartelle cliniche e si vedono vecchie barelle arrugginite. Il cuore di questa tappa è il padiglione Ferri, dove visse Oreste Ferdinando Danetti, conosciuto come NOF4. Non era un semplice paziente, era un astronauta mentale che ha lasciato ai posteri un'opera monumentale. Utilizzando solo la fibbia della sua cintura, Nanetti incise un muro esterno del padiglione con un graffito lungo 180 metri. Un racconto sull'origine dell'universo fatto di messaggi telemetrici, citazioni spaziali, figure umane. Un diario a cielo aperto dove realtà e delirio si fondevano. Il cemento oggi sta sgretolando, quindi l'urbex ha un ruolo cruciale di documentazione visiva. Prima che il tempo cancelli definitivamente questo capolavoro. Il silenzio è spezzato soltanto dal fruscio dei rami che invadono le stanze. È la natura che le crama i suoi spazi avvolgendo nel verde ciò che è stato un luogo di sofferenza e oblio.

l'urbex dà voce ai giganti addormentati. Oltre quella polvere c'è una memoria storica.

Abbandoniamo il silenzio di Volterra per salire sulle colline lecchesi, dove sorge Consonno, il borgo che doveva diventare la Las Vegas della Brianza. Qui si racconta il fallimento di un'ambizione smisurata, il sogno del Conte Bagno. Mario Bagno, eccentrico imprenditore degli anni 60, acquistò l'intero borgo medievale, radendolo al suolo per costruire la città dei divertimenti. Un minareto arabo, galleria commerciale in stile orientale, un castello medievale. E per pochi anni Consonno fu la meta del jet set tra luci, ristoranti di lusso e musica H24. Il destino giocò d'anticipo la natura, rispose con una serie di frane che negli anni 70 distrussero l'unica strada d'accesso, isolando il sogno del Conte Bagno. Consonno è ancora lì, una città fantasma surreale dove il minareto svetta arrugginito e tra le erbacce i resti delle sale da ballo coperte da graffiti. Camminare per la via principale di Consonno è come esplorare un set post-apocalittico. È una meta iconica per chi cerca il fascino del kitsch decadente. A due passi Consonno si potrebbe anche organizzare una trasmissione live.

Basta girare le lancette al contrario. Turn back the clock, Jonets Jets. Siete su Viaggiando nei tenderi del show col vostro esploratore urbano, Saverio Lombardi.

Francesca scrive: in quel borgo fantasma sembrava che gli abitanti fossero evaporati in un istante prima. Piatti in tavola e letti fatti, assurdo. Tra poco la casa più infestata d'Italia, Villa De Vecchi, restiamo in Lombardia, siamo a Corte Nuova, sempre in provincia di Lecco, chissà come mai.

Luce radente tra le crepe e polvere sospesa. Il fascino del tempo che divora il cemento. Villa De Vecchi, un gioiello di architettura ottocentesca, oggi scheletro scarlatto avvolto nei boschi di Corte Nuova. La Casa Rossa, soprannominata per il colore vermiglio della facciata, era una residenza estiva di lusso con giardini, fontane e arredi esotici. Progettata per il conte Felice De Vecchi, la villa vide la sua bellezza sfiorire dopo la morte prematura della moglie e della figlia. Fu abbandonata dagli eredi nel 1938 e abitata da sfollati fino al 1959. Successivamente depredata e vandalizzata. Il fascino di questa tappa risiede nel confine sottile tra la realtà e il folklore. La leggenda del pianoforte. Molti esploratori giurano di udire note spettrali provenire dal salone principale dove giace un vecchio piano distrutto dai vandali. La fama di casa più infestata d'Italia ha attirato negli anni appassionati di occultismo, alimentando storie su presenze oscure tra le mura rosse. Oggi i pavimenti sono quasi totalmente crollati, rendendo l'esplorazione una sfida estrema che richiede massima prudenza. Anche voi sentite il richiamo delle mura abbandonate, della storia che ci chiama tra le ombre e i ricordi? Magari siete urbex anche voi.

Urban Exploration, l'Urbex, non è vandalismo, non è una semplice ricerca di adrenalina, è un atto di resistenza contro l'oblio. Ogni volta che varchiamo un cancello arrugginito diventiamo custodi temporanei di storie che il mondo ha deciso di scartare. Esplorare l'abbandono significa guardare in faccia il nostro futuro ricordandoci che nulla è eterno, ma che tutto merita di essere ricordato. Questi luoghi non sono morti, dormono solo in attesa che qualcuno documenti la bellezza di una volta. E tra poco vi porto a Poveglia, ultima meta del nostro viaggio. Alan Sorrenti, Jenny B, Paradiso Beach. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

night and day. Il motore della barca si spegne, il silenzio della laguna di Venezia diventa un muro denso, rotto solo dallo schiaffo dell'acqua contro il legno marcio di un molo. Davanti a noi Poveglia. Qui l'aria è diversa, è pesante, è carica di dolore, di terra antica e di sale. Non è solo un'isola, è un enorme reliquiario a cielo aperto. Il suolo sembra un elastico composto per metà delle ceneri delle migliaia di vittime della peste che qui vennero bruciate e sepolte. Emerge dalla vegetazione l'ospedale psichiatrico come un vascello fantasma incagliato nel fango. E svetta un campanile, un tempo faro di speranza, poi testimone degli orrori dei medici, che si dice compissero esperimenti atroci sui pazienti. È la stessa sensazione che si prova ad Auschwitz-Birkenau.

0: A Poveglia non ci sono colori, solo sfumature di grigio, il verde violento delle erbe che soffocano i letti in ferro battuto. Poveglia non vuole essere visitata, vuole essere dimenticata, ma è sempre lì al centro della laguna, come un sussurro che non puoi smettere di ascoltare. Eravamo soli nell'ospedale psichiatrico, ma dal fondo del corridoio abbiamo sentito chiaramente una bambina ridere. Siamo scappati senza guardarci indietro.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

ce n'è polvere su questo vinile degli Spandau Ballet. Se dopo questa oretta di viaggiando sentite il richiamo delle rovine, ricordate che la curiosità non deve mai superare la prudenza. L'unico comandamento per tornare a casa interi è la regola zero, mai andare da soli. Un crollo, una storta possono diventare fatali senza che ci sia qualcuno a chiamare i soccorsi. Ricordate, portate via solo emozioni e lasciate le vostre impronte. Abbiamo fatto un viaggio tra polveri e silenzio, ora tocca a voi. Avete mai varcato quella soglia proibita? Avete foto, storie di luoghi dimenticati che meritano di essere raccontati? Non lasciate che queste memorie svaniscano, correte sulle nostre pagine social e condividete i vostri scatti. Interagite con la community di Viaggiando Night and Day Radio Show, taggateci nelle vostre esplorazioni notturne. E restate sempre sintonizzati perché il mondo è pieno di cancelli che aspettano di essere solo aperti. Alla prossima esplorazione, sempre qui su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. E chiudiamo quest'oretta, ma la musica continua, con Bruce Springsteen, il boss. Alzate il volume, esploratori urbani.

Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.

0: Emozione notte.
1: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
0: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
2: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Ogni notte.
1: Dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.